verso come quella gente che non danno mai ragione loro. A casa tua tu non ti arritirai.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

RAI, Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, una carrucciata a tutto mare blu. La piccia sigaretta, permettete, tre signori, scusate, con voi così elegante.

0: vesti, se le chieste che robe, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono innamorata che può passare la pensiera a Puglia, chi mo' prefigio? Sono l'oblata giovenuta, è modo giusto a Dio, sa che fatima, a la tua guarda.

sa che invidia vola noi stasera, io in una politana e voi straniera, tedesca, spagnolo, magre, scena voce, amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

se confidai tuo core, ma sta straniera non ha via d'amore, sta via tuo stai a picco, via te conosce non ma l'Adrian, sta mano da cercata l'Adrian, tu condannata a morto, frata mia, e in matta vandica, un chiedo un piede

0: la vita fatta, la vita vita! Non mettere a paura così, a sono complicata frata, ma a spizza da così!
1: E ora, ospitale, ospitale!
2: Rai Radio Live Napoli.

0: chiama paziente, però un momento, ma rindavernato in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lascia.
1: Va alla vaccina, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà,
0: pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a
1: te. E che ha

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lambadine per sempre appicciate.
1: Da catti e fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente caso fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, magnatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta a volta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Isteo muore una spassiata. Non saccio se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, grazie a Dio siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutte i magazzini aggiustati. Tutte i bancarelle, chi ne drone e chi ne castagne impurnate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: Che è successo? Che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomodori la pizzicata sono.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paionata, ecco, scusa la buttata.
0: Pensa a te, non posso saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mo ma fanno a me. Oi, ne, so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagna viva. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Che sto? Tu hai fatto la faccia e andai.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: E non lo qua, ma se posso avere che te ne pinta sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che t'ha già accattato.
0: Allora a me mi vuole i morti.
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere.
0: Non hai finito sta prete, mi sta stai con te, mi cambi a te.
1: Non mi sciacca a me, ma voglio a farina, te lo vuoi spirare, sì.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Mama te scurne, fa sapere alla miscia. Catinca, tinca, donne, faccia pace. Si ha pure accenda una balagatticcia. Come voglia fa fa. Sotto a chi stu

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni pieni d'azzurro, quando passa, vena guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre col camino, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 osso, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avesse, a me stesso chi sa dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
1: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo fundiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la barra di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. A mia mano non c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto per fare roce roce un braccio a me.
1: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo favuto, mi dici tu il fatto come fu. E direva, ah, qualcosa non li harà, tu li accadi, e qualcosa c'ha da sci. Vicino a te, il suro pumbe che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

pulsano, oh mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa, ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di valilla in coppo musso,

0: pallamusa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci amiamo.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Accompagnato al piano dal maestro Enzo D'Onofrio, canta Mario Trevi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

l'arcangela perdona, dolce assai fortuna, di scordarla non può.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

di mene, ma ven a dicere, ta già la sa, non può durare st'amore inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o sa ci giaga non fa manca si accidene, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, o ve ne strafuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta la casa alle 11, confida la mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco di cogliere. Toccare è difficile, baciare è impossibile. Vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimiro ogni cosa è do mio. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie e la mamma, e i tre fratelli piccoli chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca pazzia, da votano, ti girano, da sanno a babucchia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno a mogliare,

Tre rose, ogni rosa parlava d'amore. Tre rose dicette a stu core, ha trovato la sposa per te. Ma è triste il destino, tre rose.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Catarina, tu non riesci mai da casa perché mai ti fanno nascere. Catarina, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire. Catarina,

0: qualche notte zitto zitto chiano chiano per giù.
1: Aum aum.
0: Salengo puatto atto mazza canno shivingum.
1: Aum aum.

Oh, my God.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto, vostro marito così mobbillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina s'è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facete un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una sonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mobbillicchia. Oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? Po' curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni per solleva, arrivo professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce

nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, ti precosa, l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Faccio pigliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Hai mandato da Ettore De Muro, un bagliere russo, tutto quanto, così. E cantate a pezzo a me. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

RAI, Radio Live Napoli.

eccentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

tristi stupido. E a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi. Allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

Sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

fai portato viento, piano piano cose cagnano, ma per me non cagna niente, senza fritteri.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è una musica che non si limita ad arrivare, ti attraversa. Una musica che nasce da radici profonde, da voci che si cercano, si intrecciano, si riconoscono come se si fossero sempre appartenute. È ritmo che respira e armonia che si fa racconto. Energia che accende il silenzio prima che il suono prenda forma. Oggi entriamo in uno spazio dove la voce non è solo strumento, ma materia viva dove ogni nota è un ponte, tra tradizione e visione, tra memoria e futuro. Lasciatevi guidare senza confini dentro un viaggio fatto di anima, corpo e vibrazioni. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono Fabiola Cimminella, benvenuti a questa nuova puntata super speciale, super perché? Perché ci sono qui tre voci meravigliose, e un incontro speciale, un viaggio fatto appunto di tre personalità che si sono praticamente messe insieme, armoniche, stupende e da emozione pura. Loro sono i Soul Food e sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuti, ciao ragazzi.
3: Salve,
2: ciao.
3: Salve.
2: Allora faccio l'appello, oggi c'è Carmen,
4: eccomi,
2: Simone e salve. Francesco.
5: Esatto, brava.
2: Però manca una quarta voce.
3: Sì, orfani di Antonella.
2: Dov'è, in vacanza?
3: No, purtroppo
2: un po'. Già avevamo lato.
3: No. Sì che stressiamo tanto perché siamo molto molto metodici, però è un po' influenzata. Abbiamo preferito non rischiare il peggioramento.
2: Noi dobbiamo cantarci, dobbiamo esibire, dobbiamo fare tante cose, provare, no? Anche un semplice raffreddore, un'influenza o quel parlare nasale che è orribile. Sì. Vi è capitato durante qualche importante evento?
5: Sì, perché io sono un soggetto allergico, quindi non ne soffro più come prima, però prima avevo difficoltà in questo senso. Insomma, ti si otturava il naso all'improvviso e ti accaldevi così o parlavi così, però tranquillo.
2: Però usate il cortisone.
5: Brava.
2: So che nella vostra ma perché
5: posso,
2: io
5: mica posso fare pubblicità,
2: no,
5: perché ho trovato
2: però
5: un prodotto bellissimo, ogni primo aprile ne faccio uso e sto bene,
3: che è a base cortisonica, però diciamo,
5: però
3: che
5: solo quello, perché poi se fai uso di antistaminici, quelli classici, dipende come asfrofagacina che ha bisogno, uguale stendi un ebete, sai, quelli ti portano sonnolenza, questo è fantastico. Invece
2: no perché ho visto successo cose, eventi, situazioni anche televisive, cortisone che si correva, chi non aveva voce, chi insomma era incasinato. Allora ragazzi, vi presento un po' i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, e voi siete un gruppo appunto nato nel cuore di Napoli che nel tempo ha costruito un'identità forte, no? Parliamo di un progetto che nasce negli anni 2000, che poi ecco era un duo, poi è diventato un trio, poi è diventato un quartetto. Poi mi raccontate bene tutte queste...
5: Vabbè, te lo fai raccontare al più vecchio del gruppo.
3: Ma quindi, no, insomma, ma smettila.
2: Quindi il gruppo nasce per te?
3: No, il gruppo nasce con Francesco, stava scherzando.
2: Simone sta parlando,
3: sì,
2: adesso.
3: Sì. Nasce nel 2000 con Francesco e un'altra vocalist. Sarebbe bello un attimino ricalcare quello che è la storia del nome del gruppo.
2: Cioè raga, 2000, cioè, 2000. Ti suona proprio due anni, 2000, sì, e siete, sì, giovani, ma quanti anni avevate?
4: Io avevo 7 anni nel 2000, quindi ovviamente non ero nel gruppo ancora.
2: E voi?
3: Io avevo 14 anni e proprio in quel periodo stavo facendo tutt'altro, nel senso ero all'interno di un musical importantissimo che ha debuttato da poco con la quarta compagnia, che parliamo di C'era una volta Scugnizzi.
2: E poi stavo dicendo Scugnizzi, sì. Ho detto stati zitta, fini che fai una gaffa,
3: no,
2: però
3: assolutamente.
2: L'abbiamo visto un po' ovunque, quindi, no, sui social.
3: Sì, e peccato che non c'erano i social all'epoca, mannaggia, però figuriamoci. E io esco da Scugnizzi ed entro a far parte di Soul Food Vocalist, e Francesco ci racconterà.
5: Ma vogliamo raccontare cosa, perché è nato questo nome Soul Food Vocalist? Perché,
2: esatto, così.
5: Allora niente, ho visto un film che si chiama proprio così, Soul Food, e racconta la storia di una nonna di colore che tiene unita la famiglia attraverso il cibo e la musica. Mora nonno, usca da fascia. si distrugge la famiglia, finché poi un nipote capirà di riprendere le tradizioni della nonna per unire la famiglia. Quindi ancora una volta la famiglia è unita attraverso il cibo e la musica.
4: Che
5: ed è
4: bello.
5: Un po' la mia storia, quindi mi sento molto dentro a questo titolo.
4: Ma Soul ti senti Food dentro Vocalist. Oltre il fatto che questo film ti appassionava, ti è cresciuto un po', o anche perché senti che sia una tua proprio propensione a unire il cibo, che poi è convivialità,
5: sì,
4: no?
5: Sì,
4: tavola,
5: sì.
4: Musica.
5: No, no, no, lo è assolutamente. Noi essendo un gruppo stiamo sempre insieme, ed è famiglia, noi siamo più tra di noi con la famiglia nostra, ognuno di noi, anche se mio fratello, io e Simone siamo fratelli, però è proprio quello.
4: Davvero?
5: Chiunque.
4: Ah, non l'avrebbe detto! Eh sì, perché ho stesso cognome.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: In effetti.
3: Diciamo che è un po' la filosofia che ci accomuna del film, e ecco, è come in una famiglia, ci sono gli alti e bassi, non vi credete che sono tutte rose e fiori, nel senso...
4: immagino
5: sono
4: litigi.
5: Le dinamiche giuste,
4: certo,
5: che fanno poi crescere il gruppo.
3: Ecco
5: questo. Infatti quando Carmen arriva nel gruppo ci sono state altre vocalist prima, però poi Carmen è
4: però
5: stata,
4: però diciamolo che il pezzo forte è arrivato 13 anni fa e sono io.
6: È Carmen.
5: L'assist, hai capito, perché ho detto
4: ti aspettavo, racconta, Francesco.
5: Racconta, vai.
4: No, io ero piccolissima, avevo praticamente 18-19 anni, quindi iniziavo a muovere i primissimi passi nella musica, studiavo chiaramente, ma la prima ed unica per fortuna esperienza importantissima è stata Soul Food Vocalist, quindi mi sono proprio tuffata in questa avventura che poi, come diceva Francesco, effettivamente è anche famiglia. Inizialmente era famiglia soltanto artistica, poi col tempo è diventata famiglia
6: e vi siete
4: vera.
6: Innamorati.
4: Sì, dopo quattro anni si è reso conto che mi amava follemente, ha ammesso questa cosa e quindi poi
6: si è dichiarato pure... finalmente,
4: sì, sì, cioè,
6: si è fatto attendere.
4: No, io mi sono fatta attendere.
6: Però ragazzi, che fantastica storia.
3: Sì.
6: No, l'altra com'è? Che elemento è?
5: Questa pure è bella questa storia, posso raccontarla io?
4: Sì.
5: Allora, siamo stati trio per un bel po' di anni. Poi, come capita in tutte le migliori famiglie, insomma, Carmen ebbe un piccolo problemino alle corde vocali. Prende pausa, facciamo un po' di provini per trovare una sostituta, ne sentiamo più di una, collaboriamo con più di una, finché poi resta con noi Antonella, ma un bel periodo resta,
4: sì,
5: Antonella.
4: Meno un paio di mesi pieni.
5: Esatto. Quando Carmen ritornò, ci facettiamo una riunione tra di noi tre, dico, ma io, ma che facciamo con Antonella?
6: Non possiamo lasciarla andare, in certo senso.
5: Il senso di famiglia, anche artistica, ci disse, no, raga, resta Antonella, e così ecco perché siamo diventati un quartetto, con molto piacere tra l'altro.
6: E poi questo quartetto è volato, poi torniamo anche un po' indietro, adesso
5: certo,
6: stiamo un po' raccontando
5: certo,
6: in modo super bello anche per me quello che vi ha portato a The Voice Generation, no? Comunque in un programma, voglio dire, importantissimo, in prima serata, comunque c'è la pressione, c'era, immagino tutto quello che poi avete anche costruito negli anni, perché non è che tu sei, fai musica da ieri, quindi penso che arriva al palcoscenico giusto, anche un po' al momento giusto, no? Com'è andata quell'avventura?
3: Beh, è stata molto bella, ecco perché appunto condivisa. Cioè, quindi il fatto di poter condividere con la famiglia, con questa differenza generazionale legata musicalmente, perché poi insomma siamo giovanissimi internamente.
6: Lo diceva a te, fratello, maggiore.
5: No, ma io sto parlando, non sto dicendo nulla.
3: No, ci ha portato a vivere questa esperienza bellissima che ci ha arricchito veramente tanto, perché al momento della blind, al momento della decisione di scegliere appunto il coach, poi ci siamo interrogati un po' perché Carmen propendeva per il maestro D'Alessio e un po' perché
6: lei dice sì, dice sì,
3: sì. Però un po' perché ecco appunto chi meglio di lui, ovviamente anche Loredana, anche Clementino, anche Arisa, però chi meglio di un musicista vero come D'Alessio, che capisce di armonia, che... allora la decisione fu
5: facile, pure,
3: fu facile.
6: Dai, sì. E quanto è durato tutto, proprio dall'inizio, poi il programma?
5: Diversi
4: mesi, no?
6: Un paio di mesi.
3: Sì, un paio di mesi, sì, perché in effetti questa edizione era di due puntate, cioè nel senso blind e super finale. Però comunque c'è stato un periodo di prove, c'è
4: le
3: stato
4: prove,
6: ecco,
4: è stato
6: tutto
4: tosta.
6: Quello che
3: sì,
6: e come vi sentivate, già pronti in un certo senso o proprio tutto un po' inaspettato.
4: Allora, in realtà mi ricollego un po' a quello che diceva lui, è stato bello viverlo insieme, nel senso che essendo comunque quattro, siamo un po'
6: cioè,
4: un microcosmo,
6: mi faceva
4: le
6: forza, no? Un po'.
4: Immagina questo microcosmo, quindi è come se noi fossimo sempre molto molto protetti, ci proteggiamo, quindi qualsiasi cosa facciamo è difficile che riesca a scalfirci emotivamente,
6: certo.
4: Magari dopo. Però non durante, riusciamo sempre a mantenere quella concentrazione.
3: Sì, io mi sono meravigliato di me stesso.
6: Su che aspetto?
3: Sull'aspetto dell'intraprendenza. Cioè, mentre loro erano un pochino più emozionati, tipo ad una domanda tentennavano. Io ho spedito, bello, sciolto, disinvolto.
6: Su questo ti sei un po'...
3: Sì, mi sono meravigliato, nel senso ho fatto sì che l'emozione non prendesse il sopravvento.
6: Perché
3: quindi...
6: poi è anche diverso rispetto a quello che siete voi, cioè comunque un gruppo, utilizzate la voce, cantate, cioè utilizzate la comunicazione in quel modo lì, quindi... Sì. Dire una frase o chiacchierare o esporsi è completamente diverso, no?
3: Sì.
6: E quindi
3: sei... No, a volte ti può compromettere anche dal punto di vista vocale, e invece in quel momento no, siamo stati delle schegge, siamo stati bravissimi, belli, attenti, energici.
4: Forse era il momento giusto,
3: sì.
4: Che noi abbiamo anche fatto questo tipo di esperienza anni prima, ma come solisti. E non era andata bene, quindi poi ci siamo detti forse era destino andare lì in quattro
6: e vincere insieme. Ora è stato bellissimo.
4: Sì.
6: Cos'è qualcosa che porti dietro con te, Francesco?
5: Dell'esperienza.
6: No, pensavo di aver sbagliato nome.
5: No, dell'esperienza The Voice.
6: Francesco è il fratello maggiore, quello senza capelli, ragazzi, sì. Perché non ci vedono.
4: Esattamente.
6: E Simone è con i capelli.
5: Dell'esperienza The Voice. La conferma, come ha detto Carmen, di quello che stavamo facendo, insomma, è tutto sul binario, stava sul binario giusto, ok? Perché il fatto di poter cantare in quartetto, sostenerci e poi avere questa c'è una pasta vocale molto particolare quando andiamo tutti e quattro insieme, una pasta vocale molto molto bella, una grana bellissima che non mi vogliono adesso una su lì,
6: ragazzi,
5: però...
6: Allora ve la faccio sentire perché io l'ho sentita qui adesso ai microfoni in live senza si utilizza post produzione nel vostro campo,
4: certo,
6: sì. Si dice post produzione come nei
5: possiamo
6: video,
5: dire
6: come
5: anche
6: nelle
5: senza
6: foto,
5: autotune
6: soprattutto. E quindi allora facciamo così, ve la lascio, vi lascio cantare o quello che avete un po' provato prima, perché a microfoni spenti, ragazzi, si fanno le prove 1, 2, 3, c'è chi canta, c'è chi balla e che chi parla. Allora vi lascio a voi i microfoni, prego.
5: When you come to me on a summer breeze, keep me warm in a love that is after leave.

0: che bravi, io volevo ancora stare ore ad ascoltarvi, che bello, che bello, che belle vibrazioni. Soul Food, sono qui ai microfoni, ragazzi, grazie per questo bellissimo
1: grazie
0: regalo
1: voi,
0: che
1: grazie.
0: Mi avete fatto. Allora, adesso entriamo un po' in quello che vi avevo un po' anticipato prima all'inizio e cominciamo dalle vostre radici, perché se oggi siete qui sicuramente avete comunque attraversato momenti, esperienze e tanta gavetta, no? Per poi essere arrivati anche a un palcoscenico del genere e dire, avere oggi la conferma, comunque bello, perché poi i frutti escono fuori dopo tutto quello che si coltiva nel tempo. Mi piacerebbe entrare più nel dentro e capire prima del gruppo chi eravate artisticamente. Parto da te, Simone.
1: Beh, sì, allora è indubbio il fatto che io sia cresciuto con pane e musica, avendo un fratello maggiore che mi ha iniziato a quello, ok? Quindi grazie a lui comunque a 14 anni ho avuto la possibilità di andare a fare un provino ed essere preso in uno dei più grossi musical, penso, italiani, che ha sbancato l'Italia in termini di premi, di incassi, che c'era una volta a Scugnizzi di Claudio Mattone. Ho avuto la fortuna di fare ben due compagnie, la prima da bambino, la seconda da adulto, e questo poi mi ha portato a fare un po' di gavetta a livello teatrale e subito, uscito da Scugnizzi, mi sono affiancato a mio fratello e ho avuto l'opportunità ancora di mangiare, perché non si finisce mai di imparare, e di crescere artisticamente con mio fratello e poi con il resto del gruppo.
0: Che bello però, vedi, avere un punto di riferimento che, cioè, nel senso, comunque la musica ti ha scelto, poi l'hai capito questo?
1: Sì, assolutamente, nel senso, perché se non c'è un'indole, ovviamente puoi sforzarti per quanto
0: esatto.
1: vuoi, però ecco, grazie a chi ha capito che l'indole c'era, insomma, poi
0: sì,
1: sono
0: e
1: cresciuto.
0: Te l'ha tirata fuori.
2: Sì, perché tra me e Simone ci sono altri due fratelli.
0: Ah.
2: E io ho cercato con loro di capire
0: chi era dei tre.
2: Esatto, uno ha cercato di suonare il sax, poi ha fatto altro. L'altro invece le percussioni, ma ha fatto altro. Lui ha iniziato a cantare e ci è rimasto dentro. Quindi ecco, aveva ragione, ha ragione quando dice la propensione.
0: Wow, invece Franci, tu chi eri prima artisticamente, da singolo, ecco, qual è stato un po' il tuo percorso?
2: Il mio percorso è stato che da piccolo, ti dirò una cosa molto carina, da piccolo io ho sempre sognato di essere un ballerino.
0: Sì. Che spettacolo.
2: Io guardo in TV, guardavo Ron Nureyev e Carla Fracci, però figlio d'operai, figlio mi fu ballerina, non è stato il caso, e quindi ho accantonato sta cosa negli anni.
1: Meno male, direi, perché io non...
0: Dai! magari era bravo. Oh, ad oggi poteva cantare e ballare.
2: È brava, sì. Brava.
0: Avere più skills.
1: No,
0: esatto.
1: Però si vanta ancora del suo collo piede.
0: Dopo lo facciamo, perché anche io sono stata ballerina. Io nasco ballerina.
2: Ti faccio vedere, c'ho un collo piede.
0: Vai, ve lo voglio vedere.
2: E quindi, poi pian pianino non ho mai messo da parte quello che erano i miei sogni, la parte artistica. E tant'è vero che io prima, sai, quindi c'era la radio, non come oggi YouTube, che tu vai lì e ti piace cerca il pezzo, io stavo sempre attaccato a una radio che quando sentivo il brano che mettevo sulle orecchie per capire, impararlo subito da quei pochi secondi che tu potevi ascoltare, e questa era una cosa che ti formava tantissimo proprio
0: da autodidatta, perché esatto. Non avevi magari anche il coraggio di dire voglio cantare oppure voglio ballare, no? Forse negli anni il lavoro artistico era visto come cos'è? Un hobby, un intrattenimento.
2: La frase era questa, a musica e che te la. Questa era la frase.
0: Cioè, sì, sì, sì.
2: Beh, e niente, poi pian pianino ho iniziato ad impormi, a fare le mie richieste, anche con me stesso ho cercato
0: certo.
2: di tirar fuori quello che volevo e ho fatto il mio percorso, insomma. Bello. Da solo me ne sono andato a New York, sono stato lì un sacco di volte, ho avuto la fortuna di collaborare con gli artisti grossi, insomma, pian pianino ho fatto un bel percorso.
0: Vedi, no, ma poi sicuramente hai fatto una cosa bella, hai intuito il creare questo gruppo, sì. Che sicuramente hai avuto un'ottima intuizione, no? Voglio dire, Carmen, tu ti sei ritrovata quindi tuffata,
3: sì.
0: Precipitata in questo mondo, già un po'
3: precipitata,
0: presa così, fiondata. E
3: però...
0: come è successo? Cioè, facevate dei provini?
3: No, in realtà la cosa fu molto, veramente molto casuale. Io ho sempre, diciamo, cantato, sono la classica ragazza che a 2 anni già cantavo, io perché nella famiglia di mamma c'erano i nonni che suonavano e cantavano, quindi io sono veramente cresciuta così, per fortuna.
0: Che bello, che bello.
3: E ho cominciato a studiare, a fare concorsi, faccio questo concorso di canto, lo vinco, e c'era questa serata, insomma, per il vincitore del concorso dovevamo esibirci in questo paese dove c'era questo locale dove loro cantavano.
0: Ah, che erano gli ospiti della serata.
3: Alla fine dico, vabbè, andiamo lì, andiamo a bere qualcosa. Loro cantavano con la vocalist che c'era prima di me, io mi innamoro di loro e dico, sentite, io vi voglio seguire, e comincio a seguirli e
0: da fan.
3: Imparo a memoria il loro disco, il loro CD, tutti i brani femminili, e mi ricordo, io li conobbi a dicembre.
0: Che matta!
3: Da dicembre a maggio io sentivo questo CD e sentivo la voce femminile e cantavo sopra questa ragazza e dicevo, Gesù, ma perché non ho posso favorire? Io le so fare queste cose, perché non posso cantare pure? A maggio, no, a luglio, lui mi chiama e Carmen, insomma, così, che dici, ti farebbe piacere entrare nel gruppo? Io subito sì. Ma
0: wow,
3: non immaginavo che alla domanda quando iniziamo, oggi alle 4 ti vengo a prendere.
2: Infatti quello volevo dire, racconta come è successo, come
0: quando
2: è successo.
0: Inizia oggi, già ieri.
3: Sì. Io conoscevo quelle canzoni, quindi le canzoni del disco, che... Tutte le altre andavo un po' a braccio e anche un po' direi a mano, perché Francesco sul palco mi teneva la mano e diceva, ok, quando devi cantare tu ti stringo la mano e tu capisci. Così è andata. Poi da allora non mi sono più fermata.
2: Infatti, io questo volevo raccontare, perché poi sono quei sassolini che ti mettono nel cuore e ricordi, no? Proprio quel giorno, quando lei cantava, per farla entrare nei tempi, gli stringevo la mano, gli tenevo la mano.
0: Ah, per tenerla, per darle insomma degli accorgimenti.
3: Quando dovevo cantare io, facevo così con la mano, io, ok, devo cantare.
0: Bellissimo, maestro, un po' un maestro anche di voi due, un po' più piccolini, no?
3: Sì,
0: e
3: sì.
0: Allora, ragazzi, io a questo punto farei una breve pausa e lasciare ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, Mente e Cuore, che stasera, e poi torniamo tra pochissimo e ne parliamo di questo brano. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, questa era Mente Cuore che stasera dei Soul Food, che sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, ci raccontate questo brano, qualcosa di queste parole così belle, così potenti, mi racconti com'è nato?
1: È nato dalla fantasia, è nato dalla voglia di fare musica, l'abbiamo detto, ma io un giorno stavo così ad ascoltare sto brano e vedevo che c'era qualcos'altro. Poi ovviamente il maestro D'Angelo, le sue interpretazioni straordinarie, mi venne in mente di mettere insieme questi due brani, e con un arrangiatore, Antonello Cascone, che poi lo ritroveremo tra un po', ti racconto, pian pianino ho fatto un po' come Viviani. Praticamente il maestro Viviani ai suoi tempi, non conoscendo musica, suonava, fischiettava gli accordi e le melodie che voleva, e c'era questo maestro che lo accompagnava e tirava fuori, e ho fatto la stessa cosa, perché purtroppo io non ho mai potuto studiare musica perché non ci ho mai avuto tempo, e di questo mi dispiace un po'. E
0: però, perché vivevi anche d'altro?
1: Sì, vivevo già solo di musica, perché quando io ho dato a mamma e a papà il diploma
0: subito.
1: Ho detto io devo fare il cantante, adesso lasciatemi stare, e ho proseguito, e vivevo anche di musica, quindi non avevo tempo per studiare, e quindi col maestro Cascone misi giù insomma questo mashup straordinario, questo incontro di questi due brani straordinari con un'orchestra d'archi, come hai potuto sentire, bellissima, e ho dato un po' una forma Disney, se vogliamo.
0: Allora, guarda, quando prima abbiamo fatto il prova check microfoni, perché lo ascoltate anche in questi giorni, oltre che ascoltarli qui in radio, e mi avete dato subito l'impressione proprio di un cartone, lascia la musica, proprio di un cartone animato Disney doppiato da voi. Io spero, me lo auguro, che vi succederà, perché io penso magari che sia la cosa più bella,
2: è bellissimo,
0: sia che di un attore, comunque di chi fa questo, utilizza la voce per lavoro, e di chi canta, capito? Appena avete fatto le prime note e sono entrata proprio in quel mondo.
3: Guarda, ti dico, io ho imparato una cosa nella vita, che cioè, c'è un detto che dice: un segnale buono, due segnali, tre è una prova. Nel senso che noi già abbiamo nominato Disney, prima ne parlavamo, abbiamo fatto un altro riferimento, ed è il secondo, e il terzo è che pochi giorni fa siamo tornati da Disneyland, quindi quindi è la prova.
0: Veramente, raga,
3: deve succedere qualcosa in Disneyland.
0: Perché ci sono voci particolarmente particolari, cioè che ti fanno entrare in un universo, no? Di colori, esatto, di emozioni. E voi comunque avete questo tipo di voce, cioè proprio chi più né chi meno.
1: È come dicevamo prima, proprio la grana che esce da.
0: Esatto, esatto. Allora ragazzi, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Parto da te, Francesco. Un proverbio napoletano che ti rappresenta?
1: Oddio. Passa.
3: Io ce l'ho per te.
0: Vai, dillo, no,
3: per
0: tu.
3: Me,
0: dillo
3: per
0: tu.
3: Me. Sì, per te. Che ti rappresenta in pieno.
0: Va, è chi meglio di un fratello? Ti conosce.
3: Dice tuo pappas, vicina a noce, dammo tempo.
0: Che lui è così concio, tranquillo, però piano
3: capabbio,
0: piano. Si percepisce. Okay. Invece, Carmen, ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente la tradizione del presepe a Natale. Cioè, quella è una cosa veramente, cioè, non è mai mancata. Purtroppo adesso non si fa più perché i miei nonni non ci sono più, purtroppo. Però sono cresciuto così. Cioè, si faceva l'8 dicembre, si faceva che l'albero bello di Natale, il presepe, poi a Natale si metteva il bambino.
0: No, quelli già montati che
2: No, proprio manualmente. È una tradizione bellissima che ricordo sempre con.
1: E si parla sempre di famiglia, se ci fai caso.
2: Certo.
1: Perché quella è una cosa che si fa insieme.
2: Sì,
1: stupenda.
2: Sì, sì.
0: È bello. E invece, Simone, un piatto napoletano che per te sa di radici.
3: Oddio. Ma cioè, stai parlando
0: di una golosità, perché è goloso.
3: Allora,
0: che prima ha detto c'ho qualche chilo, cosa
3: sì,
0: hai fatto una.
3: Allora, mettiamola ai voti, ci sta il genovese.
0: Che è il primo posto.
3: Il più classico delle pasta e patate con la prola.
0: Pure là non scherzi. Ma chi cucina tra voi, marito e mogliera?
2: No, poi
3: allora,
2: un po',
3: quando sì, un po', anzi, però in questo periodo, appunto, dicevo, qualche chiletto in più non si vede, ma sono stamattina sono vestito in stile De Martino, però dicevo un 40 kg in più.
0: Sì.
3: E quando quando si tratta di piatti dietetici, mia moglie ci dà dentro di brutto.
2: Che
3: però,
2: vorresti dire?
3: No, nel senso che sono,
2: male?
3: No, succulenti e dietetici.
0: Sensibili.
3: Buoni ma dietetici.
2: Dietetici significa con meno di un litro d'olio, attenzione.
0: E meno sale.
3: Quando si tratta di schifezze,
0: number one. Allora, invece, Franci, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Un gesto, questo, ma che buon, ma questa mano a cuffia
1: sì,
0: dietro.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: invece, Carmen, una tradizione napoletana che per te, cioè che pensi che si stia perdendo e che invece andrebbe custodita?
2: Ma guarda, io mi riallaccio a quello che ho detto prima. Il fatto di stare insieme, la famiglia riunita durante le festività, è una cosa che non si fa più, ma anche semplicemente la domenica. Prima c'era questa cosa della domenica, ci si riuniva, invece mo tutto quanto, o
0: chi
2: col telefono,
0: là,
2: chi va di qua
0: là.
2: È una cosa, secondo me, peccato, bisognerebbe recuperarla.
0: L'importante è che noi lo facciamo.
2: Noi sì, cerchiamo di tenere questa tradizione, ma è difficile oggi, difficile.
0: Hai alzato la mano?
1: Ho alzato la mano come a scuola, come a scuola, perché
0: mi dica.
1: Sempre a proposito, vedi, sul food vocalist, famiglia, io molto presto cambierò casa, ma che c'è che chiesti? E casa in campagna ho preso. Sai perché? Sai perché? Voglio ripristinare la tradizione dei bottigli di pomarola.
0: Bellissimo, io le facevo con mia nonna.
1: Vedi? È una, io non vedo l'ora, quella si fa da gusto. Sai, cambia di
0: lambre. Pure i taralli, ti ricordi i taralli?
1: Brava.
0: Con la pennellina.
1: Ti fai il pane col pomodoro fresco.
2: Ma poi costringerai anche noi a farle, Francesco?
1: Sì.
0: Ma raga, ma voi vedete di musica, cioè corriamo già 300.000 all'ora, no? Tu te ne vai a casa di Francesco in campagna, detto bene, in campagna,
1: sì.
0: C'è la natura,
3: a fare i
0: cellini, a fare i pelati, magari ci stanno gli asinelli, due galline.
2: Col pelato.
0: Col pelato. Allora, invece ragazzi, se doveste partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere in questo zaino anche una cosa non materiale di Napoli, cosa ci mettereste per poi partire?
1: Secondo me Simone apre la pizzaiola.
3: No.
0: Siamo più sentiment,
3: no,
0: dai.
3: Più sentiment, sì. Noi siamo i principi. E questo io l'ho scoperto anche nei vari, anzi.
0: Ma chi l'ha detto che sei un principe? Non
3: capito. Finisco il concetto.
0: Come prima, no?
3: Oltre, ovviamente, dicevo, ringrazio mio fratello che mi ha dato la pratica, ok? E invece alla pratica ad un certo punto ho sentito la necessità di

0: delle esperienze, borse di studio, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato a fare dei corsi fuori Italia, fuori Napoli, e dicevano: voi siete i principi della melodia, siete i principi, voi napoletani siete i principi dell'armonia, quindi io quello che porterei con me è la musicalità napoletana.
1: Bello, bellissimo, è vero, anche proprio il suono anche della parola, no?
0: Della parola, ma no, ma proprio la bravura melodica e armonica dei napoletani è rara.
1: È una bella melodia.
0: Non voglio fare il patriottismo, però abbiamo un punto in più.
1: No, abbiamo dei pro come abbiamo dei contro, comunque li sappiamo riconoscere, no, in un certo senso. Carmen, sì. Invece tu cosa metteresti?
2: Ma io sono più pratica, però diciamo il mio zaino dovrebbe essere molto grande, perché io porterei appresso un pianoforte. Sì, ha a che fare
1: suoni, quanti strumenti?
2: No, pianoforte. Pianoforte, perché il mio preferito, lo amo
1: che
2: da
1: bello,
2: morire.
1: Io, ma non lo suono.
2: Ovviamente. E mi piace proprio il fatto di suonare e cantare, o anche di inventare delle melodie, quindi è un qualcosa che non posso non avere, ovunque io sia.
1: Franz?
3: L'artisticità, un po' quello che ha detto Simone, la parte artistica. Quella non la metterei mai da parte.
1: E allora, a proposito di arte, musicalità e armonia, lasciamo ascoltare i nostri amici, sempre di voi, Soul Food, Ragione e Sentimento. Noi torniamo tra pochissimo, restate qui.

0: E loro erano i Soul Food Vocalist, sono proprio qui ai microfoni e noi andiamo avanti con la nostra chiacchierata. O vogliamo dire qualcosa in merito a questo brano meraviglioso, Ragione e Sentimento?
1: Io adoro sto brano, io lo adoro anche perché adoro l'artista originale di questo
0: brano.
1: Chi scrive? Un po' tutti e tre, le idee vengono da tutti, ci riuniamo, si va anche in contrasto, no? Perché voglio avere sempre ragione, però insomma le intuizioni vengono
2: però,
1: da tutti.
2: Possiamo dire che nacque praticamente, stavamo scherzando, c'era questo brano.
0: Cioè mettere quattro teste insieme che scrivono.
1: Sì.
0: Non so se anche dall'altra fa a livello autoriale,
3: sì,
0: è complesso.
2: Però poi a volte uno lancia il seme, per dire, gli altri poi
0: lo
1: con le proprie idee, esatto, lo facciamo
2: e
1: crescere.
2: Si crea il fatto.
0: E lo so che non c'è un tempo stimato e né una regola, ma fondamentalmente un brano può anche nascere in 4 ore, no?
3: Sì.
1: Come può nascere in 2 secondi?
0: Esatto, voi pure istinto, ci mettete poco, quanto ci lavorate?
1: È solo quello, istinto. Poi dopo, secondo me, viene la parte tecnica.
0: Va sistemato, va aggiustato, ok.
1: Se no perde tutto.
2: L'intuizione non deve mancare, quello sì.
1: Quello.
0: E allora adesso continuiamo il nostro viaggio dalle radici al presente e da ciò che vi ha fatto incontrare, siete diventati per arrivare qui. Adesso voglio partire da una sensazione. Quando vi fermate un attimo e guardate il vostro percorso, c'è un momento in cui avete percepito davvero che qualcosa stava cambiando? Carmen, parto da te.
2: Ok, sicuramente io penso alla gratitudine, se penso al nostro percorso, ma sicuramente sì, quando siamo stati per esempio all'Apollo a New York, questo lo dico perché è una cosa veramente importante, all'Apollo Theater di New York, più di The Voice, perché lì comunque sei in Italia, l'Apollo Theater di New York invece è un qualcosa di molto importante, là ci hanno cantato, cioè, da Ella Fitzgerald, cioè i più
0: gigantesco,
2: grandi.
0: Più internazionale.
2: E mi ricordo questa scena di noi che entriamo nella porta posteriore, no? dove sono entrati tutti quanti. Io ho fatto il video di questa scena perché dicevo ma
0: sto qua,
2: ma stiamo veramente qua. E là ho capito, ho detto cavolo, ok, cioè veramente stiamo sulla strada giusta. Cioè ho raccolto emotivamente i frutti di tutti gli anni passati.
0: E per voi è questa la scena? O c'è stato qualcosa anche magari di meno plateale, però più significativo?
1: Ti dico, per me è tutto, soprattutto quando guardo loro.
0: Che bello, no. Amore, dolcissimo.
3: È un orsacchiotto.
0: Veramente,
2: tenero.
0: Troppo. Veramente. Lui è, secondo me, molto testa, equilibrio, cazziatoni a go-go, perché lo vedo molto quadrato e c'è bisogno, altrimenti i gruppi si sfasciano. Però ha un cuore gigantesco.
1: Sì. Allora, lei ha fatto l'esempio del Teatro Apollo, no? Quello di Harlem, e ha raccontato sta cosa. Io anni fa già ci sono stato, ma quando mi sono visto lì con loro...
0: Eri felice più per loro che per... tipo un padre, ecco, un padre con i... Che maestro, ecco, un padre maestro in quel senso.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: E invece c'è stato un palco, un'esibizione, un incontro che vi ha fatto, Simone, arrivare qualcosa di diverso addosso, proprio sulla tua pelle?
3: Allora, ti dico un po' la consacrazione di quello che è stato il quartetto, ok? Io arrivo allo stadio finale, che è il quartetto, e è stata l'esibizione, a parte il The Voice, a parte il Teatro Apollo, ma al Pala Partenope, nel Memorial di Pino Daniele. Il primo, diciamo, la prima esibizione grossa, prima di The Voice, prima di che sarà al Pala Partenope, al Memorial, facemmo un mashup di due pezzi. Sai, tu di solito al Memorial senti sempre quelli che i più commerciali, quindi Quando Chiova, Napulè,
0: Alleria.
1: Commerciali nel senso più conosciuti.
3: Sì, più conosciuti, esatto, quello conosciuto. Intendevo assolutamente. E io dissi, ragazzi, cerchiamo di scavare un attimino. Ecco, Summit, tutti e quattro seduti, e concepimmo questo mashup tra Ferry Bot e Keep On Moving. Suonato dal vivo.
0: Wow.
3: Ti dico che la risposta del pubblico fu una cosa assurda. Standing ovation, quindi 2.000-5.000 persone che cantano con te. Io là. Non lo
0: che
3: so.
0: Che bello, no, là. Cioè, cosa vuoi dire?
3: Avrei voluto che quel momento non finisse mai. Fu una cosa fantastica.
0: Allora, ci raccontate questo tour?
3: Sì.
1: Allora.
0: Vai.
1: tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso immagina qualcosa di più. E infatti si chiama Epicotour, cioè abbiamo cercato di alzare l'asticella o abbiamo messo il piede sull'acceleratore. Sono dei brani scelti in maniera certosina, ma il concerto, perché poi è un concerto fatto con 20 elementi d'orchestra dal vivo,
2: un'orchestra praticamente ritmico-sinfonica,
1: esatto,
2: con tutti gli effetti,
1: con arrangiamenti e epici e sinfonici e pop. È stato proprio un up and down di emozioni musicali, tutto mettendo comunque al centro di tutto la voce. La voce, sì.
0: Bellissimo. Sì. E quindi praticamente questa sera trionferete con Epicotour e io sarò lì ad ascoltarvi a Pagani.
1: A Pagani, sì, all'Auditorium di Sant'Alfonso, una struttura bellissima. Però l'hai detto, stasera ti vogliamo
0: lì in prima fila, dietro le quinte. Io poi farò un po' la pallina, vengo a trovarvi dietro le quinte, poi mi metto perché non mi posso stare ferma. Cioè mi piace vedere, vabbè, però con le vostre voci secondo me mi rilasso.
1: Anche
0: mi
1: perché
0: sto così.
1: Ci saranno dei momenti veramente alti, eterei,
0: divini?
1: Sì, tante pagliette, tantissime.
3: Francesco, non c'è bisogno di spoilerare la mia esibizione. Parlava di epico, eterei.
0: Sta spoilerando troppo.
3: No, scherzo. No, è veramente coinvolgente, ci abbiamo messo il massimo. E negli arrangiamenti, e appunto ti dirò di più: non saremo solo in quattro cantanti, ma saremo in cinque. Sarà presente anche la nostra amica Ornella Foti, che abbiamo conosciuto nell'occasione di The Voice Generation. E poi ci saranno gli arrangiamenti del maestro Cascone, del maestro Passarelli, del maestro Donadona. Insomma, ci sarà veramente
1: Claudia Vietri,
3: coordinatrice musicale. Insomma, è. Abbiamo veramente, veramente una squadra fortissima.
2: E numerosa.
1: Un bel ensemble, ecco.
0: Che bello, da quanto state provando? Che lingua è? Da quanto state mettendo su questo spettacolo?
2: Un annetto, eh?
1: Un anno e mezzo.
0: E possiamo spoilerare quanti brani?
1: Quanti brani non lo ricordo, sai?
3: 17/18.
0: Vabbè, sarà un paio d'ore.
3: No, è molto leggero anche da questo punto di vista. Abbiamo preferito lasciare la gente un po' con l'acquolina in bocca, ma io ne vorrei ancora, no?
0: Basta, 9 e mezzo.
1: Infatti, alcuni brani durano poco. Credi, per proprio poco.
2: Sì, sono 2 ore di musica, però non noiose. Cioè, almeno quello che ci hanno detto è tutto ben bilanciato, quindi.
1: Sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda l'evoluzione, no? Parliamo proprio di evoluzione, che è cambiata sicuramente nel tempo, e anche il vostro modo di lavorare sulle voci, sugli arrangiamenti, sull'identità del gruppo. Oggi nel vostro presente, che fase state vivendo artisticamente, che è sicuramente quella che poi vedremo in realtà anche in scena questa sera, no? C'è stata un'evoluzione.
3: Sì, c'è un'evoluzione, ma appunto, è quella di dare un'impronta. Allora, questa concezione dell'epico, abbiamo capito che parte sta cavalcando quello che è il periodo anche musicale. A volte vedi questi produttori ultimamente che fanno tutte queste versioni ultimamente. Sì. E Francesco su questo ci ha sempre visto lungo, nel senso che lui è come se avesse un terzo occhio che guarda al futuro.
0: Molto infatti, visionario. Sì,
3: non appena abbiamo messo mano all'epico. Abbiamo visto, ci siamo guardati in giro, adesso tutti quanti stanno propendendo per quel settore. E dicevo, il fatto di consolidarci con questo genere, con questo progetto, e vorremmo tanto ci rappresentasse anche in termini europei. E attenzione,
0: soprattutto.
3: E diciamo è un assegno posto da dato ad ottobre, perché ragazzi, attenzione, mi raccomando,
1: seguiteci.
3: Ricalcheremo una, non posso dire di più, ma ricalcheremo una cosa fatta in Italia in termini europei.
1: Attenzione,
3: in termini europei, portando appunto il nostro progetto, il nostro vestito, che è quello dell'epico, del quartetto vocale, lo porteremo agli occhi dell'Europa. ora non posso andare,
1: basta,
0: però, basta,
3: però, però seguiteci perché ad ottobre,
0: dai, che bello,
3: sganciamo la bombissima.
0: Vabbè, uno deve essere, capito, deve avere questa adrenalina, sì, l'entusiasmo, sì, sì, nuovi,
3: no,
0: stimoli,
3: sai, già ad ottobre che faccio,
0: guarda, aspetta,
2: no, che le subito,
3: quindi veramente state, seguiteci,
0: vabbè,
3: veramente.
0: Intanto comunque questa sera trionferete comunque in un progetto a cui state lavorando da sì, tantissimo, sì, no? Sì, da molto tempo, quindi si dice, non si dice in bocca al lupo, voi come dite? Merda, in, merda, merda.
3: No, in culo alla balena.
0: Ah, vedi, ognuno c'ha il suo.
3: No, in termini teatrali sì, è questo.
0: In culo alla balena. Però ecco, la cosa bella è che dovete respirare sempre di innovazione. Se doveste pensare da qui a 5 anni...
3: Francesco con i capelli.
0: Che va in Turchia, Francesco va in Turchia. Torni lunghi,
1: no, ma ci stanno pure le patch. Che t'attacchi, perché, beh, pure perché ne metti uno al giorno, cambi,
0: una volta sei
1: lunga,
0: bionda,
1: riccia, bionda.
0: Fa una, allora, volta Facchinetti, una volta Clementi, no, Clementi
1: ti
0: non
1: dico
0: non
1: la verità, già. Per fatto che hanno detto che sono visionario, è vero, io già mi vedo a Las Vegas dopo stasera, poi mi dirai,
0: cioè volete cambiare comunque, anche no, cambiare,
1: no no no,
0: volete portare, andare portare oltre i confini,
2: sì,
0: ecco,
2: la tournée, sì, internazionale,
0: esatto, esatto,
1: anche perché nel nostro concerto, poi vedrai questa sera, anche nel, ci sono anche i classici napoletani, per modo di dire, mai rinnegare la nostra radice, ma il tutto poi condito da un unico filone che fa sì che mette tutti insieme sullo stesso piano. Posso dire qualche titolo, ragazzi?
0: Sì.
1: Tipo da A Mano, a The Show Must Go On, a Basta e Non Dico Più Luna.
0: Tutta una contaminazione.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora prendiamoci una piccola pausa e noi torniamo tra pochissimo e lasciamo quello, il brano che vi ha visto protagonisti in The Voice Generation. E

0: enough. Ed eccoci ritornati, siamo qui, io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini e oltre, perché questo gruppo lo vedremo viaggiare ovunque, fuori i confini nostri e mi auguro internazionali. Sono i Soul Food Vocalist e sono qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, adesso entriamo in un gioco carinissimo, dinamico, e vi chiedo di rispondermi con vero o falso. Simone, all'inizio non pensavate assolutamente di arrivare fin qui.
1: Vero.
0: Carmen, il gruppo c'è almeno uno di voi che è il più preciso e uno decisamente più istintivo.
2: Vero.
0: E voglio sapere nome e cognome.
2: più preciso Simone, più istintivo Francesco.
0: Ok. Francesco, nonostante l'armonia sul palco, ogni tanto volano scintille dietro le quinte.
1: Vero.
0: Tra chi?
1: Tutti,
0: cioè random. Non c'è, sai, due che si pizzicano no. Di più. Ogni tanto
1: sì, considera che ci sono due fratelli e un marito e moglie, capisce, quindi...
0: Mamma mia, poverina la Antonella. Allora, Simone, quando cantate insieme vi capita, vi capite anche solo con uno sguardo?
1: Assolutamente vero.
0: Carmen, almeno uno di voi all'inizio non era convinto al 100% di questo progetto.
2: Falso.
0: Bello, ci credevate tutti allo stesso modo. Sì, Francesco, sì. Il pubblico vi sorprende ancora ogni volta anche dopo tanti anni.
1: Vero.
0: Simone, c'è una performance che se poteste rifare mille volte la fareste identica.
1: Vero.
0: Quale?
1: Quella all'Apollo Theater.
0: Lì a...
1: Sì, è stata una cosa... emozionante, cioè su quelle tavole ci hanno camminato James Brown, come diceva Stevie Wonder.
0: Ma ci potete tornare?
1: Assolutamente, cioè, sì. Cioè, sì. Allora loro praticamente ci hanno contattato dopo la super finale di The Voice Generation, The Voice, dove abbiamo cantato appunto il brano appena ascoltato, Eno Mountain, che è un emblema della soul music, della black music.
3: È un brano di Marvin Gaye.
1: E ci hanno chiamato per dire vi andrebbe di rappresentare l'Italia in questo contest all'Apollo Theater.
0: Un attimo, controllo l'agenda. ragazzi, chiedo perché non è che tutti possiamo sapere tutto.
1: Quindi,
0: non lo sapevo,
1: la rifarei perfettamente come
3: anche perché
1: fatto.
3: Immagina il Teatro Apollo, la casa della black music per eccellenza, no? Entrano sti quattro bianchi cadaverici, tutto il popolo black. Della black music, vedi là,
0: vabbè, è arrivata l'Italia. Invece il vostro punto di forza più grande non è solo la voce, ma è il legame umano.
3: Vero.
2: Vero, verissimo.
0: Allora, adesso limited edition per voi, e alziamo un po' il ritmo. E qua sudano i miei ospiti, ma sei cattivo, è troppo difficile. Un giorno mi ha detto, ma è difficile, ma perché? Allora, primo round, se dovessi definire il suono del gruppo con una parola, quella che vi rappresenta davvero oggi, quale sarebbe, Carmen?
2: Un suono che ci rappresenta davvero.
0: Con una parola, sì.
2: Con una parola.
1: Io tengo.
3: Ma è un gioco onomatopeico,
0: no,
3: questo.
0: Vabbè, posso ognuno dirlo? Può rispondere, infatti io lo dico poi.
1: Carnal.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Wow.
0: C'è qualcosa invece che non avete ancora fatto e sentite che sia necessario farlo per il vostro percorso artistico? È una sorta un po' di percorso obbligatorio, no?
2: Ma un Sanremino non ci sarebbe. Non è necessario, però si può fare, male non è.
0: Proprio lo dobbiamo omettere. Invece chi è del gruppo quello che riesce sempre a tenere tutto sotto controllo e invece chi è totalmente imprevedibile? L'abbiamo anche un po' detto prima, però vorrei sapere proprio chi è quello che tiene sotto controllo e abbada tutti e mette la calma.
2: Francesco,
3: dualità, è una dualità, sì, che vivo, sia l'una che l'altra.
1: Sì.
0: E qual è il complimento più bello che avete ricevuto e che ancora oggi vi portate dentro? Magari anche differente ovviamente da ognuno di voi, no?
3: Allora, quello che ci riconoscono è una cosa che mi inebria, è l'empatia col pubblico. Noi riusciamo subito a stabilire un contatto. Subito, ed è una cosa bella, ma bella, bella, bella assai.
0: Questa è più di questa cosa, no? Anche
1: sì,
0: perché chi canta, no,
1: volte,
0: deve arrivare,
1: sì,
0: proprio.
1: A volte nei concerti ci hanno persone sempre del campo, ci hanno sempre detto: siete un po' troppo arrivabili.
0: Inarrivabili.
1: Siete un po' troppo terreni. E io invece questa io la considero un plus, io la considero una virtù. Il fatto comunque sia di stabilire un, ecco, appunto, un contatto con le persone, il fatto di concedersi, il fatto di invece probabilmente dicevano tu più diciamo cammina a 7 metrate, più la gente ti vuole, io non la vedo.
0: Vabbè, digli a questo che cambia psicologo. Comunque, infatti, no, è molto più reale e razionale il discorso che se sei un po' il vicino della porta accanto, che sia che fai un lavoro da conduzione, da cantante, da artista in generale, e sei una persona terrena e umana, è la cosa più bella, no?
1: Ma pure perché se non ci fosse il fan o quello che ti fa.
0: Cioè, voglio dire. Invece il gruppo, se fosse una città, che città sarebbe?
2: New York, giochiamo. Ovviamente.
0: Infatti, hanno detto Napoli, perché qua giochiamo facile. New perché Napoli. Siamo Napoli. Napoli. Le nostre Napoli. Radici sono Napoli, ok? Sì. Quindi sta lì, non si muove. Come quando mi dicono quando sei fuori, ho vissuto fuori, non ti mancava Napoli. Sì, ma sta là, cioè non è che se ne va. Io sono, ce l'ho dentro, come ti posso dire. Quindi se uno si può anche un po' sforzare a guardare lontano da Napoli, sarebbe New York.
3: E comunque portarla lì. Napoli.
0: La vostra Napoli.
3: Comunque.
0: Tra 10 anni come vorreste che il pubblico vi ricordasse?
3: Oddio. Oddio.
1: Come quelli che fanno emozionare. Come quelli che fanno emozionare.
2: Sì. O come il gruppo, gruppo vocale italiano. Il primo gruppo vocale italiano di moderna concezione.
3: Bravo.
2: Non di vecchia concezione tipo Quartetto Cetro, anche i Neri per Caso sono, li adoro, ma noi siamo un'altra cosa, quindi come quelli, secondo me.
3: Sì, sì.
0: Va bene così, Franci? Non dobbiamo limare niente, sistemare niente.
3: Me li guardo, non mi riesco.
0: Allora, ragazzi, lasciamo ascoltare quello, un mashup del tour epico,
1: sì,
0: che si intitola
1: Maniac Via. E questa rientra nella parte pop elettronica.
0: Vai, ve la facciamo ascoltare.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è una musica che non si limita ad arrivare, ti attraversa. Una musica che nasce da radici profonde, da voci che si cercano, si intrecciano, si riconoscono come se si fossero sempre appartenute. È ritmo che respira e armonia che si fa racconto. Energia che accende il silenzio prima che il suono prenda forma. Oggi entriamo in uno spazio dove la voce non è solo strumento, ma materia viva dove ogni nota è un ponte, tra tradizione e visione, tra memoria e futuro. Lasciatevi guidare senza confini dentro un viaggio fatto di anima, corpo e vibrazioni. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono Fabiola Cimminella, benvenuti a questa nuova puntata super speciale, super perché? Perché ci sono qui tre voci meravigliose, e un incontro speciale, un viaggio fatto appunto di tre personalità che si sono praticamente messe insieme, armoniche, stupende e da emozione pura. Loro sono i Soul Food e sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuti, ciao ragazzi.
4: Salve, salve,
3: ciao.
4: Salve.
3: Allora faccio l'appello, oggi c'è Carmen,
5: eccomi,
3: Simone e salve. Francesco.
6: Esatto, brava.
3: Però manca una quarta voce.
4: Sì, orfani di Antonella.
3: Dov'è, in vacanza?
4: No, purtroppo
3: un po'. Già va mollato.
4: No. Sì che stressiamo tanto perché siamo molto molto metodici, però è un po' influenzata. Abbiamo preferito non rischiare il peggioramento.
3: Noi dobbiamo cantarci, dobbiamo esibire, dobbiamo fare tante cose, provare, no? Anche un semplice raffreddore, un'influenza o quel parlare nasale che è orribile. Sì. Vi è capitato durante qualche importante evento?
6: Sì, perché io sono un soggetto allergico, quindi non ne soffro più come prima, però prima avevo difficoltà in questo senso. Insomma, ti si otturava il naso all'improvviso e ti accaldevi così o parlavi così, però tranquillo.
3: Però usate il cortisone.
6: Brava.
3: So che nella vostra perché
6: posso,
3: io non ho
6: mica posso fare pubblicità,
3: no,
6: perché ho trovato
3: però
6: un prodotto bellissimo, ogni primo aprile ne faccio uso e sto bene.
4: Che è a base cortisonica, però diciamo
6: però
4: che
6: è solo quello, perché poi se fai uso di antistaminici, quelli classici, dipende come asfrofagacinica, carabi sono uguale, stendi un ebete, sai, quelli ti portano sonnolenza. Questo è fantastico invece.
3: No, perché ho visto successo cose, eventi, situazioni anche televisive, cortisone che si correva, chi non aveva voce, chi sì, insomma era incasinato. Allora ragazzi, vi presento un po' i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, e voi siete un gruppo appunto nato nel cuore di Napoli che nel tempo ha costruito un'identità forte, no? Parliamo di un progetto che nasce negli anni 2000, che poi ecco era un duo, poi è diventato un trio, poi è diventato un quartetto. Poi mi raccontate bene tutte queste...
6: Vabbè, te lo fai raccontare dal più vecchio del gruppo.
4: Ma no, ma smettila.
3: Quindi il gruppo nasce per te?
4: No, il gruppo nasce con Francesco, stava scherzando.
3: Simone sta parlando,
4: sì,
3: adesso.
4: Sì. Mm. Nasce nel 2000 con Francesco e un'altra vocalist. Sarebbe bello un attimino ricalcare quello che è la storia del nome del gruppo.
3: Cioè raga, 2000, sì, ti 2000. Suona però, due anni 2000, sì, e siete giovani, ma quanti anni avevate?
5: Io avevo 7 anni nel 2000, quindi ovviamente non ero nel gruppo ancora.
3: E voi?
4: Io avevo 14 anni e proprio in quel periodo stavo facendo tutt'altro, nel senso ero all'interno di un musical importantissimo che ha debuttato da poco con la quarta compagnia, che parliamo di C'era una volta Scugnizzi.
3: E faccio dicendo Scugnizzi, sì. Ho detto stazzi zitta a fine che fai una gaffa,
4: no,
3: però l'abbiamo visto un po' ovunque, quindi, no, sui social.
4: Sì, e peccato che non c'erano i social all'epoca, mannaggia. Però figuriamoci. E io esco da Scugnizzi ed entro a far parte di Soul Food Vocalist. E Francesco ci racconterà.
6: Ma vogliamo raccontare perché è nato questo nome Soul Food Vocalist? Perché
3: esatto.
6: Allora niente, ho visto un film che si chiama proprio così, Soul Food, e racconta la storia di una nonna di colore che tiene unita la famiglia attraverso il cibo e la musica. Mora nonno, usca da fascia. si distrugge la famiglia, finché poi un nipote capirà di riprendere le tradizioni della nonna per unire la famiglia. Quindi ancora una volta la famiglia unita attraverso il cibo e la musica.
5: Che
6: ed è
5: bello.
6: Un po' la mia storia, quindi mi sento molto dentro a questo titolo.
5: Ma Soul ti senti Food dentro Vocalist. Oltre il fatto che questo film ti appassionava, ti è cresciuto un po', o anche perché senti che sia una tua proprio propensione, ecco, unire il cibo, che poi è convivialità,
6: sì,
5: no?
6: Sì,
5: tavola,
6: sì.
5: Musica,
6: no, no, no, è. Lo è assolutamente. Noi essendo un gruppo stiamo sempre insieme, ed è famiglia, noi siamo più tra di noi con la famiglia nostra, ognuno di noi, anche se mio fratello, io e Simone siamo fratelli, però è proprio quello.
5: Davvero?
6: Chiunque.
5: Ah, non l'avevi detto! Eh sì, perché è lo stesso cognome.
6: Sì, sì, sì, sì.
5: In effetti.
4: Diciamo che è un po' la filosofia che ci accomuna del film, e ecco, è come in una famiglia, ci sono gli alti e bassi, non vi credete che sono tutte rose e fiori, nel senso
5: immagino
6: beh, sono
5: litigi.
6: Le dinamiche giuste,
5: certo,
6: che fanno poi crescere il gruppo,
4: ecco
6: questo. Infatti quando Carmen arriva nel gruppo ci sono state altre vocalist prima, però poi Carmen è
5: però
6: stata,
5: però diciamolo che il pezzo forte è arrivato 13 anni fa e sono io,
6: Carmen, io ho dato proprio l'assist, hai capito, perché ho detto
5: ti aspettavo, Francesco,
6: racconta, vai.
5: No, io ero piccolissima, avevo praticamente 18-19 anni, quindi iniziavo a muovere i primissimi passi nella musica, studiavo chiaramente, ma la prima ed unica per fortuna esperienza importantissima è stata Soul Food Vocalist, quindi mi sono proprio tuffata in questa avventura che poi, come diceva Francesco, effettivamente anche famiglia. Inizialmente era famiglia soltanto artistica, poi col tempo è diventata famiglia
7: e vi siete
5: vera.
7: Innamorati.
5: Sì, dopo quattro anni si è reso conto che mi amava follemente, ha ammesso questa cosa e quindi poi
7: si è dichiarato finalmente.
5: Sì, sì,
7: si è fatto attendere.
5: No, io mi sono fatta attendere.
7: Vabbè. Però ragazzi, che fantastica storia.
4: Sì.
7: No, e l'altra com'è? Che elemento è?
6: Questa pure è bella, questa storia, posso raccontarla io?
5: Sì.
6: Allora, siamo stati trio per un bel po' di anni. Poi, come capita in tutte le migliori famiglie, insomma, Carmen ebbe un piccolo problemino alle corde vocali. Prende pausa, facciamo un po' di provini per trovare una sostituta, ne sentiamo più di una, collaboriamo con più di una, finché poi resta con noi Antonella. Ma un bel periodo resta,
5: sì,
6: Antonella.
5: Meno un paio di mesi pieni.
6: Esatto. Quando Carmen ritornò, ci facettimo una riunione tra di noi tre. Dico, ma che facciamo con Antonella?
7: Non possiamo lasciarla andare, in certo senso.
6: Il senso di famiglia, anche artistica, ci disse, no, raga, resta Antonella. E così, ecco perché siamo diventati un quartetto. Con molto piacere, tra l'altro.
7: E poi questo quartetto è volato, poi torniamo anche un po' indietro. Adesso
6: certo,
7: stiamo un po' raccontando,
6: certo,
7: in modo super bello anche per me, quello che vi ha portato a The Voice Generation, no? Comunque in un programma, voglio dire, importantissimo, in prima serata, comunque c'era pressione, c'era, immagino, tutto quello che poi avete anche costruito negli anni, perché non è che tu fai musica da ieri, quindi penso che arriva al palcoscenico giusto anche un po' al momento giusto, no? Com'è andata quell'avventura?
4: Beh, è stata molto bella, ecco perché appunto condivisa, cioè quindi il fatto di poter condividere con la famiglia, con questa differenza generazionale legata musicalmente, perché poi insomma siamo giovanissimi internamente.
7: Lo diceva a te, fratello, maggiore.
6: Sto dicendo nulla,
4: ci ha portato a vivere questa esperienza bellissima che ci ha arricchito veramente tanto, perché al momento della blind, al momento della decisione di scegliere appunto il coach, poi ci siamo interrogati un po' perché Carmen propendeva per il maestro D'Alessio e un po' perché
7: lei dice sì, dice sì,
5: sì.
4: Però un po' perché, ecco appunto, chi meglio di lui, ovviamente anche Loredana, anche Clementino, anche Arisa, però chi meglio di un musicista vero come D'Alessio, che capisce di armonia, che... Allora la decisione fu
6: facile, pure
4: fu facile.
7: Dai, sì. E quanto è durato tutto, proprio dall'inizio, poi il programma?
5: Diversi mesi, no?
7: Un paio di mesi.
4: Sì, un paio di mesi, sì. Perché in effetti questa edizione era di due puntate, cioè nel senso blind e super finale. Però comunque c'è stato un periodo di prove, c'è
5: le
4: stato
5: prove,
7: ecco,
5: è
7: tutto
5: tosta.
7: Quello che sì, e sì. Come vi sentivate, già pronti in un certo senso, o proprio tutto un po' inaspettato.
5: Allora, in realtà mi ricollego un po' a quello che diceva lui, è stato bello viverlo insieme, nel senso che essendo comunque quattro, siamo un po' microcosmo, no?
7: Forza, no? Un po'.
5: Immagina questo microcosmo, quindi è come se noi fossimo sempre molto molto protetti, ci proteggiamo, quindi qualsiasi cosa facciamo è difficile che riesca a scalfirci emotivamente, certo. Magari dopo. Però non durante, riusciamo sempre a mantenere quella concentrazione.
4: Sì, io mi sono meravigliato di me stesso.
7: Su che aspetto?
4: Sull'aspetto dell'intraprendenza. Cioè, mentre loro erano un pochino più emozionati, tipo ad una domanda tentennavano... io ho spedito, bello, sciolto, disinvolto.
7: Su questo ti sei un po'...
4: Sì, mi sono meravigliato, nel senso ho fatto sì che l'emozione non prendesse il sopravvento.
7: Perché
4: quindi...
7: poi è anche diverso rispetto a quello che siete voi, cioè comunque un gruppo, utilizzate la voce, cantate, cioè utilizzate la comunicazione in quel modo lì, quindi... Sì. Dire una frase o chiacchierare o esporsi è completamente diverso,
4: è
7: no?
4: Sì.
7: E quindi sei...
4: A volte ti può compromettere anche dal punto di vista vocale, e invece in quel momento no, siamo stati delle schegge, siamo stati bravissimi, belli, attenti, energici.
5: Forse era il momento giusto, sì. Che noi abbiamo anche fatto questo tipo di esperienza anni prima, ma come solisti. E non era andata bene, quindi poi ci siamo detti forse era destino andare lì in quattro.
7: E vincere insieme, ora quello... è stato bellissimo. Sì. Cos'è qualcosa che porti dietro con te, Francesco?
6: Dell'esperienza.
7: No, pensavo di aver sbagliato nome.
6: No, dell'esperienza The Voice.
7: Francesco è il fratello maggiore, quello senza capelli, ragazzi, perché sì. Non ci vedono.
5: Esattamente.
7: E Simone è con i capelli.
6: Dell'esperienza The Voice. La conferma, come ha detto Carmen, di quello che stavamo facendo, insomma, è tutto sul binario, stava sul binario giusto, ok? Perché il fatto di poter cantare in quartetto, sostenerci e poi avere questa... c'è una pasta vocale molto particolare quando cantiamo tutti e quattro insieme, una pasta vocale molto molto bella, una grana bellissima, che non me la voglio andare su una sulì,
7: ragazzi,
6: però...
7: Allora ve la faccio sentire, perché io l'ho sentita qui adesso ai microfoni in live, senza, si utilizza post produzione nel vostro campo?
5: Certo,
7: sì. Si dice post produzione, come nei
6: possiamo
7: video,
6: dire
7: come
6: anche
7: nelle
6: senza
7: foto,
6: autotune,
7: senza autotune, autotune soprattutto. E quindi allora facciamo così, ve la lascio, vi lascio cantare o quello che avete un po' provato prima, perché a microfoni spenti, ragazzi, si fanno le prove, 1, 2, 3, c'è chi canta, c'è chi balla e chi parla. Allora vi lascio a voi i microfoni, prego.
8: When you come to me on a summer breeze, keep me warm in a love that is after leave.

0: che bravi, io volevo ancora stare ore ad ascoltarvi, che bello, che belle vibrazioni. Soul Food, sono qui ai microfoni, ragazzi, grazie per questo bellissimo regalo che mi avete fatto. Allora, adesso entriamo un po' in quello che vi avevo un po' anticipato prima all'inizio e cominciamo dalle vostre radici, perché se oggi siete qui sicuramente avete comunque attraversato momenti, esperienze e tanta gavetta, no? Per poi essere arrivati anche a un palcoscenico del genere e dire, avere oggi la conferma, comunque è bello perché poi i frutti escono fuori dopo tutto quello che si coltiva nel tempo. Mi piacerebbe entrare più nel dentro e capire prima del gruppo chi eravate artisticamente. Parto da te, Simone.
1: Sì, allora è indubbio il fatto che io sia cresciuto con pane e musica, avendo un fratello maggiore che mi ha iniziato a quello, ok? Quindi grazie a lui comunque a 14 anni ho avuto la possibilità di andare a fare un provino ed essere preso in uno dei più grossi musical, penso, italiani, che ha sbancato l'Italia in termini di premi, di incassi, che c'era una volta a Scugnizzi di Claudio Mattone. Ho avuto la fortuna di fare ben due compagnie, la prima da bambino, la seconda da adulto, e questo poi mi ha portato a fare un po' di gavetta a livello teatrale e subito, uscito da Scugnizzi, mi sono affiancato a mio fratello e ho avuto l'opportunità ancora di mangiare, perché non si finisce mai di imparare, e di crescere artisticamente con mio fratello e poi con il resto del gruppo.
0: Che bello però, vedi, avere un punto di riferimento che, cioè, nel senso, comunque la musica ti ha scelto, poi l'hai capito questo?
1: Sì, assolutamente, nel senso, perché se non c'è un'indole, ovviamente puoi sforzarti per quanto vuoi, però ecco, grazie a chi ha capito che l'indole c'era, insomma, poi sono cresciuto.
0: E te l'ha tirata fuori.
2: Sì, perché tra me e Simone ci sono altri due fratelli.
0: Ah.
2: E io ho cercato con loro di capire
0: chi era dei tre.
2: Esatto, uno ha cercato di suonare il sax, poi ha fatto altro. L'altro invece le percussioni, ma ha fatto altro. Lui ha iniziato a cantare e ci è rimasto dentro. Quindi ecco, aveva ragione, ha ragione quando dice la propensione.
0: Wow, invece Franci, tu chi eri prima artisticamente, da singolo, ecco, qual è stato un po' il tuo percorso?
2: Il mio percorso è stato che da piccolo, mo ti dirò una cosa molto carina, da piccolo io ho sempre sognato di essere un ballerino.
3: Sì. Che spettacolo.
2: Io guardo in TV, guardavo Nurayev e Carla Fracci, però figlio d'operai, figlio mo fu ballerina, non è stato il caso, e quindi ho accantonato sta cosa negli anni.
1: Meno male, direi, perché io non...
3: Dai!
0: Magari non era, magari era bravo. Oh, ad oggi poteva cantare e ballare.
2: Brava.
0: Avere più skills.
1: Esatto. No, però si vanta ancora del suo collopiede.
0: Dopo lo facciamo, perché anche io sono stata ballerina, io nasco ballerina.
2: Ti
0: quindi
2: faccio vedere, c'ho un collopiede.
0: Vai, me lo voglio vedere.
2: E quindi, poi pian pianino non ho mai messo da parte quello che erano i miei sogni, la parte artistica. E tanto è vero che io prima, sai, quindi c'era la radio, non come oggi YouTube, che tu vai lì e cerca il pezzo. Io stavo sempre attaccato a una radio, che quando sentivo il brano, che mettevo sulle orecchie per capire, impararlo subito da quei pochi secondi che tu potevi ascoltare, e questa era una cosa che ti formava tantissimo, proprio
0: da autodidatta, perché esatto, non avevi magari anche il coraggio di dire voglio cantare oppure voglio ballare, no? Forse negli anni
2: esatto,
0: il lavoro artistico era visto come cos'è, un hobby, un intrattenimento.
2: La frase era questa: a musica e che terà. Questa era la frase.
0: Cioè, sì.
2: Beh, e niente, poi pian pianino ho iniziato ad impormi, a fare le mie richieste, anche con me stesso, ho cercato di tirar fuori quello che volevo e ho fatto il mio percorso, insomma. Bello. Da solo me ne sono andato a New York, sono stato lì un sacco di volte, ho avuto la fortuna di collaborare con gli artisti grossi, insomma, pian pianino ho fatto un bel percorso.
0: Bene, no, ma poi sicuramente hai fatto una cosa bella, hai intuito il creare questo gruppo, che sicuramente hai avuto un'ottima intuizione, no? Voglio dire, Carmen, tu ti sei ritrovata quindi tuffata, precipitata in questo mondo, già un po'
3: precipitata,
0: presa così, fiondata. E
3: però,
0: com'è successo? Cioè, facevate dei provini?
3: No, in realtà la cosa fu molto, veramente molto casuale. Io ho sempre, diciamo, cantato, sono la classica ragazza che a 2 anni già cantavo, io perché nella famiglia di mamma c'erano i nonni che suonavano e cantavano, quindi io sono veramente cresciuta così, per fortuna.
0: Che bello.
3: E ho cominciato a studiare, a fare concorsi, faccio questo concorso di canto, lo vinco, e c'era questa serata, insomma, per il vincitore del concorso dovevamo esibirci in questo paese dove c'era questo locale dove loro cantavano.
0: Ah, che erano gli ospiti della serata.
3: Alla fine dico, vabbè, andiamo lì, andiamo a bere qualcosa. Loro cantavano con la vocalist che c'era prima di me, io mi innamoro di loro e dico, sentite, io vi voglio seguire, e comincio a seguirli e
0: da
3: prendo
0: fan,
3: da fan. Imparo a memoria il loro disco, il loro CD, tutti i brani femminili, e mi ricordo, io li conobbi a dicembre.
0: Che matta!
3: Da dicembre a maggio io sentivo questo CD e sentivo la voce femminile e cantavo sopra questa ragazza e dicevo, Gesù, ma perché non posso pure io le so fare queste cose, perché non posso cantare pure? A maggio, no, a luglio lui mi chiama e Carmen, insomma, così, che dici, ti farebbe piacere entrare nel gruppo? Subito sì. Ma
0: wow,
3: non immaginavo che alla domanda quando iniziamo, oggi alle 4 ti vengo a prendere.
2: Infatti quello volevo dire, racconta come è successo, come
0: quando
2: è successo.
0: Inizia oggi, già ieri.
3: Sì. Io conoscevo quelle canzoni, quindi le canzoni del disco, tutte le altre andavo un po' a braccio e anche un po' direi a mano, perché Francesco sul palco mi teneva la mano e diceva, ok, quando devi cantare tu ti stringo la mano e tu capisci. Così è andata, poi da allora non mi sono più fermata.
2: Infatti io questo volevo raccontare, perché poi sono quei sassolini che ti metti nel cuore e ricordi, no? Proprio quel giorno quando lei cantava, per farla entrare nei tempi, gli stringevo la mano, gli tenevo la mano.
0: Ah, per tenerla, per darle insomma degli accorgimenti,
3: quando dovevo cantare io facevo così con la mano, io ok, devo cantare.
0: Bellissimo, maestro, un po' maestro anche di voi due, un po' più piccolini, no? Allora ragazzi, io a questo punto farei una breve pausa e lasciare ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, Mente e Cuore, che stasera, e poi torniamo tra pochissimo e ne parliamo di questo brano. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, questa era Mente e Cuore, che stasera dei Soul Food, che sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, ci raccontate questo brano, qualcosa di queste parole così belle, così potenti, mi racconti come è nato
1: dalla fantasia, è nato dalla voglia di fare musica, l'abbiamo detto, ma io un giorno stavo così ad ascoltare sto brano e vedevo che c'era qualcos'altro. Poi ovviamente il maestro D'Angelo, le sue interpretazioni straordinarie, mi venne in mente di mettere insieme questi due brani, e con un arrangiatore, Antonello Cascone, che poi lo ritroveremo tra un po', ti racconto, pian pianino ho fatto un po' come Viviani. Praticamente il maestro Viviani ai suoi tempi, non conoscendo musica, suonava, fischiettava gli accordi e le melodie che voleva, e c'era questo maestro che lo accompagnava e tirava fuori. E ho fatto la stessa cosa, perché purtroppo io non ho mai potuto studiare musica perché non ci ho mai avuto tempo, e di questo mi dispiace un po'.
0: Perché vivevi anche d'altro?
1: Sì, vivevo già solo di musica, perché quando io ho dato a mamma e
0: quindi
1: papà il diploma
0: subito.
1: Ho detto io devo fare il cantante, adesso lasciatemi stare, e ho proseguito e vivevo anche di musica, quindi non avevo tempo per studiare. E quindi col maestro Cascone misi giù, insomma, questo mashup straordinario, questo incontro di questi due brani straordinari con un'orchestra d'archi, come hai potuto sentire, bellissima. E ho dato un po' una forma Disney, se vogliamo.
0: Allora, guarda, quando prima abbiamo fatto il prova check microfoni, perché lo ascoltate anche in questi giorni, oltre che ascoltarli qui in radio, e mi avete dato subito l'impressione proprio di un cartone, lascia la musica, proprio di un cartone animato Disney doppiato da voi. Io spero, me lo auguro, che vi succederà, perché io penso magari che sia la cosa più bella.
2: È bellissimo,
0: sia che
2: me,
0: di un attore, comunque di chi fa questo, utilizza la voce per lavoro, e di chi canta. Appena avete fatto le prime note e sono entrata proprio in quel mondo.
3: Guarda, ti dico, io ho imparato una cosa nella vita, che c'è un detto che dice: un segnale buono, due segnali, tre è una prova, nel senso che noi già abbiamo nominato Disney, prima ne parlavamo, abbiamo fatto un altro riferimento ed è il secondo, e il terzo è che pochi giorni fa siamo tornati da Disneyland, quindi quindi è la prova,
0: veramente, raga,
3: deve succedere qualcosa inevitabilmente,
0: perché ci sono voci particolarmente particolari, cioè che ti fanno entrare in un universo, no? Di colori, esatto, di emozioni. E voi comunque avete questo tipo di voce, cioè proprio chi più e né chi meno,
1: è
0: capito?
1: Come dicevamo prima, proprio la grana che esce da dentro.
0: Esatto. Allora ragazzi, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Parto da te, Francesco, un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Oddio,
3: ce l'ho per te.
0: Vai, dillo, no,
1: per
0: tu
1: me,
0: dillo
1: per
0: tu.
1: Me.
3: Sì, per te. Che ti rappresenta in pieno.
0: Va, è chi meglio di un fratello, ti conosce.
3: Dice tu pappas, vicina a noce, dammo tempo che ti spertosi.
0: Che lui è così concio, tranquillo, però piano
3: capabbio,
0: piano. Si percepisce. Okay. Invece Carmen ti chiede una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
4: Sicuramente la tradizione del presepe a Natale, cioè quella è una cosa veramente, cioè, non è mai mancata. Purtroppo adesso non si fa più perché i miei nonni non ci sono più, purtroppo, però sono cresciuta così, cioè si faceva l'8 dicembre, si faceva l'albero di Natale, il presepe, poi a Natale si metteva il bambino,
0: no, quelli già montati che
4: no, proprio manualmente. È una tradizione bellissima che ricordo sempre con
1: si parla sempre di famiglia, se ci fai caso,
4: certo,
1: perché quella è una cosa che si fa insieme.
4: Sì, stupenda.
0: È bello. E invece, Simone, un piatto napoletano che per te sa di radici.
3: Oddio. stai parlando
0: di una golosità, perché è goloso. Perché prima ha detto c'ho qualche chilo, cosa
3: sì,
0: ha fatto una formazione.
3: Allora, mettiamo le voti, ci sta il genovese.
0: Che è il primo posto.
3: Il più classico di pasta e patate con la prola.
0: Pure l'anno scherzi. Ma chi cucina tra voi, marito e mogliera?
4: Un po', anzi,
3: però in questo periodo, appunto, dicevo, qualche chiletto in più non si vede, ma sono stamattina sono vestito in stile De Martino, però dicevo un 40 kg in più.
0: Sì.
3: E quando quando si tratta di piatti dietetici, mia moglie ci dà dentro di brutto.
4: Che
3: però,
4: vorresti dire?
3: No, nel senso che sono succulenti e dietetici. Buoni, ma no, buoni ma dietetici.
4: Dietetici significa con meno di un litro d'olio, attenzione.
0: E meno sale.
3: Quando si tratta di schifezze,
0: number one. Allora, invece, Franci, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Un gesto, questo, ma io questa mano a colpo di ieri. Invece, Carmen, una tradizione napoletana che per te, cioè che pensi che si stia perdendo e che invece andrebbe custodita?
4: Ma guarda, io mi riallaccio a quello che ho detto prima. Il fatto di stare insieme, la famiglia riunita durante le festività, è una cosa che non si fa più, ma anche semplicemente la domenica. Prima c'era questa cosa della domenica, ci si riuniva, invece mo tutto quanto, o col telefono, chi va di qua. È una cosa, secondo me, peccato, bisognerebbe recuperarla.
0: L'importante è che noi lo facciamo.
4: Noi sì, cerchiamo di tenere questa tradizione, ma è difficile oggi, difficile.
0: Hai alzato la mano?
1: Ho alzato la mano come a scuola, come a scuola, perché
0: mi dica.
1: Sempre a proposito, vedi, sul food vocalist, famiglia, io molto presto cambierò casa, ma che c'è che chiesti? E casa in campagna ho preso. Sai perché? Voglio ripristinare la tradizione dei bottigli di pomarola.
0: Bellissimo, io le facevo con mia nonna.
1: Vedi? È una cosa che non vedo l'ora, quella si fa ad agosto. Sai, campi di
0: Lambrecht. Pure i taralli, ti ricordi i taralli con la pennellina?
1: Ti fai il pane col pomodoro fresco.
4: Ma poi costringerei anche noi a farle, Francesco?
1: Sì.
0: Ma raga, ma voi vedete di musica, cioè, corriamo già 300.000 all'ora, no? Tu te ne vai a casa di Francesco in campagna, ho detto bene, in campagna, sì. C'è la natura,
3: a fare i pelati.
0: A fare i pelati, magari ci stanno gli asinelli, due galline.
4: Col pelato.
0: Col pelato. Allora, invece ragazzi, se doveste partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere in questo zaino anche una cosa non materiale di Napoli, cosa ci mettereste per poi partire?
1: Secondo me Simone ha proprio la pizzaiola.
3: No.
0: Siamo più sentiment,
3: no,
0: dai.
3: Più sentiment, sì. Noi siamo i principi. E questo io l'ho scoperto anche nei vari, anzi.
0: Ma chi l'ha detto che sei un principe? Non capì.
3: Finisco il concetto.
0: Come prima, no?
3: Oltre, ovviamente, dicevo, ringrazio mio fratello che mi ha dato la pratica, ok? E invece alla pratica ad un certo punto ho sentito la necessità di dargli una forma anche teorica. E grazie a mia moglie abbiamo intrapreso questo viaggio conservatoriale, insomma ci siamo...
0: L'avete aiutato a sto ragazzo?
3: Sì, ci siamo messi un paio di lauree, insomma, in quello che... E ho dato la teoria a quello che la pratica, nella pratica che mi ha infuso mio fratello. E quando ho avuto modo di fare delle esperienze, borse di studio, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato a fare dei corsi fuori Italia, fuori Napoli, e dicevano: voi siete i

0: è la musicalità napoletana.
1: Bello, bellissimo. È vero, anche proprio il suono anche della parola.
0: No, della parola, ma no, ma proprio la bravura melodica e armonica dei napoletani è rara. È rara.
1: È una bella melodia.
0: Non voglio fare il patriottismo, però abbiamo un punto in più.
1: No, abbiamo, dei pro come abbiamo dei contro, comunque li sappiamo riconoscere, no? In un certo senso. Carmen, sì. Invece tu cosa metteresti?
2: Ma io sono più pratica, però diciamo il mio zaino dovrebbe essere molto grande, perché io porterei appresso un pianoforte.
1: A che fare suoni, quanti strumenti?
2: No, pianoforte. Pianoforte, perché il mio preferito, lo amo
1: che
2: da
1: bello,
2: morire.
1: Io, ma non lo suono.
2: Ovviamente. E mi piace proprio il fatto di suonare e cantare, o anche di inventare delle melodie, quindi è un qualcosa che non posso non avere, ovunque io sia.
1: Franz?
3: L'artisticità, un po' quello che ha detto Simone, la parte artistica. Quella non la metterei mai da parte.
1: E allora, a proposito di arte, musicalità e armonia, lasciamo ascoltare i nostri amici, sempre di voi, Soul Food, Ragione e Sentimento. Noi torniamo tra pochissimo, restate qui.

0: brano. Io lo adoro anche perché adoro l'artista originale di questo brano.
1: Chi scrive?
0: Un po' tutti e tre, le idee vengono da tutti, ci riuniamo. Beh, sì. Si va anche un contrasto, no? Perché voglio avere sempre ragione. Però insomma le intuizioni vengono da tutti.
2: Possiamo dire che nacque praticamente, stavamo scherzando. C'era questo brano.
1: Cioè, mettere quattro teste insieme che scrivono.
0: Sì.
1: Non so se anche dall'altra fa a livello autoriale.
3: Sì,
1: è complesso.
2: Però poi a volte uno lancia il seme, per dire, gli altri poi
0: lo con le proprie idee, esatto, lo facciamo
2: e
0: crescere.
2: Si crea il fatto.
1: E lo so che non c'è un tempo stimato e né una regola, ma fondamentalmente un brano può anche nascere in 4 ore, no?
3: Sì.
0: Sì. Come può nascere in 2 secondi?
1: Esatto, voi pure istinto, ci mettete poco, quanto ci lavorate?
0: È solo quello, istinto. Poi dopo, secondo me, viene la parte tecnica.
1: Va sistemato, va aggiustato, ok.
0: Se no perde tutto.
2: L'intuizione non deve mancare, quello sì.
0: Quello.
1: E allora adesso continuiamo il nostro viaggio dalle radici al presente e da ciò che vi ha fatto incontrare, siete diventati per arrivare qui. Adesso voglio partire da una sensazione. Quando vi fermate un attimo e guardate il vostro percorso, c'è un momento in cui avete percepito davvero che qualcosa stava cambiando? Carmen, parto da te.
2: Ok, sicuramente io penso alla gratitudine, se penso al nostro percorso, ma sicuramente sì, quando siamo stati per esempio all'Apollo a New York, questo lo dico perché è una cosa veramente importante, all'Apollo Theater di New York, più di The Voice, perché lì comunque sei in Italia, l'Apollo Theater di New York invece è un qualcosa di molto importante. Là ci hanno cantato, cioè, da Ella Fitzgerald, cioè i più
1: gigantesco,
2: grandi.
1: Più internazionale.
2: E mi ricordo questa scena di noi che entriamo nella porta posteriore, no? Dove sono entrati tutti quanti. Io ho fatto il video di questa scena perché dicevo: ma
1: sto qua!
2: Ma siamo veramente bello. Qua. E là ho capito, ho detto: cavolo, ok. Cioè, veramente stiamo sulla strada giusta. Cioè, ho raccolto emotivamente i frutti di tutti gli anni passati.
1: E per voi è questa la scena? O c'è stato qualcosa anche magari di meno plateale, però più significativo?
0: Ti dico, per me è tutto, soprattutto quando guardo loro.
1: Che bello, amore, dolcissimo!
3: È un orsacchiotto
1: veramente tenero. Troppo veramente. Lui è secondo me molto testa, equilibrio, cazziatoni a go go, perché lo vedo molto quadrato e c'è bisogno, altrimenti i gruppi si sfasciano. Però ha un cuore gigantesco, sì.
0: Allora lei ha fatto l'esempio del Teatro Apollo, no? Quello di Harlem, e ha raccontato sta cosa. Io anni fa già ci sono stato, ma quando mi sono visto lì con loro
1: eri felice più per loro che per... tipo un padre, ecco, un padre con i... Che maestro, ecco, un padre maestro in quel senso.
3: Assolutamente.
1: E invece c'è stato un palco, un'esibizione, un incontro che vi ha fatto, Simone, arrivare qualcosa di diverso addosso, proprio sulla tua pelle?
3: Allora, ti dico un po' la consacrazione di quello che è stato il quartetto, ok? Io arrivo allo stadio finale, che è il quartetto, e è stata l'esibizione, a parte il The Voice, a parte il Teatro Apollo, ma al Pala Partenope, nel Memorial di Pino Daniele. Il primo, diciamo, la prima esibizione grossa prima di The Voice, prima di che sarà al Palapartenope, al Memorial, facemmo un mashup di due pezzi. Sai, tu di solito al Memorial senti sempre quelli che i più commerciali, quindi Quando Chiova, Napulé,
1: Alleria.
0: Commerciali nel senso più conosciuti.
3: Sì, più conosciuti, esatto, quello intendevo assolutamente. E io dissi: ragazzi, cerchiamo di scavare un attimino. Ecco, Summit, tutti e quattro seduti. Ecco, concepimmo questo mashup tra Ferry Boat e Keep On Moving, suonato dal vivo.
1: Wow!
3: Ti dico che la risposta del pubblico fu una cosa assurda. Standing ovation, quindi tu vedi 5.000 persone che cantano con te. Io là... non lo
1: che
3: so.
1: Che bello, no, là... cioè, cosa vuoi dire?
3: Avrei voluto che quel momento non finisse mai. Fu una cosa fantastica.
1: Allora, ci raccontate questo tour?
3: Sì.
0: Allora.
1: Vai.
0: Tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso immagina qualcosa di più. E infatti si chiama Epico Tour, cioè abbiamo cercato di alzare l'asticella o abbiamo messo il piede sull'acceleratore. Sono dei brani scelti in maniera, cioè, certosina, ma il concerto, perché poi è un concerto fatto con 20 elementi d'orchestra dal vivo,
2: un'orchestra praticamente ritmico-sinfonica,
0: esatto,
2: tutti gli effetti.
1: Bellissimo.
0: Con arrangiamenti e epici e sinfonici e pop. È stato proprio un up and down di emozioni musicali, tutto mettendo comunque al centro di tutto la voce, la voce, la voce.
1: La voce, la voce, sì, bellissimo. Sì. E quindi praticamente questa sera trionferete con Epico Tour e io sarò lì ad ascoltarvi a Pagani.
0: A Pagani, sì, all'Auditorium di Sant'Alfonso, una struttura bellissima. Però l'hai detto, stasera ti vogliamo.
1: Ti vogliamo lì in prima fila, dietro le quinte. Io poi farò un po' la pallina, vengo a trovarvi dietro le quinte, poi mi metto qua perché io mi posso stare ferma. Cioè mi piace vedere, vabbè, però con le vostre voci secondo me mi rilasso.
0: Anche
1: mi
0: perché
1: sto così.
0: Ci saranno dei momenti veramente... alti, eterei,
1: divini?
0: Sì, tante
2: pagliette, tantissime.
3: Francesco, non c'è bisogno di spoiler la mia esibizione.
1: No,
3: parlava di epico, eterei.
1: Sta spoilerando troppo.
3: No, scherzo. No, è veramente coinvolgente, ci abbiamo messo il massimo. E negli arrangiamenti, e appunto, ti dirò di più: non saremo solo in quattro cantanti, ma saremo in cinque. Sarà presente anche la nostra amica Ornella Foti, che abbiamo conosciuto nell'occasione di The Voice Generation. E poi ci saranno gli arrangiamenti del maestro Cascone, del maestro Passarelli, del maestro Donadona. Insomma, ci sarà veramente
0: Claudia Vietri,
3: coordinatrice musicale. Insomma, è. Abbiamo veramente, veramente una squadra fortissima.
2: Numerosa.
0: Un bel ensemble, ecco.
1: Che bello, da quanto state provando? Che lingua è? Da quanto state mettendo su questo spettacolo?
2: Un annetto, eh?
0: Un anno e mezzo.
1: Sì. Possiamo spoilerare quanti brani?
0: Quanti brani non lo ricordo, sai?
3: 17/18.
1: Vabbè, sarà un paio d'ore.
3: No, è molto leggero anche da questo punto di vista. Abbiamo preferito lasciare la gente un po' con l'acquolino in bocca, con, sai, con, ma io ne vorrei ancora, no?
1: Basta, 9 e mezzo.
0: Infatti, alcuni brani durano poco. Credimi, proprio poco.
2: Sì, sono 2 ore di musica, però non noiose. Cioè, almeno quello che ci hanno detto è tutto ben bilanciato, quindi.
0: Sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda l'evoluzione, no? Parliamo proprio di evoluzione, che è cambiata sicuramente nel tempo, e anche il vostro modo di lavorare sulle voci, sugli arrangiamenti, sull'identità del gruppo. Oggi nel vostro presente, che fase state vivendo artisticamente, che è sicuramente quella che poi vedremo in realtà anche in scena questa sera, no? C'è stata un'evoluzione?
3: Sì, c'è un'evoluzione, ma è quella di dare, di dare un'impronta. Allora, questa concezione dell'epico, abbiamo capito che parte sta cavalcando quello che è il periodo anche musicale. A volte vedi questi produttori ultimamente che fanno tutte queste versioni ultimamente.
1: Sì.
3: E Francesco su questo ci ha sempre visto lungo, nel senso che lui è come se avesse un terzo occhio che guarda al futuro.
1: Molto infatti, visionario. Sì,
3: non appena abbiamo messo mano all'epico... abbiamo visto, ci siamo guardati in giro, adesso tutti quanti stanno propendendo per quel settore. E dicevo, il fatto di consolidarci con questo genere, con questo progetto, e vorremmo tanto ci rappresentasse anche in termini europei.
0: Attenzione.
3: E diciamo è un assegno post datato ad ottobre, perché ragazzi, attenzione, mi raccomando,
0: seguiteci.
3: Ricalcheremo una, non posso dire di più, ma ricalcheremo una cosa fatta in Italia in termini europei.
0: Attenzione,
3: in termini europei, portando appunto il nostro progetto, il nostro vestito, che è quello dell'epico, del quartetto vocale, lo porteremo agli occhi dell'Europa. Ora non posso andare.
0: Basta.
3: Però seguiteci, perché ad ottobre.
1: Dai, che bello!
3: Sganciamo la bomba.
1: Vabbè, ma uno deve essere, capito? Deve avere questa adrenalina, l'entusiasmo, nuovi stimoli.
3: Sai, già qua ad ottobre, che faccio?
2: Quindi,
3: veramente, state. Seguiteci.
1: Vabbè,
3: veramente.
1: Intanto, comunque, questa sera trionferete comunque in un progetto a cui state lavorando da tantissimo, da molto tempo. Quindi, si dice. Non si dice in bocca al lupo, voi come dite? Merda.
3: No, in culo alla balena.
1: Ah, vedi, ognuno c'ha il suo.
3: No, in termini teatrali sì, è questo.
1: In culo alla balena. Però ecco, la cosa bella è che dovete respirare sempre di innovazione. Se doveste pensare da qui a 5 anni,
3: Francesco con i capelli.
1: Che va in Turchia, Francesco va in Turchia. Torni lunghi.
0: No, ma ci stanno pure le patch. Che t'attacchi pure perché ne metti una al giorno, cambi.
1: Una volta sei
0: lunga,
1: riccia,
0: bionda.
1: Una volta Facchinetti, una volta Clementino. Clementino
0: ti
1: non
0: dico la verità, per fatto che hanno detto che sono visionario, è vero, io già mi vedo a Las Vegas dopo stasera, poi mi dirai.
1: Cioè volete cambiare comunque anche, no, cambiare.
0: No.
1: Volete portare, andare portare oltre i confini,
2: sì,
1: ecco.
2: Una tournée, sì, internazionale.
1: Esatto.
0: Anche perché nel nostro concerto, poi vedrai questa sera, anche nel ci sono anche i classici napoletani, per amor del cielo, mai rinnegare la nostra radice. Ma il tutto poi condito da un unico filone che fa sì che mette tutti insieme sullo stesso piano. Posso dire qualche titolo, ragazzi?
3: Sì.
0: Tipo da A Mano, a The Show Must Go On, a Basta e non dico più nulla.
1: Tutta una contaminazione.
3: Sì, sì, sì.
1: E allora prendiamoci una piccola pausa e noi torniamo tra pochissimo e lasciamo quello, il brano che vi ha visto i protagonisti in The Voice Generation, Ain't

0: E loro erano i Soul Food Vocalist, sono proprio qui ai microfoni e noi andiamo avanti con la nostra chiacchierata. O vogliamo dire qualcosa in merito a questo brano meraviglioso, Ragione e Sentimento?
1: Io adoro sto brano.

0: Ed eccoci ritornati, siamo qui, io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini e oltre, perché questo gruppo lo vedremo viaggiare ovunque, fuori i confini nostri e mi auguro internazionali. Sono i Soul Food Vocalist e sono qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, adesso entriamo in un gioco carinissimo, dinamico, e vi chiedo di rispondermi con vero o falso. Simone, all'inizio non pensavate assolutamente di arrivare fin qui.
1: Vero.
0: Carmen, nel gruppo c'è almeno uno di voi che è il più preciso e uno decisamente più istintivo.
2: Vero.
0: E voglio sapere nome e cognome.
2: più preciso Simone, più istintivo Francesco.
0: Ok. Francesco, nonostante l'armonia sul palco, ogni tanto volano scintille dietro le quinte.
1: Vero.
0: Tra chi?
1: Tutti.
0: Cioè,
1: tutti,
0: cioè non c'è, sai, due che si pizzicano no. Di più. Ogni tanto.
1: Sì, considera che ci sono due fratelli e un marito e moglie.
0: Capito,
1: quindi...
0: Mamma mia. Poverina la Antonella. Allora, Simone, quando cantate insieme vi capita? Vi capite anche solo con uno sguardo?
1: Assolutamente vero.
0: Carmen, almeno uno di voi all'inizio non era convinto al 100% di questo progetto.
2: Falso.
0: Bello, ci credevate tutti in ugual modo. Sì, Francesco, sì, sì. Il pubblico vi sorprende ancora ogni volta anche dopo tanti anni.
1: Vero.
0: Simone, c'è una performance che se poteste rifare mille volte la fareste identica.
1: Vero.
0: Quale?
1: Quella all'Apollo Theater.
0: Lì a...
1: Sì, è stata una cosa... emozionante, cioè su quelle tavole ci hanno camminato James Brown, come diceva Stevie Wonder.
0: Ma ci potete tornare?
1: Assolutamente, cioè, come sì. Allora loro praticamente ci hanno contattato dopo la super finale di The Voice The Generation Voice. Dove abbiamo cantato appunto il brano appena ascoltato, Eno Mountain, ed è che è un emblema della soul music, della black music.
3: È un brano di Marvin Gaye.
1: E ci hanno chiamato per dire
0: vi andrebbe
1: di rappresentare l'Italia in questo contest all'Apollo Theater.
0: Un attimo, controllo l'agenda. ragazzi, chiedo perché non è che tutti possiamo sapere tutto.
1: Quindi,
0: non lo sapevo.
1: La rifarei perfettamente come
3: anche perché
1: fatto.
3: Immagina il Teatro Apollo, la casa della black music per eccellenza, no? Entrano sti quattro bianchi cadaverici, tutto il popolo black. Della black music.
0: È arrivata l'Italia. Invece il vostro punto di forza più grande non è solo la voce, ma è il legame umano.
3: Vero.
2: Vero, verissimo.
0: Allora, adesso limited edition per voi, e alziamo un po' il ritmo. E qua sudano i miei ospiti, ma sei cattivo, troppo difficile. Un giorno mi ha detto, ma è difficile, ma perché? Allora, primo round, se dovessi definire il suono del gruppo con una parola, quella che vi rappresenta davvero oggi, quale sarebbe? Carmen.
2: Un suono che ci rappresenta davvero.
0: Con una parola, sì.
2: Con una parola.
1: Io tengo.
3: Ma è un gioco onomatopeico,
0: no, vabbè,
3: questo.
0: Vabbè, posso ognuno dirlo? Può rispondere. Infatti, io lo dico poi.
1: Carnal.
0: Ognuno... Ah, ok, perfetto.
2: Wow.
0: C'è qualcosa invece che non avete ancora fatto e sentite che sia necessario farlo per il vostro percorso artistico? È una sorta un po' di percorso obbligatorio, no?
2: Ma un Sanremino non ci sarebbe. Non è necessario, però si può fare, proprio, male non è.
0: Proprio lo dobbiamo mettere. Invece chi è del gruppo quello che riesce sempre a tenere tutto sotto controllo e invece chi è totalmente imprevedibile? L'abbiamo anche un po' detto prima, però vorrei sapere proprio chi è quello che tiene sotto controllo e abbada tutti e mette la calma.
2: Sempre con Francesco.
3: Diciamo che è una dualità sì, che vivo, sia l'una che l'altra.
1: Sì.
0: E qual è il complimento più bello che avete ricevuto e che ancora oggi vi portate dentro? Magari anche differente, ovviamente, da ognuno di voi, no?
3: Allora, quello che ci riconoscono è una cosa che mi inebria, è l'empatia col pubblico. Noi riusciamo subito a stabilire un contatto. Subito, ed è una cosa bella, ma bella assai.
0: Questa è più di questa cosa, no? Anche sì, perché volte, chi canta, no, volte, deve arrivare,
1: sì,
0: proprio.
1: A volte nei concerti ci hanno persone sempre del campo ci hanno sempre detto: siete un po' troppo arrivabili.
0: siete inarrivabili,
1: arrivabili. Siete un po' troppo terreni. E io invece questa io la considero un plus, io la considero una virtù. Il fatto comunque sia di stabilire un, ecco, appunto, un contatto con le persone, il fatto di concedersi, il fatto di... Invece probabilmente dicevano tu più, diciamo cammina a sette metrate, più la gente ti vuole, io non la vedo.
0: Vabbè, di a questo che cambia psicologo. Comunque, infatti, no, è molto più reale e razionale il discorso che se sei un po' il vicino della porta accanto, che sia che fai un lavoro da conduzione, da cantante, da artista in generale, e sei una persona terrena e umana, è la cosa più bella, no?
1: Ma pure perché se non ci fosse il fan o quello che ti fa.
0: Cioè, voglio dire. Invece il gruppo, se fosse una città, che città sarebbe?
2: Vabbè, New York, giochiamo... ovviamente.
0: Infatti, ho detto Napoli, perché qua giochiamo facile, perché noi siamo Napoli. Le nostre radici sono Napoli, ok? Sì. Quindi sta lì, non si muove, come quando mi dicono quando sei fuori, ho vissuto fuori, non ti mancava Napoli. Sì, ma sta là, cioè non è che se ne va, io sono, ce l'ho dentro, come ti posso dire. Quindi se uno si può anche un po' sforzare a guardare lontano da Napoli, sarebbe New York.
3: E comunque portarla lì, Napoli.
0: La vostra Napoli.
3: Comunque.
0: Tra 10 anni, come vorreste che il pubblico vi ricordasse?
3: Oddio. Oddio.
1: Come quelli che fanno emozionare. Come quelli che fanno emozionare.
2: Sì. O come il gruppo vocale italiano, il primo gruppo vocale italiano di moderna concezione.
3: Bravo.
2: Non di vecchia concezione, tipo Quartetto Cetro, anche i Neri per Caso sono, li adoro, ma noi siamo un'altra cosa. Quindi come quelli, secondo me.
3: Sì, sì.
0: Va bene così, Franci? Non dobbiamo limare niente, sistemare niente.
3: Mi guardo, mi riesco.
0: Allora, ragazzi, lasciamo ascoltare quello, un mashup del tour epico,
1: che
0: si intitola
1: Maniac Via, e questa rientra nella parte pop elettronica.
0: Vai, ve la facciamo ascoltare.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui quasi in chiusura, parliamo brevemente dei vostri progetti futuri e già abbiamo parlato adesso, è arrivato il tour con i Soul Food Vocalist di questa sera, ma poi parliamo di quello che avverrà e di dove vorrete arrivare. C'è qualcosa che potete già raccontare al pubblico che vi segue, che vi sta frullando un po' per la testa magari, qualche progetto che ci volete anticipare o che ancora non è nato?
1: Ma sicuramente stiamo lavorando concretamente per portare l'Epico Tour fuori dall'Italia, quindi in Italia ma anche fuori dall'Italia, quindi sicuramente nei progetti c'è quello di dare un taglio internazionale a quello che è l'Epico Tour, partire da qui e poi vedere che succede.
2: Anche perché l'esperienza dell'Epico ti dà la possibilità di dire ok, siamo quattro cantanti, vabbè, siamo quattro cantanti, ma adesso come gruppo abbiamo alle spalle questo progetto che ci rappresenta in pieno.
0: In pieno.
3: Il marchio.
0: Quindi fondamentalmente chiudere un po' il cerchio di tutto quello che avete creato in questi anni e poi evolvere e sicuramente concretizzare, dare un po' un punto e una firma, no? A quello che siete, che siete diventati. Adesso vi chiedo invece una parola da scegliere, importante, identitaria di Napoli senza confini, una parola napoletana che portereste ovunque per il mondo senza mai tradurla, senza tradurla perché è bella così com'è. Vai, ce l'hai Francesco.
2: Io ce l'ho, però non è una bella parola, lo posso dire, perché al di là del significato è sanguigno quando noi
0: ma noi abbiamo delle parole passionali,
2: la posso dire,
0: veraci,
2: ma veramente lo posso dire,
1: dipende che vuoi dire.
2: Quando uno manda a quel paese una persona, però allora la dico in italiano così capisci perché non rende, butta il liquido ematico quando uno ci mette il sangue,
0: cioè non avevo collegato, ragazzi.
2: Ma se tu non lo dici così, che poi rappresenta quello che siamo, la teatralità.
0: Che poi non è una cosa brutta, poi. Cioè, tu dici, io ho gettato sangue per fare questo e per arrivare. Quindi non è una cosa che va a
2: bestemmia
0: nei confronti.
2: Immagina uno mandare a quel paese, butto il liquido ematico. Checkmate, niente.
0: Vabbè, lo possiamo dire anche così. Carmen, invece tu?
1: Ma io la parola, per esempio, cazzimma. È una cosa che secondo me, cioè, dobbiamo portarci appresso.
2: Che mo la stanno dicendo tutti in TV,
0: mamma mia, basta, Gesù,
3: sono fatti perché non sanno manco significato vero, cioè, quando non la sanno contestualizzare, quindi
1: è quella cosa di voler fare, quella forza di volontà, che stia cazzimma.
0: Brava.
3: Io ce l'ho e per un attimo divento io il tenerone del gruppo, Però vorrei che la parola avesse un'accezione un po' più ampia. Allora, la parola è mamma.
0: Bella.
3: Ok, ma vista come mamma Napoli, come mamma, come quando dice, io ho visto un'intervista di Lina Sastri, allora dice la Maronna t'accompagna, che esprime e spiega cosa significa sta cosa. La Maronna t'accompagna è vista anche come a mamma Gesù. Quindi è un po' si espande un po' tutto questo, mamma Napoli, a mamma mia,
1: mamma musica,
3: a mamma musica.
0: Dite che le donne sono la cosa più bella del mondo,
3: assolutamente,
0: tua moglie.
3: Assolutamente.
0: Siamo
3: quindi io scelgo mamma.
2: Ma tu mo capisci perché quando loro parlano sto qui me li guardo.
0: Ma perché ci hai messo, devo dire, anche proprio tutta la passione,
2: l'amore.
0: Che hai sicuramente per tuo fratello, che poi è nato per
2: certo,
0: Carmen, per la musica, è veramente una storia bellissima.
2: Lei quando è entrata nel gruppo ti ha detto che era piccola, piccina, lei dormiva a casa, ma io la sera gli rimboccavo le coperte, sai?
0: No, ragazzi,
1: veniva cucinate, delicatissimo.
0: Dai, io mi auguro davvero, andate lontano, mi raccomando, stringete forte i denti, non ci dobbiamo fermare mai. Io vi ringrazio di cuore di essere stati qui ai microfoni e di avermi raccontato la vostra storia, che è bellissima.
3: Grazie.
0: Davvero,
3: grazie.
0: Vi voglio bene, anche se non ci conosciamo.
3: Permettici di salutare ancora Antonella e Ornella e di ringraziarle e di ringraziarti.
0: Grazie a voi. Ciao amici, noi ci ascoltiamo presto. Un abbraccio fortissimo ai Soul Food Vocalist. Ciao.
4: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo dentro il cuore pulsante della creatività napoletana, muovendoci tra la freschezza e l'energia dei nuovi artisti emergenti e i grandi appuntamenti della canzone d'autore della nostra città. Partiamo con Generazione Creativa, torniamo infatti ad esplorare lo straordinario progetto promosso dall'Osservatorio Giovani, Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli e coordinato dal professor Lello Savonardo. Ascolteremo ben 4 mondi musicali unici. Partiamo con Sara Pignotti, in arte Pigna, che ci trascinerà dentro l'abitacolo di una coppia al capolinea con la sua splendida voce nel brano L'ultimo viaggio. Sarà poi la volta di Emanuel Di Donna, in arte solo Di Donna, cantautore ventenne, studente al conservatorio, che ci racconterà la sua evoluzione dal rock verso un'intima sperimentazione acustica ispirata al mare. Proseguiremo con Davide Greco, 21 anni, pianista, compositore, che ci presenterà le sue opere nate al pianoforte, le sfumature personali di Alieno e la delicatezza di Il mio sogno. Chiudiamo questo quartetto con Gennaro Buonmino, in arte Jenny Trent, da Ponticelli, studente di culture digitali e star del remix su TikTok, che ci farà ballare con Dance Napolitan, nato nei laboratori di Maestri di Strada, e si esibirà in studio live con il pezzo Rap Old School. Ma non finisce qui, perché avremo ai nostri microfoni la direttrice artistica di Napoli Unplugged, Viola Bufano, che ci presenterà la terza e attesissima edizione di questa rassegna targata Associazione Culturale Brodo, cofinanziata dal Comune di Napoli, che prevede 3 straordinari concerti ospitati nella magnifica corte di Focus e Quartieri Spagnoli. Iniziamo oggi con la straordinaria Flo, che inaugurerà la rassegna e il suo viaggio di formazione musicale nelle canzoni che ti devo. Il 31 luglio parteciperemo al magico dialogo tra tradizione e modernità con Newt e Alessandro D'Alessandro in Due Paravise. La rassegna si chiuderà il 18 settembre con l'intima e profonda riflessione in musica di Ilaria Graziano con il suo debutto da solista in Rive. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21, assolutamente da non perdere.

Ci perdemmo superato il bar della stazione. Posa quel tabacco e metti un po' il navigatore. La mia connessione proprio oggi non funziona. Rigiriamo da ore sempre nella stessa zona. Forse è colpa mia che non so prestare attenzione. Giuro non lo faccio apposta.

0: E abbiamo appena ascoltato L'ultimo viaggio di Sara Pignotti, in arte soltanto Pigna.
1: Sì, sono io.
0: Complimenti, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Benvenuta. E questo brano era bellissimo, tu hai scritto sia il testo ma anche la musica.
1: Sì, è stato il mio primo esperimento, se così posso dire, perché è il mio primo inedito. Sì, diciamo che ho provato a fare entrambe le cose, quindi a dare musica al testo che ho pensato in testa, quindi alle parole che avevo e che non riuscivano ad uscire. E vabbè, spero che sia un esperimento riuscito.
0: Io direi che se il buongiorno si vede dal mattino siamo sulla giusta strada e ti faccio i complimenti.
1: Grazie mille.
0: In realtà parla di un amore che sta finendo, dell'ultimo viaggio, però è vissuto fino alla fine con l'intensità di un amore che comunque che c'è. Di quando è iniziato, forse noi donne le viviamo sempre più intensamente. A un certo punto dici, mescoli l'amore con l'apatia, no? In questo forse a volte, non voglio fare distinzioni di genere, però c'è nel modo di vivere femminile gli amori maggior pathos, ecco, chiamiamolo così.
1: Beh, tendiamo a sentire un po' di più forse, o almeno a sentire anche le cose negative un po' di più, se così posso dire. E l'ultimo viaggio, perché in realtà è un viaggio sia fisico effettivamente, perché parla di un viaggio in macchina, di questi due ragazzi che si sono lasciati e stanno tornando a casa, anche se non vorrebbero per l'appunto tornare a casa, e quindi sbagliano a darsi le indicazioni a vicenda, proprio perché è una sorta di espediente per rimanere più tempo insieme, ma un ultimo viaggio anche metaforico, perché è il viaggio di una relazione che è finita, che però continua comunque ad essere, nei loro animi insomma, ad esserci.
0: Infatti, perché poi si crea anche quella sorta di dipendenza a volte che è difficile staccare più ancora dell'amore.
1: E infatti una frase della canzone, mi ripeto, questo non è amore, è dipendenza, proprio perché si parla sempre di più di dipendenza affettiva, cioè della difficoltà di staccarsi poi da quello che è un amore che ci ha formati, che ci ha comunque fatto conoscere quello che è questo sentimento, e poi effettivamente non riusciamo più a vedere qual è la realtà delle cose ed è ancora più difficile quindi andare avanti.
0: A volte però io direi, questo lo dico da boomer, molto spesso ci sono anche dei momenti difficili a volte nelle relazioni.
1: Assolutamente.
0: E bisogna anche cercare di affrontarli, poi si chiude veramente la porta, però adesso a volte, non dico nel tuo caso assolutamente, però spesso in quella fretta di cui parlavamo anche precedentemente c'è anche la voglia subito di andare oltre se una cosa non funziona, però se uno ci crede bisogna distinguere quello che uno prova per l'altra persona, perché quando uno sente che c'è qualcosa comunque di profondo, al di là che una storia possa funzionare o meno, è importante provarcela e mettercela tutta.
1: Io sono d'accordo con te, sono felice del detto, non ci sono problemi, solo soluzioni, però credo anche che dipenda molto, perché ho sempre creduto che l'amore bastasse sempre a sistemare ogni situazione. A un certo punto bisogna anche comunque capire fino a che punto ne vale la pena.
0: Quello è vero.
1: Sì,
0: brava, mi sembri molto determinata in tutto quello che fai.
1: Grazie.
0: So che studi Davimus, non c'è più Dams, si chiama adesso Davimus.
1: Si è aggiornato.
0: Delle arti visive, musica e spettacolo.
1: Sì, esatto, mi piacciono tutte le arti, quindi non sapevo effettivamente cosa scegliere e sto facendo il Davimus. È veramente un bel percorso, finalmente sento di star facendo qualcosa che rispecchia quello che sono, quello che voglio essere, la mia interiorità. Ho fatto comunque il liceo classico, quindi una formazione molto accademica, ma adesso sto sentendo di fare quello che mi piace effettivamente, sì.
0: Ma io penso anche che il liceo classico alla fine ti insegni l'umanesimo e quindi ti insegna a interrogarti, a porti delle domande. E tutto questo serve poi a creare arte, perché io credo che a un certo punto uno abbia bisogno per realizzarsi di creare, e che cosa di più bello di metterci proprio la creatività, anche se qualunque cosa uno faccia è creazione, però la creatività artistica chiaramente arricchisce di emozioni, per chi ama le emozioni non c'è nulla di meglio.
1: Assolutamente, sì.
0: Anche se a volte quelle non bastano, ci vuole tanto impegno, no?
1: Vabbè, questa è la base, cioè nel senso, per quanto possa piacere una cosa bisogna anche saperla portare avanti, bisogna metterci il giusto impegno, bisogna anche saper sognare, perché è molto difficile in un mondo come quello di oggi, dove abbiamo tutto a portata di mano ma è comunque tutto molto lontano da noi, saper comunque cosa si vuole e riuscire a rincorrere quello che è il nostro sogno o anche semplicemente la nostra aspirazione.
0: Per voi artisti emergenti, ma per tutti gli artisti, anche i social sono molto importanti. Tu che rapporto hai col social?
1: Diciamo amore e odio, perché io non amo condividere troppo quello che faccio sui social, però da quando ho iniziato per esempio a fare musica, faccio anche la fotografa, quindi a fare foto, ho scoperto anche l'importanza effettivamente di condividere quello che si fa attraverso i social, perché sono un canale non solo di informazione ma anche di conoscenza. Tante persone magari hanno saputo che facevo la fotografa oppure cantavo proprio perché mi hanno seguito sui social, hanno visto dei video, queste cose qui. Quindi io credo che i social social, se utilizzati bene, sono una risorsa molto importante. Quindi bisogna saper capire come farlo, però.
0: Per cercarti sui social, Pigna, quindi devono...
1: No. Sara Pignotti, però in biografia c'è anche Pigna. Ah, quindi perfetto, sì, assolutamente.
0: Bene. Perché Pigna? Al di là che è il diminutivo del tuo cognome.
1: Allora, ma in realtà non so nessun aneddoto particolare o qualcosa di divertente da raccontare sul mio soprannome. Posso dire che però mi hanno sempre chiamato così, anche perché sono un po' una testa dura. E quindi diciamo che dal mio cognome al mio aggettivo, insomma, è diventato il mio nome d'arte, sì.
0: Progetti futuri?
1: Continuare cercando una direzione più chiara, quindi continuare il mio progetto musicale, perché come ho detto prima questo è il mio primo pezzo, il mio primo inedito, ma vorrei veramente tanto continuare a scrivere, continuare ad esprimermi in questo modo tramite la musica, e quindi proverò quindi a trovare una mia strada, insomma.
0: Questo laboratorio di generazione creativa cosa ti ha lasciato?
1: È stato un laboratorio veramente molto bello, è stata una bellissima scoperta. So che può sembrare una cosa scontata da dire, però io non conoscevo questo laboratorio prima di quest'anno ed è stata un'esperienza di crescita non indifferente. Cioè abbiamo conosciuto tante persone, tanti ragazzi che hanno la stessa passione che ho io, che hanno gli stessi interessi musicali o anche diversi, e lavorare con loro, quindi lavorare con persone che magari hanno idee diverse dalle tue, ti fa aprire gli occhi, ti fa guardare tutto il resto in modo differente. E aiuta molto, è stato veramente un'esperienza che consiglierei a tutte le persone che sono interessate alla musica, alle arti in generale, veramente un bel laboratorio.
0: È un po' anche una scuola di vita.
1: Assolutamente sì, perché comunque non si tratta solo di scrivere un pezzo, ma proprio di rapportarsi con gli altri, quindi avere idee differenti, non doversi uccidere in studio perché bisogna mantenere la calma sempre. E no, assolutamente, è stata una bella esperienza anche da questo punto di vista, cioè quello umano, anche perché poi i contatti che uno crea, anche le amicizie, rimangono secondo me.
0: Sicuramente. Avete avuto due insegnanti diversi, Giovanni Bloch per quanto riguarda la musica cantautorale e Lucariello per la musica urban.
1: Sì.
0: Cosa ti ha lasciato l'uno e l'altro?
1: Questa è un'ottima domanda, perché tutti e due hanno due modi di fare diversi, hanno due generi che toccano diversi, però tutti e due hanno un grande amore per la musica che li accomuna, questo si sente. E quindi tutti e due mi hanno lasciato questo slancio, questa voglia di fare, questa voglia di capire anche come fare musica e che si può fare in modi diversi, ma farla comunque. Cioè viene bene comunque il prodotto finale, anche se si mischia per l'appunto cantautorato, urban.
0: Lo consiglieresti ad altri artisti della tua età?
1: Ma assolutamente sì, è veramente un'esperienza bella, cioè aiuta tanto secondo me. Io prima di quest'anno non avevo per esempio scritto il mio primo brano, e io penso che stare comunque in un ambiente del genere mi abbia veramente tanto stimolato, perché magari nella vita quotidiana di tutti i giorni gli ambienti che viviamo non sono ambienti che credono neanche tanto in quello che fai. Trovarsi per l'appunto a contatto con tante persone che credono in quello che fai, hanno il tuo stesso interesse, la tua stessa volontà di fare musica, di esprimere la propria arte, aiuti anche da questo punto di vista.
0: Un'ultima domanda, se ti dovessi descrivere da sola, come ti presenteresti? Cosa diresti di te?
1: Allora, questa è un'ottima domanda. Direi che sono una ragazza che ama l'arte in tutte le sue forme, e quindi prova comunque sempre ad esprimersi attraverso essa. E è troppo complicata come domanda, non saprei bene cosa dire.
0: Abbiamo parlato di sentimenti, ti consideri una romantica?
1: Purtroppo sì, sono un'inguaribile romantica da questo punto di vista, non ci fai niente. Io faccio una testa tanta alle mie amiche da quando sono piccola, già pensando al mio futuro, matrimonio, a tutta la mia vita, veramente vivo le emozioni in modo forte, che può essere sia una cosa positiva che una cosa più negativa, perché anche quelle più negative le vivo in modo forte. Però sì, da questo punto di vista io trovo l'amore in tutto, e quindi vabbè, sì.
0: E quindi io penso che chi trovi l'amore in tutto alla fine abbia un approccio solare all'esistenza, e quindi
1: assolutamente, in realtà
0: alla fine anche se ci sono i momenti no che uno sente da persona sensibile, sente profondamente, a volte possono ferire, così ci sarà sempre uno spunto invece per poter gioire, per poter sorridere, per poter amare, per poter essere felice. Quindi io ti auguro tantissima felicità e di realizzare tutti i tuoi progetti.
1: Grazie veramente.
0: Ciao Sara, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ancora
2: diretta live.

aperto un libro a pagina 223, c'era una frase che mi ricordava che tu esisti ancora. Tanto l'ho perso sulla sedia dei vestiti. E c'era un bimbo che si innamorava facilmente, poi una bimba che non voleva proprio saperne di lui.

cantarti almeno un'ultima canzone. E sereno il mio cielo da quando non ci sei.

0: Sembra tutto perfetto, eppure un po' mi manca l'ansia e il dramma che ti distingueva. E adesso un po' mi manca l'ansia e il dramma che ti distingueva. Ho scritto un libro di pagine 223 e c'era scritto: quei due non sono fatti l'uno per l'altro. Tanto ne sto già scrivendo un altro.
1: Ed era Positano di Emanuel Di Donna, in arte solo Di Donna, che qui oggi con noi in studio. Ciao Emanuel, poi vabbè, per chiamarti ti chiamo col nome Emanuel.
2: Vai, Emanuel.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Tu non sei nuovo qui, sei stato anche l'anno scorso,
2: sì,
1: con il progetto Creative, e oggi torni con Generazione Creativa. Quanto questo percorso ti ha formato?
2: Ma mi ha formato tanto, soprattutto quest'anno, perché siamo stati messi diciamo alla prova, perché la sfida più grande è stata collaborare con tante persone di cui non conosciamo nulla. Quindi siamo conosciuti al progetto, eravamo circa in 7 a collaborare su un solo brano, e tutti con storie diverse, passati diversi e racconti di vita diversi, appunto. Quindi è stato difficile ma stimolante, insomma.
1: Poi quest'anno non c'erano laboratori differenti, nel senso che seguivate due questo laboratorio,
2: sì,
1: in cui si alternavano Giovanni Bloch con Lucariello, quindi diciamo avete sconfinato anche in territori nuovi.
2: Esatto, sì, c'è stata molta più aggregazione perché appunto potevamo essere contaminati a vicenda tra urban e cantautorato, insomma solitamente non si scontrano, ma quando si scontrano può uscire qualcosa di innovativo.
1: Tu sei un cantautore, entrare in contatto con l'urban, cosa ha cambiato in te?
2: Diciamo che è una cosa che ho sempre cercato di fare anche come esperimento, però appunto poi ti metti in gioco e vedendo la visione di una persona che magari vede la musica diversamente da come la puoi vedere tu, appunto, quindi ti può dare nuovi spunti anche creativi, quindi sì, è stimolante.
1: Cosa ti ha lasciato di più? C'è un messaggio, una parola, una frase che ti è rimasta dentro, che ti viene in mente?
2: Beh, sempre aggregazione, perché ce n'è bisogno tanto nella musica, perché molto spesso magari può capitare di vedere situazioni di disgregazione tra musicisti, però la cosa più importante è sostenersi a vicenda in un mondo che è già difficile di per sé, quindi aggregazione.
1: È molto bello, io penso che sia anche la forza di questa nuova musica napoletana, perché come dico sempre, qui veramente il nostro territorio è un crogiolo di artisti, però io penso che la differenza la facciate voi giovani nel momento in cui riusciate a fare cordata, e questo porterà insieme veramente un nuovo modo di fare musica, perché quando c'è dialogo, quando c'è scambio, quando c'è una dialettica, sempre qualcuno porta dentro di sé qualcosa dell'altro, e questo
2: sempre.
1: Sicuramente è un grande arricchimento.
2: Sì.
1: Tu studi chitarra,
2: sì,
1: chitarra pop al conservatorio?
2: A Salerno.
1: Al
2: conservatorio di Salerno, sì.
1: E quando è nata questa tua passione per la musica?
2: Avevo 7 anni ed è un aneddoto simpatico. Ero a casa di mia zia a Mercogliano,
1: sì,
2: e il vicino di casa di mia zia, che si chiamava Simone, non dimenticherò mai, si affacciò dal balcone e mise questo amplificatore con una Stratocaster rossa.
1: Dai.
2: E iniziò a suonare Smoke on the Water, che è il più classico dei brani.
1: Come no?
2: E io rimasi a bocca aperta da bambino, ebbi un'epifania proprio, e da lì iniziai a suonare la chitarra.
1: Bellissimo. Quindi diciamo che devi ringraziare questo vicino di casa.
2: Sì, ringrazio Simone, assolutamente, grazie.
1: E Positano parla del mare, e tu quando ti sei descritto hai detto che diciamo 4 sono gli elementi che caratterizzano la tua poetica artistica, e sono proprio il mare, la semplicità, l'intimità e anche il caos calmo.
2: Sì.
1: In che senso caos calmo?
2: Secondo me questi aggettivi sono tutti rappresentativi del mare, appunto. Cioè il mare può racchiudere appunto intimità, caos e anche caos calmo, perché è un attimo che un'onda calma diventi uno tsunami, quindi veramente il mare può essere una bella metafora e lo specchio della nostra essenza. Per questo credo che ci si ritrovi in molte persone questo rapporto intimo che si crea con il mare. Diventa un luogo di sfogo, di creatività, di ispirazione, ma anche semplicemente proprio compagnia. Il mare ti tiene compagnia.
1: Sì, è vero, perché il mare in realtà anche col suo suono ti risponde sempre, c'è,
2: sì,
1: un dialogo costante, soprattutto chi ha avuto la fortuna di vivere e di nascere e di crescere in città di mare, diventa proprio un compagno di vita a cui affidare i propri sogni, le proprie speranze, anche le proprie delusioni, i propri momenti tristi. Tu quando è che ami andare vicino al mare?
2: In momenti riflessivi. Perché l'onda del mare, secondo me, stimola il pensiero. pensieri che magari sono sempre offuscati da rumori esterni ambientali, con le onde del mare non puoi più scappare da quei pensieri, quindi li devi affrontare, però è un bel modo di affrontarli.
1: Certo, appunto. Anche perché ti crea una sorta anche di calma, è quasi esatto. Un mantra, sì. Il rumore della risacca sul mare,
2: esatto,
1: no? E
2: sì.
1: Quindi crea uno stato di quiete in cui uno può ascoltare i propri sentimenti, le proprie paure, ma anche proprio soltanto le proprie lucubrazioni mentali e dare forma al caos.
2: Esatto.
1: E quindi in quel momento, giustamente come dici tu, diventa un caos calmo.
2: Sì, è un caos che può prendere una bella forma, appunto.
1: Nel testo di questo brano parli di questa necessità di cercare sempre qualcosa, questa donna che è sfuggente, che però ti affascina in qualche modo, è anche una persona a cui sembra non bastare mai nulla. Forse è un po' la malattia di tutta la nuova generazione, a volte anche di quella che ha un po' di anni in più, però ricercare sempre qualcosa.
2: Sì, perché noi comunque siamo a contatto con un'epoca in cui ci arriva tutto in modo semplice, nel senso più rapido. Non è nulla semplice, però abbiamo possibilità di avere tutto in maniera molto rapida, come le informazioni, pure banalmente ordinare cose online. C'è meno magari ricerca perché è tutto più immediato. Quindi sì, comunque diventa sempre più difficile avere una vera esigenza a questo punto, perché è tutto molto immediato.
1: Però io credo che sia proprio insito nell'animo umano questo bisogno di, invece, di ricerca. Anche l'attesa secondo me è una cosa bellissima, e questa velocità in cui viviamo ci toglie gran parte del bello poi della vita, che è proprio quello dell'attesa.
2: Sì.
1: Perché abbiamo tutto a portata di mano, molto, come dici giustamente tu, molto velocemente, e quindi è come se in qualche modo perdesse valore. Invece l'attesa gli restituisce la dimensione di importanza a quello che viviamo, a quello che aspettiamo, quello a cui speriamo. Quali sono i tuoi sogni? Adesso, se dovessi fare un elenco, una priorità, ci fosse, non so, la possibilità di esaudire 3 desideri,
2: sì.
1: Quali sarebbero per te?
2: Il primo desiderio, il più pratico, vorrei laurearmi entro l'anno prossimo, quindi questo è il più pratico proprio.
1: Beh, questo però... poi dipende proprio da te, quindi sì. Diciamo è un desiderio che devi chiedere a te stesso.
2: Sì, un po' fumo negli occhi. Così, No, però riguardo la musica, il mio desiderio di registrare un album che possa soddisfarmi al 100%, perché una cosa che accomuna molto magari i musicisti è l'eterna insoddisfazione appunto di ciò che si fa. Quindi registrare un album in studio, presa diretta, con tutti strumenti veri, perché è una cosa appunto che sta tornando allo strumento vero e si abbandona un po' il digitale. Noto molto spesso la mia generazione ricerca molto il passato, perché diciamo che
1: ricerca
2: questo...
1: verità, io credo.
2: Esatto. Questo mondo rapido, immediato in cui ci troviamo inizia a starci stretto, perché è tutto troppo finto, appunto, quindi si cerca il vero.
1: Che bello sentirlo dire da un giovane come te. Vuol dire che c'è molta speranza ancora, non è tutto perduto.
2: Mi sento un po' vecchio molto spesso, nella mentalità, una mentalità magari non retrograda, però magari preferisco invece di uscire sabato sera, andare a ballare, non so, fare altro... fare la pasta fresca, non lo so, qualcosa così, però per dire.
1: Che bello, perché... Ma io penso, vabbè, questo sia un po' una caratteristica anche di voi cantautori, no? Che siete di solito persone riflessive e quindi che danno valore alla sostanza delle cose, o anche la poesia delle cose.
2: Però nella poesia, cioè anche nello svago più effimero, così c'è la poesia, quindi ogni tanto serve anche quel...
1: Certo!
2: Quello svago senza senso, così, appunto, sì.
1: Vabbè, la pasta, tu fai la pasta fast in casa?
2: L'ho fatto ieri per la seconda volta, in realtà.
1: Sì? Sì. Cosa hai fatto?
2: Ho fatto la Nerano.
1: Ah, oh, bravo!
2: Con tagliolini all'uovo, così abbiamo fatto.
1: Dai, è bello, perché questo è anche un modo di preservare le tradizioni.
2: Sì.
1: Non sapere fare la pasta fatta in casa e... almeno uno sa gli ingredienti che ci mette, ed è importante, fa parte sempre di quella autenticità del vivere, che parte dal nutrimento. E bisogna nutrire il corpo, anche l'anima chiaramente, però
2: sì.
1: Insomma, contemperare tante belle cose sono importantissime. Progetti futuri?
2: Progetti futuri, conto di far uscire il prossimo singolo a settembre, che diciamo è un continuativo di questo progetto che parte da Positano e sostanzialmente si basa comunque su sonorità molto acustiche e anche molta semplicità negli arrangiamenti, perché per me davvero conta proprio la canzone allo stato primo, quasi, con abbellimenti e arrangiamenti un po' minimal. Questa è la mia ricerca, appunto. Conto di farlo uscire a settembre, appunto.
1: No, ma infatti per comunicare meglio le emozioni, arrivare alla sostanza delle cose, cioè bisogna togliere tutti gli orpelli, perché più una cosa è, se vuoi anche basica, sembra brutto dire basica, però più è semplice, più è immediata e più arriva. Quando vogliamo arricchire le cose con troppi fronzoli, alla fine uno, anche il messaggio a volte si disperde. Se dovessi presentare tu questo brano, cosa diresti?
2: Presentare questo brano nuovo?
1: Sì, Positano. Se tu fossi il presentatore e dovessi presentare Di Donna su un palcoscenico.
2: Ok, allora parlerei dell'essenza di questo brano, che è sostanzialmente il rapporto, la dicotomia tra nostalgia e serenità. Perché appunto c'è, da un lato c'è la nostalgia di una relazione, di una quotidianità, dall'altro c'è il ritrovamento di una serenità che si era persa e non ce ne eravamo neanche accorti.
1: E cosa ti manca di più, la serenità o quel dramma sottile che caratterizzava un po' quella relazione? È autobiografico il pezzo?
2: Sì, sì, diciamo autobiografico, e nel periodo in cui l'ho scritto appunto ritornava la serenità, però la nostalgia mi riportava al dramma, che il dramma è un po' un motivo di vita, un motore, perché ci muove il dramma alla fine. Molto spesso lo ricerchiamo, le cose...
1: Perché ci fa sentire vivi.
2: Sì, varie le cose semplici che ci fanno stare bene, dobbiamo trovare sempre un cavillo, qualcosa che non va, perché abbiamo bisogno del dramma nella vita, non so perché, però non possiamo stare tranquilli tutto il tempo, e ci sta.
1: Vabbè, rientra un po' nell'anima romantica, no? Anche anticamente allo Sturmdrang bisognava soffrire.
2: Sì, sì, sempre. Vabbè, come dice pure Schopenhauer, il pendolo, dobbiamo per forza soffrire, sennò, però effettivamente non ci godremmo nulla se non soffrissimo. Come se fosse sempre domenica, sarebbero tutti lunedì alla fine.
1: È vero, assolutamente. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ti auguriamo veramente il meglio. Sono convinta che stai trovando proprio la tua strada, quella che ti caratterizzerà e ti identificherà anche come artista. Continua questo percorso, i tuoi sogni secondo me li puoi realizzare tutti, non c'è bisogno di un genio della lampada, sta tutto in te, nella tua forza di volontà, nella tenacia di perseverare i tuoi obiettivi. Sono sicura che l'anno prossimo festeggeremo tutti questi risultati e questi obiettivi raggiunti.
2: Speriamo, ci rincontriamo qui allora.
1: Sicuramente, è una promessa.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie Manuel.
2: Un saluto.
3: Diretta live.

ma è stato quello forte, capace di arrendermi alle circostanze, che non so più cosa fare da grande, non so più cosa sia.

Il mondo fosse capovolto e tutti i buoni fossero all'inferno. Non ci ho mai capito nulla di tutto questo. Non ho mai capito cosa trovate di bello. E adesso non guardarmi come fossi matto, che quello che dico lo pensiamo tutti cazzo. Non fraintendermi, ti prego. Non sono altro che una

parlare perché non so più dove guardare. Perdo il tempo a cercare qualcuno che indica.

0: Abbiamo ascoltato Alieno di Davide Grieco, che è qui con noi in studio. Ciao Davide, benvenuto.
1: Salve, salve, grazie.
0: 21 anni e la musica come passione di vita, già tuo padre ti ha instradato.
1: Sì, sì, sì, fin da piccolo, diciamo dai 10 anni in poi, suonando lui e cantando in contesti chiesa, mi ha portato comunque a suonare quello che è stato il mio primo ambiente, quindi percussioni, concas, cajon, tutti questi strumenti percussivi. Poi col tempo, quindi, questo ritmo che già avevo dentro l'ho messo poi pure sul piano e sulla scrittura di canzoni successivamente, grazie anche alla prof mia che mi tradò su questa via. Quindi niente, devo tutto a mio padre, sì, perché comunque fin da piccolo mi ha cresciuto con questa cosa.
0: Con quale musica ti sei formato? Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Diciamo, principalmente lui era molto legato al rock anni 70-80, Dire Straits su tutti, però devo dire non mi ha mai legato troppo a certi artisti con cui lui si è appassionato. Ma sono cresciuto musicalmente tardi, a 15 anni, 16 anni ho cominciato ad ascoltare.
0: Vabbè, non direi tanto tardi a dire la verità.
1: Vabbè, però ho cominciato ad ascoltare cose che veramente sentivo mie un po' più tardi, e infatti pure questo stile non l'ho portato tanto nelle mie canzoni, ma più appunto artisti come Pino, John Mayer, Avicii, pure se non si sente qui, però c'è tanto di lui in altre canzoni. Infatti io ascolto un po' veramente di tutto, quindi le playlist mie passano da Wagner a, non lo so,
0: a proposito di Wagner, Eminem. So che tu stai preparando una tesi proprio sull'importanza anche del cinema e della musica nel sociale.
1: Sì, appunto, come musica, arte, cinema influiscono e abbiano influito sul tessuto sociale e politico. Quindi appunto partendo da Verdi e Wagner, passando per Petri, Orson Welles e arrivando ai tempi nostri con l'hip hop, The Boys nel cinema o Catalan nell'arte. E quindi prendendo un po' questi macro artisti, macro parti della storia artistica, vedendole da più vicino.
0: Tua madre invece è polacca, so.
1: Sì.
0: Ti ha portato anche lei qualcosa del suo mondo?
1: Diciamo che sono stato spesso da piccolo lì, anche l'anno scorso, però da piccolo mi è rimasta questa completa tranquillità che c'è lì e che hanno loro dentro, che a volte nerva un pochettino, perché noi qui siamo abituati ad essere tutti che si parlano con tutti, c'è un ambiente molto più aperto. Lì tendono a essere molto chiusi, però d'altro canto c'è un silenzio ed una tranquillità che mi ha cresciuto una certa parte del cervello, forse, a questi suoni, a questi ambienti tranquilli. Infatti pure in questo pezzo un po' si rivede questa cosa, che comincia con un tessuto molto, con un pattern tranquillissimo e si apre poi dopo.
0: È bello perché ti fa entrare subito nell'intimità, in qualche modo crea quello spazio di silenzio che apre l'ascolto.
1: Sì, che poi tutto il testo si basa su tutto quello che a me piace fare con i testi, quindi le storie, delle storie a cui penso, mettendoci dentro storie mie, quindi immaginando una storia però con qualche parte che faccia pure arrivare un altro aspetto. Quindi la storia parla, sì, di questo ragazzino alieno che viene diviso dal padre e che quindi arriva qui sulla terra senza sapersi
0: gestire,
1: che però si rivede pure un po' in me.
0: Hai scelto di chiamare il tuo brano Alieno. Ha qualcosa di autobiografico? Ci sono mai delle volte in cui ti senti un po' alieno rispetto a ciò che ti circonda?
1: Sì, soprattutto appunto nel modo di crescere, anche di rapportarmi. Spesso sento un po' questa distanza.
0: Cioè ti senti diverso dagli altri?
1: Sì, sì, vabbè, ma fin da quando avevo 8 anni già, cioè fin da subito, ma anche con sorella sento tanto questa distanza proprio. Però appunto le canzoni sono sempre stato un punto sicuro, perché appunto ho sempre avuto difficoltà a esprimermi. Con le canzoni, trovando un ritmo, riuscivo a non fermarmi, e quindi mi ha sempre dato una speranza che appunto se parlo tenendo in mente un certo tempo non mi fermano. Spesso per tanti anni quando ero piccolo tendevo a parlare proprio tenendo in testa un tempo metronomo, perché mi aiutava, e questa è una cosa che nessuno ti insegna, però
0: e forse anche comunque scrivere i testi, scrivere

0: però di base il sogno mio nel cassetto è quello lì, quindi
1: di scrivere canzoni. Di essere un
0: autore. Sì, Mogol è quello appunto per me, Dio. Seropico pure, mo Petrilla. Cioè, per quanto Petrilla mo faccia spesso pezzi proprio pop commerciali, scriva, però riesce comunque a me metterci dentro influenze che non puoi non apprezzare nell'ascolto, e quindi in questi due trovo un po' delle fonti di ispirazione.
1: Il tuo prossimo brano si chiama Il mio sogno, ce lo vuoi presentare?
0: Sì, diciamo che è uno dei primi pezzi, il primo scritto in italiano, però il titolo non c'è mai stato fino a due settimane fa. Poi dovetti presentarlo per un contest che feci e dovevo scegliere. Essendo un po' il primo pezzo, essendo che comunque alla fine si arriva un po' a quel punto del brano, ho scelto questo titolo che è un po' un pezzo che racconta in generale di me, certo del me di 4 anni fa, però del me che un po' sogna e vuole quel suo posto nel mondo, e che racconta anche in alcuni punti del mondo proprio, di come può impedirti di arrivare a
1: realizzare quello che tu vorresti.
0: Sì.
1: Però io penso che se tu lo senti fortemente e ci metti tutta l'energia,
0: sì,
1: è già
0: sempre
1: una buona base.
0: Sì.
1: È già una buona base.
0: È sempre il punto.
1: Anche partecipare a questo progetto Generazione Creativa è sicuramente un modo per sentirsi in connessione con gli altri e per imparare tante cose.
0: Infatti,
1: cosa ti sta dando questa esperienza?
0: È stato il punto principale che mi ha fatto scegliere, perché avendo quasi sempre scritto in solitaria, l'idea di scrivere per forza con altri ho obbligato, appunto, mi ha spinto a scegliere, e sono contento perché ho conosciuto lati artistici differenti, e soprattutto ognuno di noi che siamo in questo progetto ha unicità tutte sue che si rivedono nello stile, quindi è stato bello, e soprattutto i tutor comunque ti spingono a far uscire queste parti. Quindi
1: tu sei nel progetto di Giovanni Block?
0: Sì.
1: L'eredità più importante che hai acquisito in questo
0: è una cosa che ha detto anche una compagna mia, la cosa che lui ci disse di immaginare una scena per raccontare di qualcosa, quindi che già aveva appunto, perché immaginavo prima Torie e poi da lì partivo, però questo scontro tra una scena positiva con una storia negativa, musicalmente anche, è una cosa che è molto bella e che ti aiuta a far uscire prima quello che cerchi, perché comunque spesso raccontiamo di storie che non ci riguardano, e quindi noi in quel momento ovviamente non siamo così giù, così tristi, e quindi riuscire ad immaginarci un ambiente musicale anche felice ci aiuta comunque a cominciare il pezzo, mettendoci poi sopra quella che è la storia di cui voglio andare a toccare, insomma.
1: Allora è arrivato il momento di ascoltare Il mio sogno di Davide Grieco. Grazie Davide di essere stato qui con noi, e veramente il mio grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni, perché possano diventare realtà.
0: Grazie mille.
2: Lasciami perdere, rimango qui tra le onde di proiettili. Tutto ciò che vedi sarà mio, sarà mio, sarà mio. E anche quando nessuno risponderà, tracerò la via

0: Diretta Live.
1: Il mio sogno di Davide Grieco, grazie Davide di essere stato qui con noi, è veramente il mio grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni, perché possano diventare realtà.
2: Grazie mille.
3: Lasciami perdere, rimango qui, tra le onde di proiettili, tutto ciò che vedi sarà mio, sarà mio, sarà mio. E anche quando nessuno risponderà, traccerò la via a questa civiltà. Tutto ciò che vedi sarà mio, sarà mio.

0: diretta live.
1: Apple School. Ok. Come fa? Cresciuto a pane, slim shady, morin da scena, sto in shade. Ancora in gap, sti schemi, volessi back in the days. Batto il rap e Scarface, internet e MySpace. Vagarete, tutti invece vagarete che do mondo marcio mi trovo, c'è cagni in marcio sto gioco. Tanto che tu io che FIFA, io che pesse che dog. Qui no chi nessa che sono, con gemme e mezzo si ancora. A mo ci trovo in Dorione, senza mare né sole. Rap all school, si da cassa come sono a look. Rap all school, senza basse e senza strofe in freestyle. Carta e penna, tu fammi su check. The rhymes, siente mo come si fa. Rap all school, siente a casa come suona look. Rap all school, senza basse e senza strofe in freestyle. Carta e penna, tu fammi su check the rhymes, siente mo come si fa. Sì, non ho vire, tu spieghi, scrive, te rime.
2: Abbiamo appena ascoltato live Rap all school di Gennaro Buomino in arte Jenny Trent, che è qui con noi in studio. Ciao Gennaro, benvenuto.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Mi piace molto questo brano che hai appena rappato. So che vieni da Ponticelli, un quartiere della periferia di Napoli. So anche che oltre alla musica, che è la tua grande passione, ti sei dedicato sempre anche allo studio con ottimi profitti. Tanto è vero che ti sei diplomato con 100 e lode all'Istituto Tecnico Meccanico. Bravissimo. E già avevi trovato lavoro quando però la musica è stata più forte, ti ha chiamato e tu non sei riuscito a resisterle.
3: Sì, diciamo, ho sentito il richiamo della musica, ma anche forse un richiamo sociale, perché ho lasciato anche un lavoro sicuro che era un lavoro in un'azienda, però in azienda si parla poco a contatto con il pubblico, e io ho sentito questo richiamo di poter cambiare il modo di pensare delle persone tramite la musica o anche tramite quelli che sono gli studi. Questo brano nasce proprio con quest'idea, perché essendo un rapper, essendo cresciuto, diciamo, non con la nascita del rap, che il rap era già un buon punto, perché era nato un po' prima, sono nato nel 2004, quindi magari già nel 2010 a 6 anni ascoltavo, però era arrivato a un punto quasi evoluto. Crescendo col tempo posso dire di essere nato nell'epoca sbagliata, perché io faccio ancora quel rap che si faceva prima. Ad oggi, soprattutto a Napoli, gente fa rap raccontando cose che succedono in quartieri, in periferie di Napoli, lo fanno però inneggiando ciò che succede. Il rap non nasce per vantarsi di queste situazioni, il rap nasce per denunciare ciò che accade, e in questo brano infatti dico: non puoi chiamare rap ciò che fai.
2: Il rap è un'altra cosa.
3: Il rap è dire che ciò che succede in questi quartieri non è giusto, raccontare ciò che succede, perché effettivamente succede, sfortunatamente accade, però bisogna dire ai giovani che ascoltano di non fare queste cose, di non prendere quella strada. E alcuni ascoltatori, magari anche per colpa dell'artista, magari a volte anche no, perché non è detto che l'artista poi influenza totalmente l'ascoltatore, per alcuni ascoltatori, alcuni artisti, ciò non è stato capito e il rap sta prendendo tutta un'altra strada. Io con questa canzone ho cercato di coinvolgere più persone a dire: oh, sveglia, il rap è questo, se vuoi farlo non chiamarlo rap, anzi se puoi non farlo è meglio ancora, però se vuoi farlo non chiamarlo rap, inventati un altro nome, è un altro genere, è tutta un'altra cosa.
2: È bellissimo ritornare a quella che è proprio la funzione del rap, la sua vera natura, e tu l'hai fatta tua. Ma come nasce proprio la tua passione per la musica? So che è qualcosa che un po' ti è arrivata da lontano, o meglio da vicino, perché era tuo nonno,
3: sì,
2: insomma, da altre generazioni.
3: Diciamo, la musica e la passione per la scrittura, ho scoperto poi più tardi, è una cosa che va di cioè che va in famiglia, cioè, perché mio nonno non era, anzi canta anche, abbiamo anche fatto canzoni insieme così per Natale, per Pasqua, cantiamo un po' insieme, però alla passione per la scrittura, era un poeta di strada di Napoli del tempo, infatti mi ha regalato anche il suo quaderno delle poesie, che è proprio un libro, non un quaderno, scritto e rilegato al tempo. E oltre alla passione per la scrittura, che ho scoperto quindi avere nel DNA, la passione musicale invece me l'ha trasmessa quando uscivamo insieme ai miei genitori con lui ed ascoltavamo in macchina Nino D'Angelo, e lui era fissato nel farmi cantare popcorn e patatine, voleva farmi diventare il nuovo Nino D'Angelo. Diciamo che non ci è riuscito, perché non c'ho manco le abilità del maestro, però è riuscito a farmi appassionare alla musica, quindi spero di riuscire a farmi vedere un giorno da lui su un palco, magari a Sanremo, e dire: ce l'hai fatta. Non sono Nino D'Angelo, sono Jenny Trent, però non è la stessa cosa, ma siamo là.
2: Assolutamente sì, l'importante nella vita è sempre crederci e metterci tanta positività, tanta energia, come lo stai facendo tu con tutti i tuoi progetti. E so che collabori anche con le associazioni Maestri di Strada, dove proprio create musica. Raccontaci sì. Un po' della tua storia.
3: Il laboratorio Maestri di Strada è un laboratorio proprio che accoglie ragazzi, anche studenti o anche ragazzi invece che hanno lasciato la scuola, ed è proprio un posto di ritrovo, cioè, di unione, di gruppo. Infatti queste canzoni, la canzone che magari ascolteremo anche dopo, Dance Napolitan, nasce proprio in quel laboratorio, dove ognuno di noi dice la propria sensazione, ciò come si sente, cosa ha letto sul giornale quel giorno, cosa vuole raccontare. Ci mettiamo in gruppo, parliamo tra di noi, grazie anche ad educatori professionisti anche in musica, e nascono le canzoni. E la canzone Dance Napolitan, infatti, che ascolteremo dopo, è nata proprio a seguito di tanti omicidi, purtroppo, che ci sono nel quartiere di Napoli, anche di ragazzi innocenti. E abbiamo deciso di raccontarla però sotto un altro aspetto, che è un po' anche come nasce col progetto Generazione Creativa che abbiamo fatto col prof Savonardo. Infatti Giovanni Bloch, grande cantautore, ci aveva consigliato di parlare di temi sociali, però non in modo obbligatoriamente triste. Cioè, se ti sto raccontando un fatto triste, te lo posso raccontare anche ridendo e sorridendo, oppure con una melodia felice, anzi ha anche più impatto. Infatti il brano Dance Napolitan è ispirato a Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, dove racconta tutti i problemi delle morti sul lavoro che ci sono in Puglia, però lo fa ballando con una sorta di tarantella, che è un po' quello che abbiamo fatto con Maestri di Strada con la canzone che ascolteremo, ed è un po' anche quello che abbiamo fatto con Generazione Creativa. Infatti alcuni brani hanno proprio questo sound, però parlano di temi sociali molto importanti.
2: Jenny, hai lasciato il lavoro ma non lo studio, che stai continuando perché frequenti culture digitali della comunicazione alla Federico II. Quanto è importante per te supportare questa tua passione per la musica anche con la cultura?
3: Ho sentito il richiamo non solo musicale ma anche il richiamo sociale, cioè io mi sento in dovere, mi sento anche in grado di poterlo fare, di cambiare le persone prima di studiarle, perché non le conosco a fondo, non conosco il pensiero umano, e quindi lo studio può aiutarmi a capire meglio le persone e come approcciarmi con le persone e perché le persone magari si comportano in un determinato modo, e poi una volta che le ho capite come approcciare a loro e come provare a fargli cambiare il pensiero, ma non obbligatoriamente portarli su quello che è il mio pensiero, ma su un pensiero più umano,
2: stimolarli ad uno spirito critico,
3: sì,
2: sulle cose,
3: sì, non fermarsi magari solo a vedere ma anche partecipare. Ho pensato, ed è stato così, che gli studi potessero aiutarmi su questo aspetto, e l'hanno fatto in realtà, quindi magari sarà stata una scelta sbagliata, però sono cresciuto sicuramente anche umanamente, mo tralasciando quello che può essere una laurea, quello che può essere un diploma, però ciò che conta è la persona, e studiare mi ha aiutato in questo mio percorso che voglio intraprendere.
2: Infatti io penso che lo studio aiuti ad essere liberi, è importante anche l'università, ma è importante qualunque cosa uno faccia, studiare per aprire i propri orizzonti e poter essere libero di scegliere.
3: Ma bisogna fermarsi alla festa di laurea o alla laurea, ma è tutto il percorso che è importante, cioè cresci proprio come persona.
2: Cosa ti porterai dietro di te di questa tua esperienza Generazione Creative?
3: Porterò molte cose. La prima è che ho ancora tanto da imparare musicalmente e anche a rapportarmi in modo umano, come ho visto anche ad esempio come si sono comportati, che hanno fatto proprio da professori, in questo caso Lucarello e Giovanni Bloch, come si sono rapportati con noi, quindi come rapportarsi con le persone, ma anche musicalmente. Cioè ho incontrato persone che hanno partecipato, ragazzi come me, che per me hanno dei talenti assurdi, chi suona il piano, chi la batteria, chi la chitarra, e per me che non so suonare nulla mi hanno fatto dire wow, è fantastico. Cioè ho visto in loro un talento e anche nei loro occhi il mio stesso sogno, la mia stessa speranza, e quindi mi sono dato uno stimolo in più per crescere, e soprattutto mi ha fatto capire che forse, anzi quasi sicuramente, confermerò questa teoria, che da solo non vai da nessuna parte. Cioè, lavorare in gruppo oppure essere in studio con qualcuno, fare una canzone insieme, crescere insieme a qualcuno con un gruppo, ti dà una forte mano sia motivazionale ma sia anche musicale. Noi infatti ci siamo divisi in gruppi, abbiamo fatto diverse canzoni su diversi temi. Se avessi fatta da solo la canzone non avrebbe avuto lo stesso riscontro e lo stesso significato e la stessa forza.
2: Sicuramente oggi per voi giovani i social sono fondamentali anche per farvi conoscere. So che tra l'altro tu hai creato proprio un nuovo format su TikTok.
3: Questo è un aspetto importante, perché a parte il lavorare in gruppo che ti fa crescere, ad oggi, essendo che siamo tanti, i rapper soprattutto, se possiamo chiamarli rapper, secondo la mia teoria. Non sono manco in grado di chiamarsi rapper, però vabbè, siamo in molti. E TikTok è un algoritmo dove sceglie chi far salire e quale trend sta andando avanti. Purtroppo, tra virgolette, tra molte virgolette, per farsi ascoltare devi anche saper sfruttare la scia di altri rapper che magari escono con qualche singolo, escono con qualche album, che sono un po' più famosi di te, che magari vanno virali. E diciamo, per farmi conoscere un po' di più e per far portare sempre la voce che dicevo prima, utilizzo una loro canzone, ci faccio una strofa sopra e quindi sono quelle che vanno un po' più virali, la gente inizia a conoscermi, la gente inizia a dire: "Ma sei forte". Purtroppo, se non avessi deciso di fare ciò, penso non mi conoscerebbe nessuno ancora, cioè non nessuno ma in pochi. Invece grazie a questo format almeno la spinta per andare avanti, perché sì, la musica mi piace, però ogni tanto devi sentirti dire bravo da qualcuno che magari non sia una tua famiglia, non sia un tuo amico. Non è la canzone totalmente mia, le strofe sono mie, quindi quando scrivono "che bella scrittura che hai, che bella penna che hai", mi sento appagato e dico: ok, magari piaccio a qualcuno, posso continuare a fare ciò che sto facendo.
2: Allora, il tuo nome è Jenny Trent, Jenny chiaramente da Gennaro, e Trent?
3: Trent è una lunga storia, Trent è il mio numero fortunato, nel senso sono nato il 30 maggio, non solo per quello, però il mio giocatore preferito di basket è Stephen Curry, il mio cantante da cui ho iniziato a fare musica e scrivere era XXXTentacion, che vabbè, XXX in questo caso l'ho interpretato come 10-10-10, che la somma fa 30, sono tante le cose. Poi andando avanti col tempo ce l'ho anche tatuato, diventano più una scaramanzia, cioè quando la fa l'esame all'università devo prendere 30 perché sennò non andava bene l'esame. Quindi
2: tu non sei il tipo che si accontenta, punti sempre al massimo.
3: No, è verso il massimo, quindi meno male che il mio numero preferito non era un 15, un 14, perché sennò volevo baciare a tutto l'esame. No vabbè, però quando prendo 30 da ci rido, è perché è il mio numero fortunato, per questo ho preso 30, quindi mi accompagna in tutte. Poi prima di tatuarmelo lo vedevo letteralmente da per tutto, cioè l'ho visto come un segnale, poi non lo so.
2: Se dovessi presentare tu Jenny Trent, che diresti?
3: Direi che Jenny Trent è un ragazzo fortunato che è nato in una famiglia che l'ha voluto bene, l'ha sostenuto e che è volenteroso.
2: Prima avevi parlato di Dance Napolitan, ce la vuoi presentare stesso tu?
3: Sì, la presento stesso io, anche perché non è un brano che ho realizzato totalmente da solo. Come ho detto prima, l'ho fatta con Maestri di Strada, con l'associazione Song Art, e infatti non sono anche da solo nel brano, abbiamo anche un featuring che è Kebi, un ragazzo stesso che frequenta il laboratorio. C'è anche il videoclip di questa canzone su YouTube, molto simpatico, collegato anche al tema Scudetto, perché è uscita il giorno dopo che il Napoli ha vinto lo Scudetto nel 2025, quindi l'anno del 2025 il Napoli ha vinto lo Scudetto con la rovesciata sforbiciata di McTominay, e abbiamo fatto uscire il singolo sia con il videoclip registrato, con i festeggiamenti del Napoli e io e Kevin che ci siamo. Quindi ascoltate il brano con un orecchio però molto attento, non solo alle melodie ma anche a quello che diciamo.
2: Perché curi sempre con molta attenzione i tuoi testi in modo tale che possano lanciare dei messaggi importanti che spronino al cambiamento.
3: Assolutamente sì.
2: Allora non ci resta che ascoltare Dance Napolitan di Jenny Trent e Kevi, e io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, perché tu possa raggiungere sempre i tuoi obiettivi e andare sempre più in alto.

0: Oggi vi raccontiamo una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi ama la musica d'autore e vuole scoprirla da prospettive diverse. Si chiama Napoli Unplugged e torna con la sua terza edizione tra concerti e un'importante novità, Music Job Lab, il ciclo di incontri dedicati ai maestri della musica. A guidare questo progetto è la direttrice artistica Viola Bufano, che è con noi in studio. Ciao Viola, benvenuta.
1: Ciao Francesca, grazie.
0: Sei bravissima, tu organizzi sempre delle cose molto belle, rendi viva la città, ma soprattutto gli ospiti in questo posto bellissimo, nel Palazzo dello Spagnolo, per cui c'è una fascinazione veramente, diciamo, esponenziale a vedere come venire ai tuoi concerti.
1: Sì, diciamo che una delle mie firme è proprio i luoghi, anche i luoghi, diciamo, in cui faccio le rassegne, nel senso che mi piace diciamo, non solo la scelta ovviamente dei talenti, ma anche i posti che insomma dove fare i concerti. Infatti quest'anno Napoli Unplugged ritorna dopo la prima edizione da Focus, che è questa corte del 500, dove appunto, che diciamo è un posto che è una scuola, cioè l'Accademia di Belle Arti, ci sono tante, un centro diciamo polivalente,
0: esatto. Policulturale, esatto, perché si fanno tantissime,
1: esatto,
0: cose
1: nel, proprio del centro, sì. E tra le varie cose ci sono anche i concerti Napoli Unplugged, che inizieranno venerdì 17 luglio. Ci sarà il primo concerto di Flo, e ti racconto un poco, diciamo, sì. Dopo Flo ci sta il 31 luglio,
0: diciamo, questo, diciamo, parliamo un po' del programma, sì. Quindi, esatto, si apre il 17 con Flo, che secondo me è una delle più grandi artiste che abbiamo in questo momento di world music, questa capacità di raccogliere proprio la tradizione dalle canzoni anche più antiche, anche molto legate alla figura femminile,
1: sì.
0: E però rivisitarle in una chiave assolutamente moderna e world,
1: assolutamente, con una voce unica, veramente la trovo straordinaria. Infatti già in passato ho fatto altri concerti di Flo, perché l'ammiro anche come ascoltatrice, e lei presenterà questo concerto storytelling che si chiama La canzone che ti devo, e questa volta sarà in formazione con altre due musiciste, quindi una nuova formazione per questo progetto che porta in giro da un po' di tempo e che appunto unisce parole e musica.
0: E poi segue il 31 luglio, ci sarà Newt e Alessandro D'Alessandro.
1: Sì, allora questo concerto è molto interessante perché unisce due talenti, due musicisti che hanno già dei loro progetti indipendenti e che hanno unito, diciamo, nel senso, c'è Newt, che è appunto cantautore, voce e chitarra, e Alessandro D'Alessandro, che è il più bravo organettista italiano, e lui ha questo organetto che chiama Organetto Preparato, che praticamente utilizza acustico ma anche elettronica con loop station, eccetera, quindi è un progetto molto molto interessante. Da Focus appunto presenteranno questo nuovo disco Du Paravese, che unisce pezzi della tradizione musicale napoletana a pezzi, diciamo, loro famosi, sia di Newt che di Alessandro D'Alessandro, e appunto questa nota particolare dell'organetto preparato è molto interessante, quindi veramente è un concerto da non perdere assolutamente.
0: No, anche perché io penso che uno dei più grandi cantautori che noi abbiamo, Newt, qui nel, diciamo, campano è nostro, e quindi ne sentiamo questa paternità, però comunque ormai a livello internazionale è conosciuto e ha questa delicatezza, sì, questa capacità di raccontare le emozioni con un'intensità unica.
1: Assolutamente.
0: E, sì. Tra l'altro adesso anche come produttore sta facendo tantissime cose molto interessanti,
1: sì,
0: anche con Ilaria Graziano, che poi ci sarà per l'ultimo appuntamento.
1: Esatto, il venerdì 18 settembre c'è Ilaria Graziano che presenta un disco che è stato prodotto appunto da Newt e da Simone De Filippis, ed è un disco molto personale, molto delicato. Io adoro Ilaria Graziano, che molti conoscono per il suo progetto con Francesco Forni, invece qui è un progetto da solista come cantautrice, e molto molto interessante, e diciamo io la definirei un po' come, mi veniva questa metafora, come una bomba con un nastro di raso, no? Cioè, nel senso che c'è una grandissima forza ma anche una grande delicatezza, cioè veramente, quindi ossimorica, no? Cioè, dolcezza,
0: esatto,
1: ma e delicatezza e forza.
0: Tu riesci veramente a trovare queste persone, questi artisti che riescano a dare, a esprimere nella maniera migliore le emozioni in cui poi tutti noi ci possiamo riconoscere, perché chi è molto sensibile ha questa empatia e questa capacità di collegarsi col pubblico attraverso un filo molto sottile che lega un po' tutte le anime, cosa che poi fa sempre la musica, ma in questo caso, come riesci tu ogni volta, è veramente particolare, quindi sono veramente degli appuntamenti assolutamente da non perdere. Poi c'è questa novità che è Music Job Lab. Che cos'è e perché avete sentito l'esigenza di creare un'iniziativa dedicata proprio ai maestri della musica?
1: Sì, allora diciamo che ovviamente il fil rouge è sempre la musica e quindi oltre a questi tre concerti di Napoleon Plugged il progetto prevede anche tre laboratori con professionisti della musica che si svolgeranno a settembre. Sono incontri gratuiti aperti a tutti che si svolgeranno a Palazzo dello Spagnolo nella sede dell'associazione e sono diciamo hanno focus diversi sullo stesso argomento che è la musica, nel senso che il primo incontro con Riccardo Piccirillo, appunto, che è un grandissimo, bravissimo fotografo che si occupa principalmente proprio di
0: musica, le copertine, esatto, dei dischi più belle, da James Senese, sì, a Elisabetta Serio, ma tantissimi, veramente
1: assolutamente
0: tantissimi.
1: No, addirittura Patti Smith pure, esatto, è riuscito a ritrarre, e lui veramente riesce a cogliere l'anima degli artisti che fotografa, quindi veramente bravissimo e racconterà un poco quello che è il suo percorso, la sua il suo percorso come fotografo. E poi a seguire c'è un incontro diciamo il cui focus è la produzione e distribuzione discografica con Bruno Savino, che è un produttore discografico a due etichette, Soundfly e No Words, e appunto si racconterà un po' la sua esperienza come produttore discografico. E per finire, fine settembre, ci sarà un terzo e ultimo appuntamento, questo laboratorio con Gianni Valentino, che è un giornalista, poeta, performer, educatore, copywriter, insomma veramente
0: è un personaggio che è un artista a 360, esatto, che è, come si suol dire, a tutto tondo, perché veramente non c'è scibile che lui non esplori,
1: esatto, e racconterà un po' le varie forme del giornalismo musicale. Tutti questi incontri sono coordinati, moderati da Donato Zoppo, che è anche lui scrittore, giornalista, e che tra l'altro segue anche l'ufficio stampa della Rassegna, perché appunto è anche lui un esperto di musica. Quindi sono molto contenta, questa è la prima edizione di questo Music Job Lab e speriamo che ce ne saranno anche altre.
0: E per partecipare sono tutti gratuiti, però bisogna prenotarsi.
1: Esatto, esatto. Allora i concerti hanno un costo simbolico di 10 euro e i biglietti si trovano su Etes, invece i laboratori sono tutti gratuiti e bisogna prenotare o chiamando o mandando una mail alla diciamo all'associazione, ai contatti dell'associazione.
0: In realtà, nonostante sia la tua associazione, non l'abbiamo nominata ancora mai, che è Associazione Brodo.
1: Sì.
0: Mi piace sempre tantissimo questo, il nome che hai scelto. Ce lo ricordi perché scegliesti proprio questo nome?
1: Sì, allora diciamo che molti pensano che sia un acronimo Brodo, oppure per esempio in questo periodo che fa caldissimo dice: ma perché Brodo? Ma che fa caldo? No, in realtà non è né un acronimo, è diciamo un nome che ha una valenza affettiva per me. Diciamo che l'associazione che già esiste da più di 10 anni è composta da me, mia madre e mia sorella, quindi è diciamo un carattere familiare, ed è in qualche maniera porta avanti l'eredità spirituale, musicale di mio padre, che era un fisico matematico con la passione della musica, che ogni settimana, ogni weekend organizzava queste famose jam session che si chiamavano appunto Brodo, e quindi un po' in onore a lui appunto abbiamo, quando pensavamo al nome da dare all'associazione, abbiamo scelto questo nome. No, tra l'altro una cosa che volevo dire è che i concerti che organizzo hanno sempre un che di molto intimo, nel senso che Focus è un posto che ha 200 posti, insomma è abbastanza grande, però si crea sempre una dimensione magica di intimità, è sempre uno scambio tra il pubblico e i musicisti, e veramente finora, che appunto questa è la terza edizione, è sempre stato così e così sarà, perché proprio la mia firma, diciamo, in qualche maniera. A me piace creare, a me non interessa fare i concerti, diciamo, allo Stadio Maradona, ma mi piace trovare questi posti particolari e ricreare questa situazione intima, magica, di scambio tra il pubblico e gli artisti.
0: E io, che sono stata presente in alcuni incontri, posso assicurare che è proprio così, cioè sono degli appuntamenti da non mancare, perché lasciano qualcosa, lasciano un segno, e sono, hai usato la parola magico, io penso che non sia esagerato, ma anzi descriva perfettamente l'atmosfera che si crea in queste serate. Quindi vi invito ad andare tutti, prenotatevi l'associazione Brodo. Voi siete anche sui social, come vi possono?
1: Sì, sì, allora sia su Instagram che su Facebook come associazione Brodo, e i biglietti dei concerti si trovano su etes.it e tutti i rivenditori autorizzati, quindi concerteria e quant'altro.
0: Perfetto, allora mi raccomando, attivatevi subito, perché il primo concerto è il 17 luglio, quindi a stretto giro, e c'è una fantastica e imperdibile flow. Grazie Viola, grazie di essere stata qui con noi, e soprattutto grazie di tutto quello che fai per gli artisti e per tutti noi, perché poi alla fine chi gode di questi bellissimi momenti siamo noi pubblico, e quindi io da pubblico, e non solo da, diciamo, da persona che ti ospita qui in radio, ma soprattutto da persona che ha goduto anche di questi momenti favolosi, ti ringrazio di cuore, e penso che tutti voi, se andate a queste serate, non potrete far altro che ringraziare Viola Bufano e l'associazione Brodo.
1: Grazie a te.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che pure vinta non fa differenza, va tutte parte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa faccia rinale, ma ecco il terreno come fosse un cane, chi sta in, chi sta fuori, ma tanto vinta non fa differenza, c'ho sha in da fuori e mi esagenda.

gente passa sotto il porto senza passaporto. Arrivo. Passa per tutte le parti, passa sotto il porto senza passaporto. Arrivo.

ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco, ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera, volatrice d'acqua.

ama mai stă, bacheva mea mai stă, e sulla mente di Dio.

0: l'estate era mia, per voi son cacciannare, per me si da Maria.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è una musica che non si limita ad arrivare, ti attraversa. Una musica che nasce da radici profonde, da voci che si cercano, si intrecciano, si riconoscono come se si fossero sempre appartenute. È ritmo che respira e armonia che si fa racconto. Energia che accende il silenzio prima che il suono prenda forma. Oggi entriamo in uno spazio dove la voce non è solo strumento, ma materia viva dove ogni nota è un ponte, tra tradizione e visione, tra memoria e futuro. Lasciatevi guidare senza confini dentro un viaggio fatto di anima, corpo e vibrazioni. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono Fabiola Cimminella, benvenuti a questa nuova puntata super speciale, super perché? Perché ci sono qui tre voci meravigliose, è un incontro speciale, un viaggio fatto appunto di tre personalità che si sono praticamente messe insieme, armoniche, stupende e da emozione pura. Loro sono i Soul Food e sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuti, ciao ragazzi.
4: Salve, grazie. Salve, ciao. Salve.
3: Allora faccio l'appello, oggi c'è Carmen,
5: eccomi,
3: Simone e salve. Francesco.
6: Esatto, brava.
3: Però manca una quarta voce.
4: Sì, orfani di Antonella.
3: Dov'è, in vacanza?
4: No, purtroppo un po'.
3: Già avevamo lato.
4: No. Sì che stressiamo tanto perché siamo molto molto metodici, però è un po' influenzata. Abbiamo preferito non rischiare il peggioramento.
3: Noi dobbiamo cantarci, dobbiamo esibire, dobbiamo fare tante cose, provare, no? Anche un semplice raffreddore, un'influenza o quel parlare nasale che è orribile. Sì. Vi è capitato durante qualche importante evento?
6: Sì, perché io sono un soggetto allergico, quindi non ne soffro più come prima, però prima avevo difficoltà in questo senso. Insomma, ti si otturava il naso all'improvviso e ti accaldevi così o parlavi così, però tranquillo.
3: Però usate il cortisone.
6: Brava.
3: So che nella vostra
6: pubblicità, perché ho trovato un prodotto bellissimo, ogni primo aprile ne faccio uso e sto bene,
4: che è a base cortisonica, però diciamo,
6: però è
4: che...
6: solo quello, perché poi se fai uso di antistaminici, quelli classici, dipende come asfrofagacina che carabi sono uguale un ebete, sai, quelli ti portano la sonnolenza, questo è fantastico invece.
3: No, perché ho visto successo cose, eventi, situazioni anche televisive, cortisone che si correva, chi non aveva voce, chi sì, insomma era incasinato. Allora ragazzi, vi presento un po' i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, e voi siete un gruppo appunto nato nel cuore di Napoli che nel tempo ha costruito un'identità forte, no? Parliamo di un progetto che nasce negli anni 2000, che poi ecco era un duo, poi è diventato un trio, poi è diventato un quartetto, poi mi raccontate bene tutte queste...
6: Vabbè, te lo fai raccontare al più vecchio del gruppo.
4: Ma no, ma smettila.
3: Quindi il gruppo nasce per te?
4: No, il gruppo nasce con Francesco, stava scherzando.
3: Simone sta parlando,
4: sì,
3: adesso.
4: Sì. Mm. Nasce nel 2000 con Francesco ed un'altra vocalist. Sarebbe bello un attimino ricalcare quello che è la storia del nome del gruppo.
3: Cioè raga, 2000, sì, cioè, 2000. Ti suona proprio, due anni 2000, sì. E siete, sì, giovani, sì. Ma quanti anni avevate?
5: Io avevo 7 anni nel 2000, quindi ovviamente non ero nel gruppo ancora.
3: E voi?
4: Io avevo 14 anni e proprio in quel periodo stavo facendo tutt'altro, nel senso ero all'interno di un musical importantissimo che ha debuttato da poco con la quarta compagnia, che parliamo di C'era una volta Scugnizzi.
3: E faccio dicendo Scugnizio, sì. Ho detto stati zitta, fine che fai una gaffa,
4: no,
3: però
4: assolutamente.
3: L'abbiamo visto un po' ovunque, quindi, no?
4: Sì, e peccato che non c'erano i social all'epoca, mannaggia, però figuriamoci, e io esco da Scugnizia ed entro a far parte di Soul Food Vocalist, e Francesco ci racconterà.
6: Ma vogliamo raccontare cosa, perché è nato questo nome Soul Food Vocalist?
3: Esatto.
6: Allora niente, ho visto un film che si chiama proprio così, Soul Food, e racconta la storia di una nonna di colore che tiene unita la famiglia attraverso il cibo e la musica. Mora nonno, usca da fascia. si distrugge la famiglia finché poi un nipote capirà di riprendere le tradizioni della nonna per unire la famiglia. Quindi ancora una volta la famiglia è unita attraverso il cibo e la musica.
5: Che
6: ed è
5: bello.
6: Un po' la mia storia, quindi mi sento molto dentro a questo titolo.
5: Ma Soul ti senti Food dentro Vocalist. Oltre il fatto che questo film ti appassionava, ti è cresciuto un po', o anche perché senti che sia una tua proprio propensione, ecco, unire il cibo che poi è convivialità,
6: sì,
5: no?
6: Sì,
5: tavola,
6: sì.
5: Musica.
6: No, no, no, è. Lo è assolutamente. Noi essendo un gruppo stiamo sempre insieme, ed è famiglia. Noi siamo più tra di noi con la famiglia nostra, ognuno di noi, anche se mio fratello, io e Simone siamo fratelli, però è proprio quello.
5: Davvero?
6: Chiunque.
5: Ah, non l'avrebbe detto. Eh sì, perché è lo stesso cognome.
6: Sì.
5: In effetti.
4: Diciamo che è un po' la filosofia che ci accomuna del film. E ecco, è come in una famiglia, ci sono gli alti e bassi, non vi credete che sono tutte rose e fiori, nel senso
5: immagino
6: sono
5: litigi,
6: le dinamiche giuste,
5: certo,
6: che fanno poi crescere il gruppo.
4: Ecco
6: questo. Infatti quando Carmen arriva nel gruppo ci sono state altre vocalist prima, però poi Carmen è stata...
5: Però diciamolo che il pezzo forte è arrivato 13 anni fa e sono io.
7: È Carmen.
6: L'assist, hai capito perché ho detto...
5: Ti aspettavo, Francesco.
6: Racconta, vai.
5: No, io ero piccolissima, avevo praticamente 18-19 anni, quindi iniziavamo a avere i primissimi passi nella musica, studiavo chiaramente, ma la prima ed unica, per fortuna, esperienza importantissima è stata Soul Food Vocalist, quindi mi sono proprio tuffata in questa avventura che, poi come diceva Francesco, effettivamente anche famiglia. Inizialmente era famiglia soltanto artistica, poi col tempo è diventata famiglia
7: e vi siete
5: vera.
7: Innamorati.
5: Sì, dopo che 4 bello. Anni si è reso conto che mi amava follemente, ha ammesso questa cosa e quindi poi
7: si è dichiarato pure... finalmente,
5: sì, cioè, si è ceduto.
7: Si è fatto attendere.
5: No, io mi sono fatta attendere.
7: Vabbè. Però ragazzi, che fantastica storia.
4: Sì.
7: No, e l'altra com'è? Che elemento è?
6: Questa pure è bella questa storia, posso raccontarla io?
5: Sì.
6: Allora, siamo stati trio per un bel po' di anni. Poi, come capita in tutte le migliori famiglie, insomma, Carmen ebbe un piccolo problemino alle corde vocali. Prende pausa, facciamo un po' di provini per trovare una sostituta, ne sentiamo più di una, collaboriamo con più di una, finché poi resta con noi Antonella. Ma un bel periodo resta,
5: sì,
6: Antonella.
5: Meno un paio di mesi pieni.
6: Esatto. Quando Carmen ritornò, ci facettimo una riunione tra di noi tre, dico, ma che facciamo con Antonella?
7: Non possiamo lasciarla andare, in un certo senso.
6: Il senso di famiglia, anche artistica, ci disse, no raga, resta Antonella. E così, ecco perché siamo diventati un quartetto, con molto piacere tra l'altro.
7: E poi questo quartetto è volato, poi torniamo anche un po' indietro, adesso
6: certo,
7: stiamo un po' raccontando
6: certo,
7: in modo super bello anche per me, quello che vi ha portato a The Voice Generation, no? Comunque in un programma, voglio dire, importantissimo, in prima serata, comunque c'era pressione, c'era, immagino tutto quello che poi avete anche costruito negli anni, perché non è che tu sei, sì, fai musica da ieri, quindi penso che arriva al palcoscenico giusto anche un po' al momento giusto, no? Come è andata quell'avventura?
4: Beh, è stata molto bella, ecco perché appunto condivisa, cioè quindi il fatto di poter condividere con la famiglia, con questa differenza generazionale legata musicalmente, perché poi insomma siamo giovanissimi internamente.
7: Lo diceva a te, fratello, maggiore.
6: Capito, no? Ma io sto parlando, non sto dicendo nulla.
4: No. Ci ha portato a vivere questa esperienza bellissima che ci ha arricchito veramente tanto, perché al momento della blind, al momento della decisione di scegliere appunto il coach, poi ci siamo interrogati un po' perché Carmen propendeva per il maestro D'Alessio e un po' perché
7: lei dice sì, dice sì,
4: sì.
7: Sì.
4: Però... e un po' perché, ecco appunto, chi meglio di lui, ovviamente anche Loredana, anche Clementino, anche Arisa, però chi meglio di un musicista vero come D'Alessio, che capisce di armonia, che... Allora la decisione fu
6: facile, pure,
4: fu facile.
7: Dai, sì. Sì. E quanto è durato tutto, proprio dall'inizio, poi il programma?
5: Diversi mesi, no?
7: Un paio di mesi.
4: Sì, un paio di mesi, sì. Perché in effetti questa edizione era di due puntate, cioè nel senso blind e super finale. Però comunque c'è stato un periodo di prove, c'è
5: le
4: stato
5: prove,
7: ecco,
5: è stato
7: tutto
5: tosta.
7: Quello che
4: sì,
7: e
4: sì.
7: Come vi sentivate, già pronti in un certo senso o proprio tutto un po' inaspettato.
5: Allora, in realtà mi ricollego un po' a quello che diceva lui, è stato bello viverlo insieme, nel senso che essendo comunque quattro, siamo un po'
7: cioè,
5: un microcosmo,
7: vi
5: facevate
7: forza, no? Un po'.
5: Immagina questo microcosmo, quindi è come se noi fossimo sempre molto molto protetti, ci proteggiamo, quindi qualsiasi cosa facciamo è difficile che riesca a scalfirci emotivamente,
7: certo.
5: Magari dopo. Però non durante, riusciamo sempre a mantenere quella concentrazione.
4: Sì, io mi sono meravigliato di me stesso.
7: Su che aspetto?
4: Sull'aspetto dell'intraprendenza. Cioè, mentre loro erano un pochino più emozionati, tipo ad una domanda tentennavano... io ho spedito, bello, sciolto, disinvolto.
7: Su questo ti sei un po'...
4: Sì, mi sono meravigliato, nel senso ho fatto sì che l'emozione non prendesse il sopravvento.
7: Perché
4: quindi...
7: poi è anche diverso rispetto a quello che siete voi, cioè comunque un gruppo, utilizzate la voce, cantate, cioè utilizzate la comunicazione in quel modo lì, quindi... Sì. Dire una frase o chiacchierare o esporsi è completamente diverso,
4: è
7: no?
4: Sì.
7: E quindi ti sei...
4: No, a volte ti può compromettere anche dal punto di vista vocale, e invece in quel momento no, siamo stati delle schegge, siamo stati bravissimi, belli, attenti, energici.
5: Forse era il momento giusto, sì. Che noi abbiamo anche fatto questo tipo di esperienza anni prima, ma come solisti. E non era andata bene, quindi poi ci siamo detti forse era destino andare lì in quattro
7: e vincere insieme. Era quello. È stato bellissimo, sì. Cos'è qualcosa che porti dietro con te, Francesco?
6: Dell'esperienza.
7: No, pensavo di aver sbagliato nome.
6: No, dell'esperienza The Voice.
7: Francesco è il fratello maggiore, quello senza capelli, ragazzi, perché non ci vedono.
5: Esattamente.
7: E Simone è con i capelli.
6: Dell'esperienza The Voice. La conferma, come ha detto Carmen, di quello che stavamo facendo, insomma, è tutto sul binario, stava sul binario giusto, ok? Perché il fatto di poter cantare in quartetto, sostenerci e poi avere questa... c'è una pasta vocale molto particolare quando andiamo tutti e quattro insieme, una pasta vocale molto molto bella, una grana bellissima, che non me la voglio andare adesso una su lì,
7: ragazzi,
6: però...
7: Allora ve la faccio sentire, perché io l'ho sentita qui adesso ai microfoni in live, senza, si utilizza post produzione nel vostro campo,
5: certo,
7: sì. Si dice post produzione come nei
6: possiamo
7: video,
6: dire
7: come
6: anche
7: nelle
6: senza
7: foto,
6: autotune,
7: senza autotune, autotune soprattutto. E quindi allora facciamo così, ve la lascio, vi lascio cantare o quello che avete un po' provato prima, perché a microfoni spenti, ragazzi, si fanno le prove 1, 2, 3, c'è chi canta, c'è chi balla e chi parla. Allora vi lascio a voi i microfoni, prego.
6: When you come to me on a summer breeze, keep me warm in a love that is after me.

0: ragazzi, che bravi, io volevo ancora grazie. Stare ora ad ascoltarvi, che bello, che belle vibrazioni. Soul Food, sono qui ai microfoni, ragazzi, grazie per questo bellissimo
1: grazie
0: regalo
1: voi,
0: che
1: grazie.
0: Mi avete fatto. Allora, adesso entriamo un po' in quello che vi avevo un po' anticipato prima all'inizio e cominciamo dalle vostre radici, perché se oggi siete qui sicuramente avete comunque attraversato momenti, esperienze e tanta gavetta, no? Per poi essere arrivati anche a un palcoscenico del genere e dire, avere oggi la conferma, comunque è bello perché poi i frutti escono fuori dopo tutto quello che si coltiva nel tempo. Mi piacerebbe entrare più nel dentro e capire prima del gruppo chi eravate artisticamente. Parto da te, Simone?
1: Beh, sì, allora è indubbio il fatto che io sia cresciuto con pane e musica, avendo un fratello maggiore che mi ha iniziato a quello, ok? Quindi grazie a lui comunque a 14 anni ho avuto la possibilità di andare a fare un provino ed essere preso in uno dei più grossi musical, penso, italiani, che ha sbancato l'Italia in termini di premi, di incassi, che c'era una volta a Scugnizzi di Claudio Mattone. Ho avuto la fortuna di fare ben due compagnie, la prima da bambino, la seconda da adulto, e questo poi mi ha portato a fare un po' di gavetta a livello teatrale e subito, uscito da Scugnizzi, mi sono affiancato a mio fratello e ho avuto l'opportunità ancora di mangiare, perché non si finisce mai di imparare, e di crescere artisticamente con mio fratello e poi con il resto del gruppo.
0: Che bello però, vedi, avere un punto di riferimento che, cioè, nel senso, comunque la musica ti ha scelto, poi l'hai capito questo?
1: Sì, assolutamente, nel senso, perché se non c'è un'indole, ovviamente puoi sforzarti per quanto
0: esatto.
1: vuoi, però ecco, grazie a chi ha capito che l'indole c'era, insomma, poi
0: sì,
1: sono
0: e te l'ha tirata fuori.
2: Sì, perché tra me e Simone ci sono altri due fratelli.
0: Ah.
2: E io ho cercato con loro di capire
0: chi era dei tre.
2: Esatto, uno ha cercato di suonare il sax, poi ha fatto altro. L'altro invece le percussioni, ma ha fatto altro. Lui ha iniziato a cantare e ci è rimasto dentro, quindi ecco, aveva ragione, ha ragione quando dice la propensione.
0: Wow, invece Franci, tu chi eri prima artisticamente, da singolo, ecco, qual è stato un po' il tuo percorso?
2: Il mio percorso è stato che da piccolo, mo ti dirò una cosa molto carina, da piccolo io ho sempre sognato di essere un ballerino.
0: Sì. Che spettacolo.
2: Io guardo in TV, guardavo Nurayev e Carla Fracci, però figlio d'operai, figlio mio fu ballerina, non è stato il caso, e quindi ho accantonato sta cosa negli anni.
1: Meno male, direi, perché non...
3: Dai!
0: Magari non era, magari era bravo. Oh, ad oggi poteva cantare e ballare.
2: Brava, sì.
0: Avere più skills.
1: No, esatto. Però si vanta ancora del suo collopiede.
0: Dopo lo facciamo, perché anche io sono stata ballerina. Io nasco ballerina.
2: Ti
0: quindi
2: faccio vedere, c'ho un collopiede.
0: Vai, lo voglio vedere.
2: E quindi, insomma, pian pianino non ho mai messo da parte quello che erano i miei sogni, la parte artistica. E tant'è vero che io prima, sai, quindi c'era la radio, non come oggi YouTube, che tu vai lì e a cercare il pezzo. Io stavo sempre attaccato a una radio, che quando sentivo il brano, che mettevo sulle orecchie per capire, impararlo subito da quei pochi secondi che tu potevi ascoltare, e questa era una cosa che ti formava tantissimo, proprio
0: da autodidatta, perché esatto. Non avevi magari anche il coraggio di dire voglio cantare oppure voglio ballare, no?
2: Poi,
0: forse negli anni,
2: sì, esatto, sì, da
0: autodidatta. Il lavoro artistico era visto come cos'è? Un hobby, un intrattenimento.
2: La frase era questa: a musica e che te la. Questa era la frase.
0: Cioè, sì, sì, sì.
2: Beh, e niente, poi pian pianino ho iniziato ad impormi, a fare le mie richieste, anche con me stesso ho cercato,
0: certo,
2: di tirar fuori quello che volevo, e ho fatto il mio percorso, insomma. Bello. Da solo me ne sono andato a New York, sono stato lì un sacco di volte, ho avuto la fortuna di collaborare con gli artisti grossi, insomma, pian pianino ho fatto un bel percorso.
0: Beh, no, ma poi sicuramente hai fatto una cosa bella, hai intuito il creare questo gruppo, sì, che sicuramente hai avuto un'ottima intuizione, no? Voglio dire, Carmen, tu ti sei ritrovata quindi tuffata,
3: sì,
0: precipitata in questo mondo già un po'
3: precipitata,
0: presa così. E
3: però,
0: com'è successo? Cioè, facevate dei provini?
3: No, in realtà la cosa fu molto, veramente molto casuale. Io ho sempre, diciamo, cantato, sono la classica ragazza che a 2 anni già cantavo, io perché nella famiglia di mamma c'erano i nonni che suonavano e cantavano, quindi io sono veramente cresciuta così, per fortuna.
0: Che bello.
3: E ho cominciato a studiare, a fare concorsi, faccio questo concorso di canto, lo vinco, e c'era questa serata, insomma, per il vincitore del concorso dovevamo esibirci in questo paese dove c'era questo locale dove loro cantavano.
0: Ah, che erano gli ospiti della serata.
3: Alla fine dico, vabbè, andiamo lì, andiamo a bere qualcosa. Loro cantavano con la vocalist che c'era prima di me, io mi innamoro di loro e dico, sentite, io vi voglio seguire, e comincio a seguirli e
0: da
3: prendo
0: fan,
3: da fan. Imparo a memoria il loro disco, il loro CD, tutti i brani femminili, e mi ricordo, io li conobbi a dicembre.
0: Che matta!
3: Da dicembre a maggio io sentivo questo CD e sentivo la voce femminile e cantavo sopra questa ragazza e dicevo, Gesù, ma perché non ho posto favorire? Io le so fare queste cose, perché non posso cantare pure? A maggio, no, a luglio, lui mi chiama e Carmen, insomma, così, che dici, ti farebbe piacere entrare nel gruppo? Subito, sì. Ma
0: wow,
3: non immaginavo che alla domanda quando iniziamo oggi alle 4 ti vengo a prendere.
2: Infatti quello volevo dire, racconta come è successo. Come
0: quando
2: è successo?
0: Inizia oggi, già ieri.
3: Sì. Io conoscevo quelle canzoni, quindi le canzoni del disco. Tutte le altre andavo un po' a braccio e anche un po' direi a mano, perché Francesco sul palco mi teneva la mano e diceva, ok, quando devi cantare tu ti stringo la mano e tu capisci. Così è andata. Poi da allora non mi sono più fermata.
2: Infatti io questo volevo raccontare, perché poi sono quei sassolini che tu metti nel cuore e ricordi, no? Proprio quel giorno quando lei cantava, per farla entrare nei tempi, gli stringevo la mano, gli tenevo la mano.
0: Ah, per tenerla, per darle insomma degli accorgimenti.
3: Quando dovevo cantare io facevo così con la mano. Io, ok, devo cantare.
0: Bellissimo, maestro, un po' un maestro anche di
3: di
0: voi due, un po' più piccolini, no?
3: Sì,
0: e allora ragazzi, io a questo punto farei una breve pausa e lasciare ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli, Mente e Cuore, che stasera, e poi torniamo tra pochissimo e ne parliamo di questo brano. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, e questa era Mente Cuore, che stasera dei Soul Food, che sono qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, ci raccontate questo brano, qualcosa di queste parole così belle, così potenti, mi racconti come è nato
1: dalla fantasia, è nato dalla voglia di fare musica, l'abbiamo detto, ma io un giorno stavo così ad ascoltare sto brano e vedevo che c'era qualcos'altro. Poi ovviamente il maestro D'Angelo, le sue interpretazioni straordinarie, mi venne in mente di mettere insieme questi due brani, e con un arrangiatore, Antonello Cascone, che poi lo ritroveremo tra un po', ti racconto, pian pianino ho fatto un po' come Viviani. Praticamente il maestro Viviani ai suoi tempi, non conoscendo musica, suonava, fischiettava gli accordi e le melodie che voleva, e c'era questo maestro che lo accompagnava e tirava fuori. E ho fatto la stessa cosa, perché purtroppo io non ho mai potuto studiare musica perché non ci ho mai avuto tempo, e di questo mi dispiaccio un po'.
0: Perché vivevi anche d'altro?
1: Sì, vivevo già solo di musica, perché quando io ho dato a mamma e a papà il diploma, ho detto io devo fare il cantante, adesso lasciatemi sta. E ho proseguito e vivevo anche di musica, quindi non avevo tempo per studiare. E quindi col maestro Cascone misi giù, insomma, questo mashup straordinario, questo incontro di questi due brani straordinari, con un'orchestra d'archi, come hai potuto sentire, bellissima.
0: Bellissima.
1: E ho dato un po' una forma Disney, se vogliamo.
0: Allora, guarda, quando prima abbiamo fatto il prova check microfoni, perché lo ascoltate anche in questi giorni, oltre che ascoltarli qui in radio, e mi avete dato subito l'impressione proprio di un cartone, lascia la musica, proprio di un cartone animato Disney doppiato da voi. Io spero, me lo auguro, che vi succederà, perché io penso magari che sia la cosa più bella.
2: È bellissimo,
0: sia che di un attore, comunque di chi fa questo, utilizza la voce per lavoro, e di chi canta. Appena avete fatto le prime note e sono entrata proprio in quel mondo.
3: Guarda, ti dico, io ho imparato una cosa nella vita, che cioè, c'è un detto che dice: un segnale buono, due segnali, tre è una prova. Nel senso che noi già abbiamo nominato Disney, prima ne parlavamo, abbiamo fatto un altro riferimento, ed è il secondo. E il terzo è che pochi giorni fa siamo tornati da Disneyland, quindi quindi è la prova.
0: Veramente, raga,
3: deve succedere qualcosa in
0: Perché ci sono voci particolarmente particolari, cioè che ti fanno entrare in un universo, no? Di colori, esatto, di emozioni. E voi comunque avete questo tipo di voce, cioè proprio chi più e né chi meno.
1: È come dicevamo prima, proprio la grana che esce da dentro.
0: Esatto, esatto. Allora ragazzi, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Parto da te, Francesco. Un proverbio napoletano che ti rappresenta?
1: Oddio.
3: Io ce l'ho per te.
0: Vai, dillo, no,
3: per
0: tu.
3: Me,
0: dillo
3: per me. Sì, per te. Che ti rappresenta in pieno.
0: Va, è chi meglio di un fratello, ti conosce.
3: Dice tu pappace, vicino a noce, dammo tempo che te spertose.
0: Che lui è così, concio, tranquillo, però piano. Si percepisce. Okay. Invece Carmen ti chiede: una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
4: Sicuramente la tradizione del presepe a Natale. Cioè, quella è una cosa veramente, cioè, non è mai mancata. Purtroppo adesso non si fa più perché i miei nonni non ci sono più, purtroppo. Però sono cresciuta così. Cioè, si faceva l'8 dicembre, si faceva l'albero di Natale, il presepe, poi a Natale si metteva il bambino.
0: No, quelli già montati che
4: No, proprio manualmente. È una tradizione bellissima che ricordo sempre con
1: E si parla sempre di famiglia, se ci fai caso,
4: certo.
1: Perché quella è una cosa che si fa insieme.
4: Sì,
1: stupenda.
4: Sì, sì.
0: È bello. E invece, Simone, un piatto napoletano che per te sa di radici?
3: Oddio. ma cioè, stai parlando
0: di una golosità, perché è goloso.
3: Allora,
0: che prima ha detto c'ho qualche chilo, cosa
3: sì,
0: hai fatto una bella.
3: Allora, mettiamola ai voti, ci sta il genovese.
0: Che è il primo posto.
3: Il più classico delle pasta e patate con la prola.
0: Pure l'anno scherzi. Ma chi cucina tra voi, marito e mogliera?
4: Un po', anzi,
3: però in questo periodo, appunto, dicevo, qualche chiletto in più non si vede, ma sono stamattina sono vestito in stile De Martino, però dicevo un 40 kg in più.
0: Sì.
3: E quando quando si tratta di piatti dietetici, mia moglie ci dà dentro di brutto.
4: Che
3: però,
4: vorresti dire?
3: No, nel senso che sono, male? No, succulenti e dietetici. Buoni ma dietetici.
4: Dietetici significa con meno di un litro d'olio, attenzione.
0: E meno sale.
3: Quando si tratta di schifezze,
0: number one. Allora, invece, Franci, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Un gesto, questo, ma io questa mano a cuppo dietro.
1: Sì,
0: invece, Carmen, una tradizione napoletana che per te, cioè che pensi che si stia perdendo e che invece andrebbe custodita?
4: Ma guarda, io mi riallaccio a quello che ho detto prima. Il fatto di stare insieme, la famiglia riunita durante le festività, è una cosa che non si fa più, ma anche semplicemente la domenica. Prima c'era questa cosa della domenica, ci si riuniva, invece mo tutto quanto,
0: chi va di là.
4: È una cosa, secondo me, peccato, bisognerebbe recuperarla.
0: L'importante è che noi lo facciamo.
4: Noi sì, cerchiamo di tenere questa tradizione, ma è difficile oggi, difficile.
0: Hai alzato la mano
1: come a scuola perché
0: mi dica.
1: Sempre a proposito, vedi, sul food vocalist, famiglia, io molto presto cambierò casa. Dici, ma che cazzo è che questo? È casa in campagna ho preso. Sai perché? Voglio ripristinare la tradizione dei bottigli pomarola.
0: Bellissimo, io le facevo con mia nonna.
1: Vedi? Non vedo l'ora, quella si fa da gusto. Sai, cambi di
0: l'ambrezza. Pure i taralli, ti ricordi i taralli con la pennellina?
1: Ti fai il pane col pomodoro fresco.
4: Ma poi costringerai anche noi a farle, Francesco?
1: Sì.
0: Ma raga, ma voi vedete di musica, cioè, corriamo già 300.000 all'ora, no? Tu te ne vai a casa di Francesco in campagna, detto bene, in campagna, sì. C'è la natura,
3: a fare i
0: cellini, a fare i pelati, magari ci stanno gli asinelli, due galline.
4: Col pelato.
0: Col pelato. Allora, invece ragazzi, se doveste partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere in questo zaino anche una cosa non materiale di Napoli, cosa ci mettereste per poi partire?
1: Secondo me Simone apre la pizzaiola.
3: No.
0: Siamo più sentiment,
3: sì. Noi siamo i principi. E questo io l'ho scoperto anche nei vari. Anzi.
0: Ma chi l'ha detto che sei un principe? Non capito.
3: Finisco il concetto.
0: Come prima, no?
3: Oltre, ovviamente, dicevo, ringrazio mio fratello che mi ha dato la pratica, ok? E invece alla pratica ad un certo punto ho sentito la necessità di dargli una forma anche teorica e grazie a mia moglie abbiamo intrapreso questo viaggio conservatoriale, insomma ci siamo...
0: L'avete aiutato a sto ragazzo?
3: Sì, ci siamo presi un paio di lauree, insomma, in quello che... E ho dato la teoria a quello che la pratica, nella pratica che mi ha infuso mio fratello. E quando ho avuto modo di fare delle esperienze, borse di studio, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato a fare dei corsi fuori Italia, fuori Napoli, e dicevano: voi siete i principi della melodia, siete i principi, voi napoletani siete i principi dell'armonia, quindi io quello che porterei con me è la musicalità napoletana.
0: Bello, bellissimo, è vero, anche proprio il suono anche della parola, no?
3: Ma proprio la bravura melodica e armonica dei napoletani è rara.
0: È una bella melodia.
3: Non voglio fare il patriottismo, però abbiamo un punto in più.
0: Abbiamo dei pro come abbiamo dei contro, comunque li sappiamo riconoscere, no? In un certo senso. Carmen, invece tu cosa metteresti?
4: Ma io sono più pratica, però diciamo il mio zaino dovrebbe essere molto grande, perché io porterei appresso un pianoforte.
0: Suoni quanti strumenti?
4: No, pianoforte. Pianoforte, perché il mio preferito, lo amo
0: che
4: da
0: bello,
4: morire.
0: Io, ma non lo suono.
4: Ovviamente. E mi piace proprio il fatto di suonare e cantare, o anche di inventare delle melodie, quindi è un qualcosa che non posso non avere, ovunque io sia.
0: Franz?
1: L'artisticità, un po' quello che ha detto Simone, la parte artistica. Quella non la metterei mai da parte.
0: E allora, a proposito di arte, musicalità e armonia, lasciamo ascoltare i nostri amici, sempre di voi, Soul Food, Ragione e Sentimento. Noi torniamo tra pochissimo, restate qui.

Tu sei scemo, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quanti volte tu la spietta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

0: E loro erano i Soul Food Vocalist, sono proprio qui ai microfoni e noi andiamo avanti con la nostra chiacchierata. O vogliamo dire qualcosa in merito a questo brano meraviglioso, Ragione e Sentimento?
1: Io adoro sto brano, io lo adoro anche perché adoro l'artista originale di questo
0: brano.
1: Chi scrive? Un po' tutti e tre, le idee vengono da tutti, ci riuniamo, si va anche un contrasto, no? Perché voglio avere sempre ragione, però insomma le intuizioni vengono da tutti.
2: Possiamo dire che nacque praticamente, stavamo scherzando, c'era questo brano.
0: Cioè mettere quattro teste insieme che scrivono?
1: Sì.
0: Non so se anche dall'altra fa a livello autoriale,
3: sì,
0: è complesso.
2: Però poi a volte uno lancia il seme, per dire, gli altri poi
0: lo
1: con le proprie idee, esatto, lo facciamo
2: crescere.
1: Si
2: crea il fatto.
0: Lo so che non c'è un tempo stimato e né una regola, ma fondamentalmente un brano può anche nascere in 4 ore, no?
3: Sì. Sì.
1: Come può nascere in 2 secondi?
0: Esatto, voi pure istinto, ci mettete poco, quanto ci lavorate?
1: È solo quello, istinto. Poi dopo, secondo me, viene la parte tecnica.
0: Va sistemato, va aggiustato, ok.
1: Se no perde tutto.
2: L'intuizione non deve mancare, quello sì.
1: Quello.
0: E allora adesso continuiamo il nostro viaggio dalle radici al presente e da ciò che vi ha fatto incontrare, siete diventati per arrivare qui. Adesso voglio partire da una sensazione. Quando vi fermate un attimo e guardate il vostro percorso, c'è un momento in cui avete percepito davvero che qualcosa stava cambiando? Carmen, parto da te.
2: Ok, sicuramente io penso alla gratitudine, se penso al nostro percorso, ma sicuramente sì, quando siamo stati per esempio all'Apollo a New York, questo lo dico perché è una cosa veramente importante, all'Apollo Theater di New York, più di The Voice, perché lì comunque sei in Italia, l'Apollo Theater di New York invece è un qualcosa di molto importante. Là ci hanno cantato, cioè, da Ella Fitzgerald, cioè i più
0: gigantesco,
2: grandi.
0: Più internazionale.
2: E mi ricordo questa scena di noi che entriamo nella porta posteriore, no? Dove sono entrati tutti quanti. Io ho fatto il video di questa scena perché dicevo: ma
0: sto qua!
2: Ma siamo veramente qua. E là ho capito, ho detto: cavolo, ok. Cioè, veramente stiamo sulla strada giusta. Cioè, ho raccolto emotivamente i frutti di tutti gli anni passati.
0: E per voi è questa la scena? O c'è stato qualcosa anche magari di meno plateale, però più significativo?
1: Ti dico, per me è tutto, soprattutto quando guardo loro.
0: Che bello, no. Amore, dolcissimo.

0: È un orsacchiotto.
1: Veramente, troppo, veramente. Lui è, secondo me, molto testa, equilibrio, cazziatoni a go-go, perché lo vedo molto quadrato e c'è bisogno, altrimenti i gruppi si si sfasciano. Però ha un cuore gigantesco. Sì.
2: Allora, lei ha fatto l'esempio del Teatro Apollo, no? Quello di Harlem, e ha raccontato sta cosa. Io anni fa già ci sono stato, ma quando mi sono visto lì con loro...
1: Eri felice più per loro che per... tipo un padre, ecco, un padre con i... Che maestro, ecco, un padre maestro in quel senso.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E invece c'è stato un palco, un'esibizione, un incontro che vi ha fatto, Simone, arrivare qualcosa di diverso addosso, proprio sulla tua pelle?
0: Allora, ti dico un po' la consacrazione di quello che è stato il quartetto, ok? Io arrivo allo stadio finale, che è il quartetto, e è stata l'esibizione, a parte il The Voice, a parte il Teatro Apollo, ma al Pala Partenope, nel Memorial di Pino Daniele. Il primo, diciamo, la prima esibizione grossa prima di The Voice, prima di che sarà al Pala Partenope, al Memorial, facemmo un mashup di due pezzi. Sai, tu di solito al Memorial senti sempre quelli che i più commerciali, quindi Quando Chiova, Napulè,
1: Alleria.
2: Commerciali nel senso più conosciuti.
0: Sì, più conosciuti, esatto, quello intendevo assolutamente. E io dissi, ragazzi, cerchiamo di scavare un attimino. Ecco, Summit, tutti e quattro seduti. Ecco, cepimmo questo mashup tra Ferry Boat e Keep On Moving, suonato dal vivo.
1: Wow.
0: Ti dico che la risposta del pubblico fu una cosa assurda, standing ovation, quindi tu vedi 5.000 persone che cantano con te. Io là non lo
1: che
0: so.
1: Che bello, no, là, cioè, cosa vuoi dire?
0: Avrei voluto che quel momento non finisse mai, fu una cosa fantastica.
1: Allora, ci raccontate questo tour?
0: Sì.
2: Allora,
1: vai.
2: Tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso, immagina qualcosa di più. E infatti si chiama Epico Tour, cioè abbiamo cercato di alzare l'asticella o abbiamo messo il piede sull'acceleratore. Sono dei brani scelti in maniera certosina, ma il concerto, perché poi è un concerto fatto con 20 elementi d'orchestra dal vivo.
3: Wow, un'orchestra praticamente ritmico-sinfonica,
2: esatto,
3: a tutti gli effetti.
1: Bellissimo.
2: Con arrangiamenti e epici e sinfonici e pop. È stato proprio un up and down di emozioni musicali, tutto mettendo comunque al centro di tutto la voce, la voce, la voce,
1: la voce, la voce. Sì. Bellissimo. Sì. E quindi praticamente questa sera trionferete con Epico Tour e io sarò lì ad ascoltarvi a Pagani.
2: A Pagani, sì, all'Auditorium di Sant'Alfonso, una struttura bellissima. Però l'hai detto, stasera ti vogliamo
1: lì in prima fila, dietro le quinte. Io poi farò un po' la pallina, vengo a trovarvi dietro le quinte, poi mi metto qua perché non mi posso stare ferma. Cioè, mi piace vedere, vabbè, però con le vostre voci secondo me mi rilasso.
2: Anche
1: mi
2: perché
1: sto così.
2: Ci saranno dei momenti veramente alti, eterei,
1: divini?
2: Sì, tante
3: pagliette, tantissime.
0: Francesco, non c'è bisogno di spoilerare la mia esibizione. Parlava di epico, eterei.
1: Sta spoilerando troppo.
0: No, scherzo. No, è veramente coinvolgente, ci abbiamo messo il massimo. E negli arrangiamenti, e appunto ti dirò di più: non saremo solo in quattro cantanti, ma saremo in cinque. Sarà presente anche la nostra amica Ornella Foti, che abbiamo conosciuto nell'occasione di The Voice Generation, e poi ci saranno gli arrangiamenti del maestro Cascone, del maestro Passarelli, del maestro Donadona. Insomma, ci sarà veramente
2: Claudia Vietri,
0: coordinatrice musicale. Insomma, è. Abbiamo veramente, veramente una squadra fortissima.
3: Numerosa.
2: Un bel ensemble, ecco.
1: Che bello, da quanto state provando? Che lingua è? Da quanto state mettendo su questo spettacolo?
3: Un annetto, eh?
2: Un anno e mezzo,
0: Sì,
1: sì. Possiamo spoilerare quanti brani?
2: Quanti brani non lo ricordo, sai?
0: 17/18.
1: Vabbè, sarà un paio d'ore.
0: No, è molto leggero anche da questo punto di vista. Abbiamo preferito lasciare la gente un po' con l'acquolino in bocca, ma io ne vorrei ancora, no?
1: Basta, 9 e mezzo.
2: Infatti, alcuni brani durano poco. Credimi, proprio poco.
3: Sì, sono 2 ore di musica, però non noiose. Cioè, almeno quello che ci hanno detto è tutto ben bilanciato. Quindi.
2: Sì. altri.
1: Allora, invece, per quanto riguarda l'evoluzione, no? Parliamo proprio di evoluzione, che è cambiata sicuramente nel tempo, e anche il vostro modo di lavorare sulle voci, sugli arrangiamenti, sull'identità del gruppo. Oggi, nel vostro presente, che fase state vivendo artisticamente, che è sicuramente quella che poi vedremo in realtà anche in scena questa sera, no? C'è stata un'evoluzione?
0: Sì, c'è un'evoluzione, ma appunto, è quella di dare un'impronta. Allora, questa concezione dell'epico, abbiamo capito che parte sta cavalcando quello che è il periodo anche musicale. A volte vedi questi produttori ultimamente che fanno tutte queste versioni ultimamente. Sì. E Francesco su questo ci ha sempre visto lungo, nel senso che lui è come se avesse un terzo occhio che guarda al futuro.
1: Molto infatti visionario. Non, sì,
0: sì, sì, non appena abbiamo messo mano all'epico, abbiamo visto, ci siamo guardati in giro, adesso tutti quanti stanno propendendo per quel settore. E dicevo, il fatto di consolidarci con questo genere, con questo progetto, e vorremmo tanto ci rappresentasse. Anche in termini europei e attenzione,
1: soprattutto
0: attenzione, e diciamo è un assegno posto da dato ad ottobre, perché ragazzi, attenzione, mi raccomando,
2: seguiteci.
0: Ricalcheremo una, non posso dire di più, ma ricalcheremo una cosa fatta in Italia in termini europei.
2: Attenzione,
0: in termini europei, portando appunto il nostro progetto, il nostro vestito, che è quello dell'epico, del quartetto vocale, lo porteremo agli occhi dell'Europa. Ora non posso andare.
2: Basta.
1: Però,
0: spero seguiteci, perché ad ottobre.
1: Dai, che bello!
0: Sganciamo la bombissima.
1: Vabbè, ma uno deve essere, capito? Deve avere questa adrenalina, l'entusiasmo, sì, sì, nuovi
0: no,
1: stimoli.
0: Sai, già qua ad ottobre, che faccio?
1: Ragazzi, aspetta,
3: no, che le subito.
0: Quindi, veramente, state. Seguiteci.
1: Vabbè,
0: veramente.
1: Intanto, comunque, questa sera trionferete comunque in un progetto a cui state lavorando da sì, tantissimo, sì, no? Sì. Da molto tempo. Quindi, si dice. Non si dice in bocca al lupo, voi come dite? Merda.
0: No, in culo alla balena.
1: Ah, vedi, ognuno c'ha il suo.
0: No, in termini teatrali sì, è questo.
1: In culo alla balena. Però, ecco, la cosa bella è che dovete respirare sempre di innovazione. Se doveste pensare da qui a 5 anni...
0: Francesco con i capelli.
1: Che va in Turchia, sì. Francesco in Turchia. Torni lunghi.
2: No, ma ci stanno pure le patch. Che t'attacchi, pure perché ne metti uno al giorno, cambi.
1: Una volta sei
2: lunga,
1: bionda,
2: riccia, bionda.
1: Allora, una volta Facchinetti, una volta Clementino. Clementino
2: ti dico
1: non
2: la verità, per fatto che hanno detto che sono visionario, è vero, io già mi vedo a Las Vegas dopo stasera, poi mi dirai.
1: Cioè, volete cambiare, comunque anche, no, cambiare.
2: No.
1: Volete
2: portare,
1: andare
2: portare
1: oltre i confini,
3: sì,
1: ecco.
3: La tournée, sì, internazionale.
1: Esatto.
2: Anche perché nel nostro concerto, poi vedrai questa sera, anche nel ci sono anche i classici napoletani, per amor del cielo, mai rinnegare la nostra radice. Ma il tutto poi è condito da un unico filone che fa sì che mette tutti insieme sullo stesso piano. Posso dire qualche titolo, ragazzi?
0: Sì.
2: Tipo da A Mano, a The Show Must Go On, a Basta e non dico più nulla.
1: È tutta una contaminazione.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora prendiamoci una piccola pausa e noi torniamo tra pochissimo e lasciamo quello, il brano che vi ha visto i protagonisti in The Voice Generation, Ain't

0: Ed eccoci ritornati, siamo qui, io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini e oltre, perché questo gruppo lo vedremo viaggiare ovunque, fuori i confini nostri e mi auguro internazionali. Sono i Soul Food Vocalist e sono qua ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ragazzi, adesso entriamo in un gioco carinissimo, dinamico, e vi chiedo di rispondermi con vero o falso. Simone, all'inizio non pensavate assolutamente di arrivare fin qui?
1: Vero.
0: Carmen, il gruppo c'è almeno uno di voi che è il più preciso e uno decisamente più istintivo.
2: Vero.
0: E voi sapete nome e cognome.
2: più preciso Simone, più istintivo Francesco.
0: Ok. Francesco, nonostante l'armonia sul palco, ogni tanto volano scintille dietro le quinte.
1: Vero.
0: Tra chi?
1: Tutti.
0: Cioè, random. Non c'è, sai, due che si pizzicano di più. Ogni tanto.
1: Sì, considera che ci sono due fratelli e un marito e moglie.
0: Capito?
1: Quindi...
0: Mamma mia. Poverina la Antonella. Allora, Simone, quando cantate insieme vi capita? Vi capite anche solo con uno sguardo?
1: Assolutamente vero.
0: Carmen, almeno uno di voi all'inizio non era convinto al 100% di questo progetto.
2: Falso.
0: Bello, ci credevate tutti allo stesso modo. Sì, Francesco, sì. Il pubblico vi sorprende ancora ogni volta anche dopo tanti anni.
1: Vero.
0: Simone, c'è una performance che se poteste rifare mille volte la fareste identica.
1: Vero.
0: Quale?
1: Quella all'Apollo Theater.
0: Lì a...
1: Sì, è stata una cosa... emozionante, cioè su quelle tavole ci hanno camminato James Brown, come diceva Stevie Wonder.
0: Ma ci potete tornare?
1: Assolutamente, cioè, sì. Cioè, sì. Allora loro praticamente ci hanno contattato dopo la super finale di The Voice Generation, The Voice, dove abbiamo cantato appunto il brano appena ascoltato, Eno Mountain, che è un emblema della soul music, della black music.
3: È un brano di Marvin Gaye.
1: E ci hanno chiamato per dire vi andrebbe di rappresentare l'Italia in questo contest all'Apollo Theater.
0: Un attimo, controllo l'agenda. ragazzi, chiedo perché non è che tutti possiamo sapere tutto.
1: Quindi,
0: non lo sapevo,
1: la rifarei perfettamente come
3: anche perché
1: fatto.
3: Immagina il Teatro Apollo, la casa della black music per eccellenza, no? Entrano sti quattro bianchi cadaverici, tutto il popolo black. Della black music vedi là,
0: vabbè, è arrivata l'Italia. Invece il vostro punto di forza più grande non è solo la voce, ma è il legame umano.
3: Vero.
2: Vero, verissimo.
0: Allora, adesso limited edition per voi, e alziamo un po' il ritmo. E qua sudano i miei ospiti, ma sei cattivo, è troppo difficile. Un giorno mi ha detto, ma è difficile, ma perché? Allora, primo round, se dovessi definire il suono del gruppo con una parola, quella che vi rappresenta davvero oggi, quale sarebbe, Carmen?
2: Un suono che ci rappresenta davvero.
0: Con una parola, sì.
2: Con una parola.
1: Io tengo.
3: Ma è un gioco onomatopeico,
1: no,
3: questo.
1: Vabbè,
0: ognuno può rispondere. Infatti, io lo dico, poi ognuno...
1: Carnal.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Wow.
0: C'è qualcosa invece che non avete ancora fatto e sentite che sia necessario farlo per il vostro percorso artistico? È una sorta un po' di percorso obbligatorio, no?
2: Ma un Sanremino non ci sarebbe. Non è necessario, però si può fare, male non è.
0: Proprio lo dobbiamo omettere. Invece chi è del gruppo quello che riesce sempre a tenere tutto sotto controllo e invece chi è totalmente imprevedibile? L'abbiamo anche un po' detto prima, però vorrei sapere proprio chi è quello che tiene sotto controllo e abbada tutti e mette la calma.
2: Francesco,
3: dualità, è una dualità, sì, che vivo, sia l'una che l'altra.
1: Sì.
0: E qual è il complimento più bello che avete ricevuto e che ancora oggi vi portate dentro? Magari anche differente ovviamente da ognuno di voi, no?
3: Allora, quello che ci riconoscono è una cosa che mi inebria, è l'empatia col pubblico. Noi riusciamo subito a stabilire un contatto. Subito, ed è una cosa bella, ma bella assai.
0: Questa è più di questa cosa, no? Anche
1: sì,
0: perché chi canta, no,
1: volte,
0: deve arrivare,
1: sì,
0: proprio.
1: A volte nei concerti ci hanno persone sempre del campo, ci hanno sempre detto: siete un po' troppo arrivabili.
0: Inarrivabili.
1: Siete un po' troppo terreni. E io invece questa io la considero un plus, io la considero una virtù. Il fatto comunque sia di stabilire un, ecco, appunto, un contatto con le persone, il fatto di concedersi, il fatto di. Invece, probabilmente dicevano, tu più diciamo cammina a 7 metrate, più la gente ti vuole. Io non la vedo.
0: Vabbè, digli a questo che cambia psicologo. Comunque, infatti, no, è molto più reale e razionale il discorso che se sei un po' il vicino della porta accanto, che sia che fai un lavoro da conduzione, da cantante, da artista in generale, e sei una persona terrena e umana, è la cosa più bella, no?
1: Ma pure perché se non ci fosse il fan o quello che ti fa.
0: Cioè, voglio dire. Invece il gruppo, se fosse una città, che città sarebbe?
2: New York, giochiamo. Ovviamente.
0: Infatti, hanno detto Napoli, perché qua giochiamo facile. New perché Napoli. Siamo Napoli. Napoli. Le nostre Napoli. Radici sono Napoli, ok? Sì. Quindi sta lì, non si muove. Come quando mi dicono, quando sei fuori, ho vissuto fuori, non ti mancava Napoli. Sì, ma sta là, cioè non è che se ne va. Io sono, ce l'ho dentro, come ti posso dire. Quindi se uno si può anche un po' sforzare a guardare lontano da Napoli, sarebbe New York.
3: E comunque portarla lì. Napoli.
0: La vostra Napoli. Comunque. Tra 10 anni come vorreste che il pubblico vi ricordasse?
3: Oddio. Oddio.
1: Come quelli che fanno emozionare. Come quelli che fanno emozionare.
2: Sì. O come il gruppo, gruppo vocale italiano. Il primo gruppo vocale italiano di moderna concezione.
3: Bravo.
2: Non di vecchia concezione tipo Quartetto Cetro, anche i Neri per Caso sono, li adoro, ma noi siamo un'altra cosa, quindi come quelli, secondo me.
3: Sì, sì.
0: Va bene così, Franci? Sì, non dobbiamo limare niente, sistemare niente.
3: Adesso me li guardo, non mi riesco a
0: vedere. Allora, ragazzi, lasciamo ascoltare quello, un mashup del tour epico,
1: sì,
0: che si intitola
1: Maniac Via. E questa rientra nella parte pop elettronica.
0: Vai, ve la facciamo ascoltare.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui quasi in chiusura, parliamo brevemente dei vostri progetti futuri e già abbiamo parlato adesso, è arrivato il tour con i Soul Food Vocalist di questa sera, ma poi parliamo di quello che avverrà e di dove vorrete arrivare. C'è qualcosa che potete già raccontare al pubblico che vi segue, che vi sta frullando un po' per la testa magari, qualche progetto che ci volete anticipare o che ancora non è nato?
1: Ma sicuramente stiamo lavorando per lavorando concretamente per portare l'Epico Tour fuori dall'Italia, in Italia ma anche fuori dall'Italia, quindi sicuramente nei progetti c'è quello di dare un taglio internazionale a quello che è l'Epico Tour, partire da qui e esatto. Poi vedere che succede.
2: Anche perché l'esperienza dell'Epico ti dà la possibilità di dire ok, siamo quattro cantanti, vabbè, siamo quattro cantanti, ma adesso come gruppo abbiamo alle spalle questo progetto che ci rappresenta in pieno.
0: In pieno.
3: Il marchio.
0: Quindi fondamentalmente chiudere un po' il cerchio di tutto quello che avete creato in questo, sì, in questi anni,
2: sì,
0: e poi evolvere e sicuramente, sì, concretizzare, dare un po' un punto e una firma, no, a quello che siete, che siete diventati. Adesso vi chiedo invece una parola da scegliere importante, identitaria, di Napoli Senza Confini, una parola napoletana che portereste ovunque per il mondo senza mai tradurla, senza tradurla perché è bella così com'è. Vai, ce l'hai, Francesco.
2: Io ce l'ho, però non è una bella parola. Lo posso dire perché al di là del significato è sanguigno, quando uno dice,
0: ma noi abbiamo delle parole passionali,
2: posso dire,
0: veraci,
2: ma veramente lo posso dire,
1: dipende che vuoi dire.
2: Quando uno manda a quel paese una persona, però allora la dico in italiano così capisci perché non rende, butta il liquido ematico quando uno getta il sangue, cioè
0: Non avevo collegato, ragazzi.
2: Ma se tu non lo dici così, che poi rappresenta quello che siamo, la teatralità.
0: Che poi non è una cosa brutta, poi. Cioè, tu dici, io ho gettato sangue per fare questo e per arrivare. Quindi non è una cosa che va a bestemmia nei confronti.
2: Immagina uno
0: poter
2: mandare quel paese, butto il liquido ematico. Checkmate, niente.
0: Vabbè, lo possiamo dire anche così. Carmen, invece tu?
1: Ma io la parola, per esempio, cazzimma, è una cosa che secondo me, cioè, dobbiamo portarci appresso.
2: Che mo la stanno dicendo tutti in TV,
0: mamma mia, basta,
3: sì, ma pure perché non sanno manco significato vero, cioè, quando non la sanno contestualizzare, quindi...
1: È quella cosa di voler fare, quella forza di volontà, che stia cazzimma.
0: Brava.
3: Io ce l'ho e per un attimo divento io il tenerone del gruppo,
0: Oh my God.
3: Però vorrei che la parola avesse un'accezione un po' più ampia. Allora, la parola è mamma.
0: Bella.
3: Ok. Ma vista come mamma Napoli, come mamma, come quando dice, io ho visto un'intervista di Lina Sastri, allora dice la Madonna t'accompagna, che esprime e spiega cosa significa sta cosa. A Madonna t'accompagna è vista anche come a mamma i Gesù. Quindi è un po' si espande un po' tutto questo, mamma Napoli, a mamma mia,
1: mamma musica,
3: a mamma musica.
0: Dite che le donne sono la cosa più bella del
3: assolutamente,
0: mondo, tua moglie.
3: Assolutamente.
0: Siamo
3: quindi io scelgo mamma.
2: Ma tu mo capisci perché quando loro parlano io sto a qui me li guardo.
0: Ma perché ci hai messo, devo dire, anche proprio tutta la passione, l'amore. Che hai sicuramente per tuo fratello, che poi è nato, ecco, per
2: certo,
0: Carmen, per la musica, veramente una storia bellissima.
2: Lei quando è entrata nel gruppo ti ha detto che era piccola, piccina, lei dormiva a casa, ma io la sera gli rimboccavo le coperte, sai?
0: No, ragazzi,
1: perché va cucinate, beh, delicatissimo.
0: Dai, io mi auguro davvero, andate lontano, mi raccomando, stringete, grazie, forte i denti, non ci dobbiamo fermare mai. Io vi ringrazio di cuore di essere stati qui ai microfoni e di avermi raccontato la vostra storia, che è bellissima.
3: Grazie.
0: Davvero,
3: grazie.
0: Vi voglio bene, anche se non ci conosciamo.
3: Permettici di salutare ancora Antonella e
2: Ornella,
3: e Ornella, e di ringraziarle e di ringraziarti.
0: Grazie a voi. Ciao, ci amici, noi ci ascoltiamo presto. Un abbraccio fortissimo ai Soul Food Vocalist. Ciao.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Vorrei che non fosse così, vorrei fosse tutto diverso, vorrei trovare il giusto verso.

Eppure c'è da stanno posto, fatta apposta per noi. Ad ogni scena ci guarda pensando, ma chi so chi sti qua? Ad ogni ci stanno domande, ad ogni ci stanno risposte. E ogni giorno che comincia solamente l'inizio. Venite gente, apriessa a noi.

que tenim a capa d'hosta. Ho sabeu de menjar. Ma libertà è come una grinda una vasca che non la può fare tra sì. Tenim troppe domande, nessuna era una risposta.

0: Disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Lunedì 20 aprile, è lunedì. Dopo questo weekend dalle temperature primaverili se non estive, siete tornati, chi al lavoro, chi a studiare per la scuola o per l'università, visto che si avvicina la sessione universitaria di esami estiva. È già passata mezza giornata, sono le 15, in questo momento magari siete in auto oppure state prendendo il caffè post pranzo e all'improvviso sentite questa sigla per la radio, il che significa che è iniziata ufficialmente una nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino e che siete sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state, com'è stato questo rientro? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto la settimana. Noi continuiamo a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound, potete recuperare o riascoltarle quando volete. Continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e oggi continuiamo il discorso che avevamo iniziato venerdì riguardo le tante uscite musicali da Napoli di questi giorni. Ascoltiamo altri brani droppati in questi giorni, vediamo come hanno debuttato tanti progetti nelle classifiche italiane, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban e poi scopriamo altre release e parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Insomma, c'è tanta roba di cui parlare e soprattutto tanta musica da ascoltare. Io direi di partire anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con una canzone che può descrivere perfettamente questo inizio settimana, perché accominciamo senza stress. Dedè.

Senza Stress di Dedè Ciccio Merolla, e noi così iniziamo questa nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino e il percorso musicale dell'appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile 2026. Ridendo e scherzando, ma sta finendo anche il mese di aprile e si avvicina sempre di più l'estate, e ce ne stiamo accorgendo anche dalle uscite musicali, perché sempre più brani hanno questa vibe estiva, tra cui appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, che dà il via anche alle notizie di oggi, perché come ben sapete ogni giorno con le news partiamo da Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le tante uscite dalla scena musicale partenopea degli scorsi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Sicuramente il brano di Dedè Ciccio Merolla che abbiamo ascoltato rappresenta una delle release più fresche e anche più apprezzate, come leggevo un po' sui social. Tra l'altro è uscito anche il videoclip di questo brano e Ciccio si è detto molto contento di aver collaborato con Dedè, che è un artista che seguiamo da un po' di tempo a questa parte, che è un interessante voce del panorama urban pop napoletano e italiano, che ultimamente si sta facendo sempre più conoscere anche grazie alle esperienze che ha fatto a Sanremo Giovani per le nuove proposte di Sanremo 2026. Mentre per quanto riguarda il maestro Ciccio Merolla, sappiamo le sue grandi qualità da hitmaker, no? Con diversi brani come Malatia, come Tere Che Te, di cui ha fatto anche il remix insieme a Clementino, ha regalato una grande strofa a Dedè, una strofa con delle immagini, ecco, molto nitide, delle vere e proprie fotografie musicali. Complimenti Vagliù per questa grande release, hanno cucinato un grande pezzo che sono sicuro sentiremo tanto in quest'estate 2026. Sempre da Napoli, venerdì scorso è uscito un altro brano molto interessante che abbiamo sempre già ascoltato nella scorsa puntata di questo programma, ed è la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino. Di Clementino parleremo anche tra pochissimi minuti, perché gli hanno dedicato un murales a Cimitile. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio quest'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino, che si chiama Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

0: mi servono un break.
1: Cioè, ma qua non spaventa.
0: Uà, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando dopo mangia?
2: E giustamente, insomma, come abbiamo sottolineato anche venerdì, Clementino dice: e quando dopo mangia non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato l'ultima collaborazione di Kid Lost e Clementino, un'altra delle tante release della settimana scorsa da Napoli, e cioè il brano Spaghetti a mezzanotte, un brano che prende forse il nome anche da un film degli anni Ottanta. Ci sono poi tanti riferimenti anche teatrali e cinematografici all'interno di questo brano, e poi due interessanti storytelling sia da parte di Kid Lost che da parte di Clementino. Grande Kid Lost, bella strofa, ma Clementino insomma ha dimostrato per l'ennesima volta le sue skill, sia naturalmente a rappare con i suoi incastri, i concetti, le liriche, che naturalmente a cantare, perché è un ritornello questa canzone abbastanza aperto. A proposito di Clementino, negli scorsi giorni, per la precisione nella giornata di sabato, è stato inaugurato un murales a Cimitile, cioè il suo paese di origine, dedicato appunto a lui. È stato un momento molto emozionante, dedicato anche un bellissimo post sui social a questo murales e all'emozione che ha provato. Ha scritto in questo post che quella di sabato è una data che ricorderà per sempre Clemente, perché lì a Cimitile è nato, ha fatto le sue prime rime, ha riempito i quaderni di scuola sognando un palco. Ha detto che ogni strada del suo paese d'origine gli ha insegnato qualcosa, alla sua famiglia, ai suoi amici, il rap che fa. E vedere il suo volto su un muro alla Jescal gli toglie le parole. In particolar modo mi ha particolarmente colpito una frase, e cioè: avete reso infinito un ragazzo partito da qui. Questo ci fa capire anche la potenza della musica e la potenza di tutto quello che ha fatto Clemente in tutti questi anni. Sicuramente una delle eccellenze della provincia di Napoli. Poi dopo insomma ha ringraziato tutti, e nel post ha lanciato anche un messaggio motivazionale. Ha detto che ce la possiamo fare tutti, anche se vieni dalla Jescal di Cimitile, da Nola, da Camposano, dalla provincia di Napoli, da qualsiasi zona del sud Italia. Anche se parte da un quartiere difficile, puoi sognare e puoi arrivare, serve solo determinazione. Grande Clemente, grazie per tutto quello che fai, che ci regali, per la musica che crei, e complimenti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Questo è il tipico esempio di canzone che sembra felice ma in realtà nasconde un significato molto importante. Infatti probabilmente Saif con questo brano ci avrà voluto raccontare un po' la storia della sua famiglia, dei suoi genitori, di suo padre e di sua madre. Abbiamo ascoltato Buona Domenica su Radio Rev Napoli, l'ultimo brano che ha droppato il rapper italo-tunisino in attesa del suo nuovo album che si chiama Santissimo e che uscirà l'8 maggio e che naturalmente Cavù di Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Tra poco parliamo di altre release da Napoli che non abbiamo ancora ascoltato di questi giorni. Prima ascoltiamo un brano che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato spesso, ma venerdì c'è stato il suo radio date, che per chi non dovesse conoscere i termini radiofonici significa che è entrato nelle rotazioni radiofoniche di radio italiane e non. Juelir, Stelle.

0: una delle canzoni più apprezzate estratte da Tutto è Possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Stelle su Rai Radio Rev Napoli. Proseguiamo continuando a scoprire altre uscite musicali da Napoli di questi giorni e ci spostiamo dall'urban al cantautorato. Stiamo parlando però sempre di singoli, poi tra poco parleremo di progetti più grandi come EP, album o Deluxe Edition. Dal cantautorato è tornato un artista molto apprezzato alla scena musicale napoletana, un artista che è stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena, e cioè Tommaso Primo, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo con tanto di videoclip. Questo nuovo brano si chiama Felici per due ore.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza

L'ultimo singolo di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Felici per due ore, un brano che segna un po' un ritorno per Tommaso nella scena musicale dopo un po' di mesi di assenza dalla scena napoletana e italiana, visto che non rilasciava sua musica dal dicembre 2024, un mese in cui è uscito il suo ultimo album che si chiama Vangelo secondo Primo. Ha giocato un po' con il titolo di questo disco. Speriamo che questo nuovo brano possa essere magari il primo passo verso un nuovo album di Tommaso, che sicuramente è uno dei cantautori più apprezzati del nuovo cantautorato napoletano. Lui predilige quasi sempre l'uso della lingua partenopea all'interno delle sue canzoni, ma in quest'ultimo brano ha preferito l'italiano. C'è comunque qualche parola e qualche frase anche in dialetto napoletano. Complimenti a Tommaso, devo dire la verità, per onestà, e lo devo dire perché l'ho pensato mentre ascoltavo questo brano, la canzone è bellissima, ma ci ho sentito un po' di Gigi D'Alessio. Non so se avete avuto la stessa impressione, sia per tematiche trattate che proprio per linee melodiche che magari possono richiamare qualche brano di Gigi. Secondo me spaccherebbe un brano Tommaso Primo e Gigi D'Alessio insieme. Speriamo, questa può essere, possiamo lanciare con idea a questi artisti. Comunque proseguiamo e parliamo di altri progetti, torniamo al mondo urban e parliamo della Deluxe Edition del disco di Rock Hunt di Ragazzo di Giù Deluxe. Abbiamo già approfondito traccia per traccia tutti i nuovi innesti, tutti i nuovi brani inseriti all'interno di questo progetto già edito nel 2025 in questa nuova versione estesa, quindi non ci dilunghiamo. Parliamo però tra poco del debutto in classifica di questi pezzi e di un po' di commenti social, soprattutto per quanto riguarda i due feat presenti all'interno dei 5 inediti. Prima ne ascoltiamo un estratto, non ascoltiamo il brano di Venerdì in featuring con Le One, ma un altro, e cioè La più bella del mondo. Dicono

Voi ormai lo sapete, Around the Naples è anche questo. Il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dalla chitarra e voce di Tommaso Primo a un pezzo dalle sonorità praticamente dance floor. Abbiamo ascoltato Rock Quanto con La più bella del mondo, un brano estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Tra l'altro questo brano è stato scelto anche per le rotazioni radiofoniche ed è stato scritto da Rocco insieme a Taiwan, un DJ salernitano che insomma ha fatto la storia dell'hip hop partenopeo, campano e italiano degli ultimi anni, ed è stato scritto anche insieme ai Parisi, che è un duo di producer internazionali vincitori di un Grammy Award. Questo è un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, un brano dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, no? Giudicato o sbagliato. Con questo singolo Rocco firma sì un brano che guarda al club, ma mantiene al centro il racconto, confermando comunque le sue grandi capacità di muoversi tra dimensione pop e radici urban. Come vi dicevo, questo è uno dei 5 nuovi brani di questa Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Non li commentiamo di nuovo perché già l'abbiamo fatto venerdì, e venerdì ascoltammo anche Non è giusto non vale, il pezzo in collaborazione con Lewan. Piuttosto andiamo a vedere un po' come hanno debuttato questi nuovi brani nelle charts di streaming e quanti streaming appunto hanno accumulato in questi primi giorni. Il singolo che sicuramente ha debuttato meglio è stato Non è giusto non vale featuring Lewan, che è stato anche il più chiacchierato sui social, ha fatto per ora circa 100.000 streaming, ma anche O bene o male feat dipinto sta a 82-83.000 streaming negli ultimi giorni. Poi sono andati molto bene appunto anche La più bella del mondo, Soldo e Male Cap e New Life Freestyle 2022. Dai social ho letto tanti commenti di apprezzamento per Lewan e altri invece che l'hanno paragonato un po' a Juelier per quanto riguarda linee melodiche, argomenti trattati e voce. Secondo me sono abbastanza diversi, naturalmente c'è soprattutto nell'uso dell'autotune magari qualche similitudine, ma li vedo insomma musicalmente abbastanza distanti. Comunque con questo chiudiamo il discorso riguardo le uscite da Napoli, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di On The Naples, perché tra poco parliamo delle release dai dintorni di Napoli e poi commentiamo le immancabili classifiche film del lunedì. Ayuk, vuol dica fa. Joshua, colpi di fulmine.

0: Abbiamo ascoltato, manco a farlo apposta, due brani prodotti dallo stesso producer napoletano, e cioè Dead Boy D. Prima Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto statunitense, una canzone eccezionale di uno degli artisti più interessanti dell'R&B, soul e della scena urban italiana attuale. E poi abbiamo ascoltato Gangsta Story di Tropico. Continua l'ora di oggi, lunedì 20 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, che abbiamo iniziato venerdì. Abbiamo ascoltato i brani di Dede, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino. Poi abbiamo parlato del nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, e abbiamo commentato anche il debutto in classifica del nuovo progetto di Rocco Ante. Ascoltato un altro inedito, e cioè La Pipera del Mondo, un brano dalle vibe, dalle sonorità diverse rispetto alle solite, insomma, di Rocco. Proseguiamo, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, perché sono usciti tanti progetti che abbiamo già scoperto, come il nuovo album di Overlap che si chiama Mattone, il nuovo album di Maito che si chiama Genesi, un disco che arriva dopo diversi singoli rilasciati in queste settimane, in questi mesi. Maito è un artista emergente che ha comunque ottenuto dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno di questo progetto, no? C'è ad esempio il feat con Tormento, la collaborazione con Jake La Furia. È uscito sempre venerdì il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, il nuovo album di Arisa, Fotomosso, il nuovo disco di Michele Bravi, Commedia Musicale. Ma sicuramente la release che è stata più chiacchierata, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata di questo programma, è stata Disincanto, il nuovo album di Madame, che approfondiremo nelle prossime puntate, perché è un disco molto complesso anche liricamente, perché Madame affronta degli argomenti molto importanti e interessanti. È un disco che contiene anche dei dissing che hanno generato molta attenzione, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima il brano con Marrakesh, Volevo Capire.
1: Ti chiedi

Madame si è fatta tantissime domande in questo nuovo album che è Disincanto. Ne abbiamo ascoltato un estratto, e cioè Volevo capire, in collaborazione con Marracash. Tra l'altro l'abbiamo detto anche venerdì, i featuring all'interno di questo disco non sono segnati con fit, ma è utilizzata proprio la parola con. Quindi il titolo di questo brano nella tracklist risulta essere Volevo capire con Marracash, quasi come se Madame appunto volesse capire e volesse risolvere i suoi dubbi proprio insieme a Marra, che è sicuramente una delle menti più ricercate del rap italiano. Comunque parliamo brevemente di questi presunti dissing presenti all'interno di un brano di Disincanto, poi approfondiremo insomma l'intero progetto, così come altri album droppati in questi giorni delle prossime puntate di Round Naples, perché nel brano Mai Più di Madame ci sarebbero delle frecciatine a alcuni producer e alcune persone importanti della scena musicale italiana, ma anche a magazine e radio. Insomma, Madame critica un po' tutto il sistema della musica italiana, delle promo riguardo la musica italiana, e anche questa canzone ci fa capire come questo album sia stato fatto con la massima libertà espressiva da parte della cantautrice e rapper italiana. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti interessanti, tanti altri singoli di cui abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. Ad esempio è uscito un nuovo singolo di Frizza che si chiama Loco, anche Flaco G ha droppato un nuovo brano, così come Sissi, e anche Rue Diego è tornato con un singolo in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, ed è uscita anche la prima collaborazione tra Rob, che ha vinto X Factor quest'anno, e Nitro, il nuovo singolo si chiama Misericordia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Tra poco parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei

Colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo intervistato Al Cartier e trovate un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social con un video, un reel che abbiamo postato su Facebook e su Instagram, e trovate l'intervista completa nella pagina del podcast dedicata a questo programma su RaiPlay Sound. Allora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Solitamente o il lunedì o il martedì andiamo a commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana precedente in Italia. E anche per questa settimana ci sono delle belle novità e naturalmente molte new entry di nuovi progetti in classifica. Ad esempio il nuovo album di Niccolò Filippucci, Un posto dove andare, debutta al 21esimo posto. Un'altra new entry sta al 9° posto e parlo di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale, un disco che contiene tanti brani già editi ma anche molti brani inediti e delle collaborazioni molto interessanti come quella insieme a Saif e Gregory Porter nel brano Solo un'ora. All'8° posto debutta Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga. Tra l'altro c'è stato anche un giudizio riguardo proprio il titolo di questo disco. Al 7° posto c'è sempre Ari Lang dei BTS, al 6° posto The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 5° Ma di Blanco, al 4° sale di 2 posizioni anche Gli Ore Muoiono di Kid Yugi, al 3° posto sale di 1 posizione Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° sale di 1 posizione Tutto è Possibile di Emanuele di Jueler, che non riesce a conquistare però in questa settimana di aprile il 1° posto perché è stato preso subito istantaneamente da Shiva, che con il suo album Vangelo domina non solo questa classifica ma anche, come vedremo tra poco, quella dei singoli. Ne ascoltiamo un estratto, Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza, Mayday. Dirà.

Un brano estratto dall'album al primo posto della classifica dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazio e Sfera Ebbasta, una canzone che troveremo anche in questa seconda classifica che commentiamo, che è quella invece dei singoli più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Ma facciamo così, prima di scoprire un po' queste posizioni, secondo voi qual è la canzone al primo posto? Avete pochi secondi per scrivercelo in DM, mi raccomando, se state guidando fermatevi, non usate il telefono mentre guidate, noi lo scopriremo tra pochi secondi. Al decimo posto Tu mi piaci tanto di Saif, al nono Peccati di Shiva, all'ottavo Polvere rosa sempre di Shiva, al settimo Mayday Shiva featuring Lazio e Sfera Ebbasta, al sesto Viver Vangelo, al quinto Spie, al quarto Obsessed di Shiva e Anna, al terzo Babyface di Shiva e Kid Yugi, al secondo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier. Praticamente dal nono al secondo posto ci sono solo singoli estratti da Vangelo, ma al primo posto c'è sta Sam Bis, sempre il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. anche conosciuto come Samurai J, che anche in quest'altra settimana di aprile domina la classifica dei singoli più venduti con la sua Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Tra una nuova uscita, una notizia e una classifica è finita anche la puntata di oggi, lunedì 20 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questo? Perché mancano pochi minuti alle 16 e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo continuato e chiuso anche il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, prima di aprirne un altro per le release di venerdì prossimo. Abbiamo parlato e ascoltato i brani di The Deci, Ciomerola, Kid Lost e Clementino, Tommaso Primo, Rocco Hunt e tanto altro. Poi abbiamo parlato brevemente dell'album di Madame e di altre release dai dintorni di Napoli, e poi, come in ogni lunedì o martedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Grande successo per Vangelo di Shiva, ma tra i brani, tra i singoli più venduti, c'è sempre Ossessione di Samurai J al primo posto. Vi ricordo, prima di salutarci, anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante novità importanti, tante belle notizie, quindi mi raccomando, per non perdere per le in anteprima, seguiteci sui nostri social. Noi ci diamo appuntamento domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui Around Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

racó, ma que felicità. A l'una se teneva companyia.

fatta grande. Oggi metti meno fardo, meno illuminante. Sei più bella, non mi sporco per pizzicarti le guance. Scolpito il tuo essere donna con le pietre che avevi dentro le scarpe. Noi ci siamo fatti scoppiare il cuore in più parti. Abbiamo estratto l'amore dai calcinacci. Scusami per quando voglio stare solo, ma vorrei

0: Radio Live Napoli.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo dentro il cuore pulsante della creatività napoletana, muovendoci tra la freschezza e l'energia dei nuovi artisti emergenti e grandi appuntamenti della canzone d'autore della nostra città. Partiamo con Generazione Creativa, torniamo infatti ad esplorare lo straordinario progetto promosso dall'Osservatorio Giovani, Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli e coordinato dal professor Lello Savonardo. Ascolteremo ben 4 mondi musicali unici. Partiamo con Sara Pignotti, in arte Pigna, che ci trascinerà dentro l'abitacolo di una coppia al capolinea con la sua splendida voce nel brano L'ultimo viaggio. Sarà poi la volta di Emanuel Di Donna, in arte Solo Di Donna, cantautore ventenne, studente al conservatorio, che ci racconterà la sua evoluzione dal rock verso un'intima sperimentazione acustica ispirata al mare. Proseguiremo con Davide Greco, 21 anni, pianista, compositore, che ci presenterà le sue opere nate al pianoforte, le sfumature personali di Alieno e la delicatezza di Il mio sogno. Chiudiamo questo quartetto con Gennaro Buonmino, in arte Jenny Trent, da Ponticelli, studente di culture digitali e star del remix su TikTok, che ci farà ballare con Dance Napolitan, nato nei laboratori di Maestri di Strada, e si esibirà in studio live con il pezzo Rap Old School. Ma non finisce qui, perché avremo ai nostri microfoni la direttrice artistica di Napoli Unplugged, Viola Bufano, che ci presenterà la terza e attesissima edizione di questa rassegna targata Associazione Culturale Brodo, cofinanziata dal Comune di Napoli, che prevede 3 straordinari concerti ospitati nella magnifica corte di Focus e quartieri spagnoli. Iniziamo oggi con la straordinaria Flo, che inaugurerà la rassegna e il suo viaggio di formazione musicale nelle canzoni che ti devo. Il 31 luglio parteciperemo al magico dialogo tra tradizione e modernità con Newt e Alessandro D'Alessandro in Due Paravise. La rassegna si chiuderà il 18 settembre con l'intima e profonda riflessione in musica di Ilaria Graziano con il suo debutto da solista in Rive. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Assolutamente da non perdere.

Ci perdemmo superato il bar della stazione. Posa quel tabacco e metti un po' il navigatore. La mia connessione proprio oggi non funziona. Rigiriamo da ore sempre nella stessa zona. Forse è colpa mia che non so prestare attenzione. Giuro non lo faccio apposta.

0: E abbiamo appena ascoltato l'ultimo viaggio di Sara Pignotti, in arte soltanto Pigna.
1: Sì, sono io.
0: Complimenti, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Benvenuta. E questo brano era bellissimo, tu hai scritto sia il testo ma anche la musica.
1: Sì, è stato il mio primo esperimento, se così posso dire, perché è il mio primo inedito. Sì, diciamo che ho provato a fare entrambe le cose, quindi a dare musica al testo che ho pensato in testa, quindi alle parole che avevo e che non riuscivano ad uscire. E vabbè, spero che sia un esperimento riuscito.
0: Io direi che se il buongiorno si vede dal mattino siamo sulla giusta strada e ti faccio i complimenti.
1: Grazie mille.
0: In realtà parla di un amore che sta finendo, dell'ultimo viaggio, però è vissuto fino alla fine con l'intensità di un amore che comunque che c'è. Di quando è iniziato, forse noi donne le viviamo sempre più intensamente. A un certo punto dici mescoli l'amore con l'apatia, no? In questo forse a volte non voglio fare distinzioni di genere, però c'è nel modo di vivere femminile gli amori maggior pathos, ecco, chiamiamolo così.
1: Beh, tendiamo a sentire un po' di più forse, o almeno a sentire anche le cose negative un po' di più, se così posso dire. E l'ultimo viaggio, perché in realtà è un viaggio sia fisico effettivamente, perché parla di un viaggio in macchina, di questi due ragazzi che si sono lasciati e stanno tornando a casa, anche se non vorrebbero per l'appunto tornare a casa, e quindi sbagliano a darsi le indicazioni a vicenda, proprio perché è una sorta di espediente per rimanere più tempo insieme, ma un ultimo viaggio anche metaforico, perché è il viaggio di una relazione che è finita, che però continua comunque ad essere nei loro animi, insomma, ad esserci.
0: Infatti, perché poi si crea anche quella sorta di dipendenza a volte che è difficile staccare più ancora dell'amore.
1: E infatti una frase della canzone, mi ripeto, questo non è amore, è dipendenza, proprio perché si parla sempre di più di dipendenza affettiva, cioè della difficoltà di staccarsi poi da quello che è un amore che ci ha formati, che ci ha comunque fatto conoscere quello che è questo sentimento, e poi effettivamente non riusciamo più a vedere qual è la realtà delle cose ed è ancora più difficile quindi andare avanti.
0: A volte però io direi, in questo lo dico da boomer, molto spesso ci sono anche dei momenti difficili a volte nelle relazioni.
1: Assolutamente.
0: E bisogna anche cercare di affrontarli, poi si chiude veramente la porta, però adesso a volte, non dico nel tuo caso assolutamente, però spesso in quella fretta di cui parlavamo anche precedentemente c'è anche la voglia subito di andare oltre se una cosa non funziona, però se uno ci crede bisogna distinguere quello che uno prova per l'altra persona, perché quando uno sente che c'è qualcosa comunque di profondo, al di là che una storia possa funzionare o meno, è importante provarcela e mettercela tutta.
1: Io sono d'accordo con te, sono felice del detto non ci sono problemi, solo soluzioni, però credo anche che dipenda molto, perché ho sempre creduto che l'amore bastasse sempre a sistemare ogni situazione. A un certo punto bisogna anche comunque capire fino a che punto ne vale la pena.
0: Quello è vero.
1: Sì,
0: brava, mi sembri
1: importante.
0: Molto determinata in tutto quello che fai.
1: Grazie.
0: So che studi Davimus, non c'è più Dams, si chiama adesso Davimus.
1: Si è aggiornato.
0: Delle arti visivi, musica e spettacolo.
1: Sì, esatto, mi piacciono tutte le arti, quindi non sapevo effettivamente cosa scegliere e sto facendo il Davimus. È veramente un bel percorso, finalmente sento di star facendo qualcosa che rispecchia quello che sono, quello che voglio essere, la mia interiorità. Ho fatto comunque il liceo classico, quindi una formazione molto accademica, ma adesso sto sentendo di fare quello che mi piace effettivamente, sì.
0: Ma io penso anche che il liceo classico alla fine ti insegni l'umanesimo e quindi ti insegna a interrogarti, a porti delle domande. E tutto questo serve poi a creare arte, perché io credo che a un certo punto uno abbia bisogno per realizzarsi di creare, e che cosa di più bello di metterci proprio la creatività, anche se qualunque cosa uno faccia è creazione, però la creatività artistica chiaramente arricchisce di emozioni, per chi ama le emozioni non c'è nulla di meglio.
1: Assolutamente, sì.
0: Anche se a volte quelle non bastano, ci vuole tanto impegno, no?
1: Vabbè, questa è la base, cioè nel senso, per quanto possa piacere una cosa bisogna anche saperla portare avanti, bisogna metterci il giusto impegno, bisogna anche saper sognare, perché è molto difficile in un mondo come quello di oggi, dove abbiamo tutto a portata di mano ma è comunque tutto molto lontano da noi, saper comunque cosa si vuole e riuscire a rincorrere quello che è il nostro sogno o anche semplicemente la nostra aspirazione.
0: Per voi artisti emergenti, ma per tutti gli artisti, anche i social sono molto importanti. Tu che rapporto hai col social?
1: Diciamo amore e odio, perché io non amo condividere troppo quello che faccio sui social, però da quando ho iniziato per esempio a fare musica, faccio anche la fotografa, quindi a fare foto, ho scoperto anche l'importanza effettivamente di condividere quello che si fa attraverso i social, perché sono un canale non solo di informazione ma anche di conoscenza. Tante persone magari hanno saputo che facevo la fotografa oppure cantavo, proprio perché mi hanno seguito sui social, hanno visto dei video, queste cose qui. Quindi io credo che i social se utilizzati bene, sono una risorsa molto importante. Quindi bisogna saper capire come farlo, però.
0: Per cercarti sui social, Pigna, quindi devono...
1: No, no. Sara Pignotti, però in biografia c'è anche Pigna. Ah, quindi perfetto, sì, assolutamente.
0: Bene. Perché Pigna? Al di là che è il diminutivo del tuo cognome.
1: Allora, ma in realtà non so nessun aneddoto particolare o qualcosa di divertente da raccontare sul mio soprannome. Posso dire che però mi hanno sempre chiamato così, anche perché sono un po' una testa dura. E quindi diciamo che dal mio cognome al mio aggettivo, insomma, è diventato il mio nome d'arte, sì.
0: Progetti futuri?
1: Continuare cercando una direzione più chiara, quindi continuare il mio progetto musicale, perché come ho detto prima questo è il mio primo pezzo, il mio primo inedito, ma vorrei veramente tanto continuare a scrivere, continuare ad esprimermi in questo modo tramite la musica, e quindi proverò quindi a trovare una mia strada, insomma.
0: Questo laboratorio di generazione creativa cosa ti ha lasciato?
1: È stato un laboratorio veramente molto bello, è stata una bellissima scoperta. So che può sembrare una cosa scontata da dire, però io non conoscevo questo laboratorio prima di quest'anno ed è stata un'esperienza di crescita non indifferente. Cioè abbiamo conosciuto tante persone, tanti ragazzi che hanno la stessa passione che ho io, che hanno gli stessi interessi musicali o anche diversi, e lavorare con loro, quindi lavorare con persone che magari hanno idee diverse dalle tue, ti fa aprire gli occhi, ti fa guardare tutto il resto in modo differente. E aiuta molto, è stata veramente un'esperienza che consiglierei a tutti, a tutte le persone che sono interessate alla musica, alle arti in generale, veramente un bel laboratorio.
0: È un po' anche una scuola di vita.
1: Assolutamente sì, perché comunque non si tratta solo di scrivere un pezzo, ma proprio di rapportarsi con gli altri, quindi avere idee differenti, non doversi uccidere in studio perché bisogna mantenere la calma sempre. E no, assolutamente, è stata una bella esperienza anche da questo punto di vista, cioè quello umano, anche perché poi i contatti che uno crea, anche le amicizie, rimangono secondo me.
0: Sicuramente. Avete avuto due insegnanti diversi, Giovanni Bloch per quanto riguarda la musica cantautorale e Lucariello per la musica urban.
1: Sì.
0: Cosa ti ha lasciato l'uno e l'altro?
1: Questa è un'ottima domanda, perché tutti e due hanno due modi di fare diversi, hanno due generi che toccano diversi, però tutti e due hanno un grande amore per la musica che li accomuna, questo si sente. E quindi tutti e due mi hanno lasciato questo slancio, questa voglia di fare, questa voglia di capire anche come fare musica e che si può fare in modi diversi, ma farla comunque. Cioè, viene bene comunque il prodotto finale, anche se si mischia per l'appunto cantautorato, urban.
0: Lo consiglieresti ad altri artisti della tua età?
1: Ma assolutamente sì, è veramente un'esperienza bella, cioè aiuta tanto secondo me. Io prima di quest'anno non avevo, per esempio, scritto il mio primo brano, e io penso che stare comunque in un ambiente del genere mi abbia veramente tanto stimolato, perché magari nella vita quotidiana di tutti i giorni gli ambienti che viviamo non sono ambienti che credono neanche tanto in quello che fai. Trovarsi per l'appunto a contatto con tante persone che credono in quello che fai, hanno il tuo stesso interesse, la tua stessa volontà di fare musica, di esprimere la propria arte, aiuti anche da questo punto di vista.
0: Un'ultima domanda, se ti dovessi descrivere da sola, come ti presenteresti? Cosa diresti di te?
1: Allora, questa è un'ottima domanda. Direi che sono una ragazza che ama l'arte in tutte le sue forme, e quindi prova comunque sempre ad esprimersi attraverso essa. E è troppo complicata come domanda, non saprei bene cosa dire.
0: Abbiamo parlato di sentimenti, ti consideri una romantica?
1: Purtroppo sì, sono un'incredibile romantica da questo punto di vista, non ci vai niente, io faccio una testa tanta alle mie amiche, da quando sono piccola, già pensando al mio futuro, matrimonio, a tutta la mia vita, veramente vivo le emozioni in modo forte, che può essere sia una cosa positiva che una cosa più negativa, perché anche quelle più negative le vivo in modo forte, però sì, da questo punto di vista io trovo l'amore in tutto, e quindi vabbè, sì.
0: E quindi io penso che chi trovi l'amore in tutto alla fine abbia un approccio solare all'esistenza, e quindi
1: assolutamente, in realtà
0: alla
1: sì.
0: Fine anche se ci sono i momenti no che uno sente da persona sensibile, sente profondamente, a volte possono ferire, così ci sarà sempre uno spunto invece per poter gioire, per poter sorridere, per poter amare, per poter essere felice. Quindi io ti auguro tantissima felicità e di realizzare tutti i tuoi progetti.
1: Grazie veramente.
0: Ciao Sara, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie ancora. Diretta Live.

aperto un libro a pagina 223, c'era una frase che mi ricordava che tu esisti ancora. Tanto l'ho perso sulla sedia dei vestiti. E c'era un bimbo che si innamorava facilmente, poi una bimba che non voleva proprio saperne di lui.

0: Sembra tutto perfetto, eppure un po' mi manca l'ansia e il dramma che ti distingueva. E adesso un po' mi manca l'ansia e il dramma che ti distingueva. Ho scritto un libro di pagine 223 e c'era scritto: quei due non sono fatti l'uno per l'altro, tanto ne sto già scrivendo un altro.
1: Ed era Positano di Emanuel Di Donna, in arte solo Di Donna, che è qui oggi con noi in studio. Ciao Emanuel, poi vabbè, per chiamarti ti chiamo col nome Emanuel.
2: Vai, Emanuel.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Tu non sei nuovo qui, sei stato anche l'anno scorso,
2: sì,
1: con il progetto Creative, e oggi torni con Generazione Creativa. Quanto questo percorso ti ha formato?
2: Ma mi ha formato tanto, soprattutto quest'anno, perché siamo stati messi diciamo alla prova, perché la sfida più grande è stata collaborare con tante persone di cui non conosciamo nulla, quindi siamo conosciuti al progetto, eravamo circa in 7 a collaborare su un solo brano, e tutti con storie diverse, passati diversi e racconti di vita diversi, appunto, quindi è stato difficile ma stimolante, insomma.
1: Poi quest'anno non c'erano laboratori differenti, nel senso che seguivate due questo laboratorio,
2: sì,
1: in cui si alternavano Giovanni Bloch con Lucariello, quindi diciamo avete sconfinato anche in territori nuovi.
2: Esatto, sì, c'è stata molta più aggregazione perché appunto potevamo essere contaminati a vicenda tra urban e cantautorato, che insomma solitamente non si scontrano, ma quando si scontrano può uscire qualcosa di innovativo.
1: Tu sei un cantautore, entrare in contatto con l'urban, cosa ha cambiato in te?
2: Diciamo che è una cosa che ho sempre cercato di fare anche come esperimento, però appunto poi ti metti in gioco e vedendo la visione di una persona che magari vede la musica diversamente da come la puoi vedere tu, appunto, quindi ti può dare nuovi spunti anche creativi, quindi sì, è stimolante.
1: Cosa ti ha lasciato di più? C'è un messaggio, una parola, una frase che ti è rimasta dentro, che ti viene in mente?
2: Beh, sempre aggregazione, perché ce n'è bisogno tanto nella musica, perché molto spesso magari può capitare di vedere situazioni di disgregazione tra musicisti, però la cosa più importante è sostenersi a vicenda in un mondo che è già difficile di per sé, quindi aggregazione.
1: È molto bello, io penso che sia anche la forza di questa nuova musica napoletana, perché come dico sempre, qui veramente il nostro territorio è un crogiolo di artisti, però io penso che la differenza la facciate voi giovani nel momento in cui riusciate a fare cordata, e questo porterà insieme veramente un nuovo modo di fare musica, perché quando c'è dialogo, quando c'è scambio, quando c'è una dialettica, sempre qualcuno porta dentro di sé qualcosa dell'altro, e questo
2: sempre
1: sicuramente è un grande arricchimento.
2: Sì.
1: Tu studi chitarra,
2: sì,
1: chitarra pop al conservatorio?
2: A Salerno.
1: A Salerno.
2: Conservatorio di Salerno, sì.
1: E quando è nata questa tua passione per la musica?
2: Avevo 7 anni ed è un aneddoto simpatico. Ero a casa di mia zia a Mercogliano,
1: sì,
2: e il vicino di casa di mia zia, che si chiamava Simone, non dimenticherò mai, si affacciò dal balcone e mise questo amplificatore con una Stratocaster rossa.
1: Dai.
2: E iniziò a suonare Smoke on the Water, che è il più classico dei brani.
1: Come no?
2: E io rimasi a bocca aperta da bambino, ebbi un'epifania proprio, e da lì iniziai a suonare la chitarra.
1: Bellissimo. Quindi diciamo che devi ringraziare questo vicino di casa.
2: Sì, ringrazio Simone, assolutamente, grazie.
1: E Positano parla del mare, e tu quando ti sei descritto hai detto che diciamo 4 sono gli elementi che caratterizzano la tua poetica artistica, e sono proprio il mare, la semplicità, l'intimità e anche il caos calmo.
2: Sì.
1: In che senso caos calmo?
2: Secondo me questi aggettivi sono tutti rappresentativi del mare, appunto. Cioè il mare può racchiudere appunto intimità, caos e anche caos calmo, perché è un attimo che un'onda calma diventi uno tsunami, quindi veramente il mare può essere una bella metafora e lo specchio della nostra essenza. Per questo credo che ci si ritrovi in molte persone questo rapporto intimo che si crea con il mare. Diventa un luogo di sfogo, di creatività, di ispirazione, ma anche semplicemente proprio compagnia. Il mare ti tiene compagnia.
1: Sì, è vero, perché il mare in realtà anche col suo suono ti risponde sempre, c'è,
2: sì,
1: un dialogo costante, soprattutto chi ha avuto la fortuna di vivere e di nascere e di crescere in città di mare, diventa proprio un compagno di vita a cui affidare i propri sogni, le proprie speranze, anche le proprie delusioni, i propri momenti tristi. Tu quando è che ami andare vicino al mare?
2: In momenti riflessivi, perché l'onda del mare, secondo me, stimola il pensiero. pensieri che magari sono sempre offuscati da rumori esterni ambientali, con le onde del mare non puoi più scappare da quei pensieri, quindi li devi affrontare, però è un bel modo di affrontarli.
1: Certo, anche perché ti crea una sorta anche di calma, è quasi un mantra, sì, il rumore della risacca sul mare, no? E quindi crea uno stato di quiete in cui uno può ascoltare i propri sentimenti, le proprie paure, ma anche proprio soltanto le proprie lucubrazioni mentali e dare forma al caos. Esatto. E quindi in quel momento, giustamente come dici tu, diventa un caos calmo.
2: Sì, è un caos che può prendere una bella forma, appunto.
1: Nel testo di questo brano parli di questa necessità di cercare sempre qualcosa, questa donna che è sfuggente, che però ti affascina in qualche modo, è anche una persona a cui sembra non bastare mai nulla. Forse è un po' la malattia di tutta la nuova generazione, a volte anche di quella che ha un po' di anni in più, però ricercare sempre qualcosa.
2: Sì, perché noi comunque siamo a contatto con un'epoca in cui ci arriva tutto in modo semplice, nel senso più rapido. Non è nulla semplice, però abbiamo possibilità di avere tutto in maniera molto rapida, come le informazioni, pure banalmente ordinare cose online. C'è meno magari ricerca perché è tutto più immediato. Quindi sì, comunque diventa sempre più difficile avere una vera esigenza a questo punto, perché è tutto molto immediato.
1: Però io credo che sia proprio insito nell'animo umano questo bisogno di, invece, di ricerca, anche l'attesa secondo me è una cosa bellissima, e questa velocità in cui viviamo ci toglie gran parte del bello poi della vita, che è proprio quello dell'attesa.
2: Sì.
1: Perché abbiamo tutto a portata di mano, molto, come dici giustamente tu, molto velocemente, e quindi è come se in qualche modo perdesse valore, invece l'attesa gli restituisce la dimensione di importanza a quello che viviamo, a quello che aspettiamo, quello a cui speriamo. Quali sono i tuoi sogni? Adesso, se dovessi fare un elenco, una priorità, ci fosse, non so, la possibilità di esaudire 3 desideri, sì, quali sarebbero per te?
2: Il primo desiderio, il più pratico, vorrei laurearmi entro l'anno prossimo, quindi questo è il più pratico proprio.
1: Beh, questo però poi dipende proprio da te, quindi sì, diciamo è un desiderio che devi chiedere a te stesso.
2: Sì, un po' fumo negli occhi. Così, No, però riguardo la musica, il mio desiderio di registrare un album che possa soddisfarmi al 100%, perché una cosa che accomuna molto magari i musicisti è l'eterna insoddisfazione appunto di ciò che si fa. Quindi registrare un album in studio, presa diretta, con tutti strumenti veri, perché è una cosa appunto che sta tornando allo strumento vero e si abbandona un po' il digitale. Noto molto spesso la mia generazione ricerca molto il passato, perché diciamo che
1: ricerca verità, io credo.
2: Esatto. Questo mondo rapido, immediato in cui ci troviamo inizia a starci stretto, perché è tutto troppo finto, appunto. Quindi si cerca il vero.
1: Che bello sentirlo dire da un giovane come te. Vuol dire che c'è molta speranza ancora, non è tutto perduto.
2: Mi sento un po' vecchio molto spesso nella mentalità, la mentalità magari non retrograda, però magari preferisco invece di uscire sabato sera, andare a ballare, non so, fare altro, fare la pasta fresca, non lo so, qualcosa così, però per dire.
1: Che bello, perché, ma io penso, vabbè, questo sia un po' una caratteristica anche di voi cantautori, no? Che siete di solito persone riflessive e quindi che danno valore alla sostanza delle cose, o anche la poesia delle cose.
2: Però nella poesia, cioè anche nello svago più effimero, così c'è la poesia, quindi ogni tanto serve anche quel,
1: certo,
2: quello svago senza senso, così, appunto, sì.
1: Vabbè, la pasta, tu fai la pasta fast in casa?
2: L'ho fatto ieri per la seconda volta, in realtà.
1: Sì, sì. Cosa hai fatto?
2: Ho fatto la Nerano.
1: Ah, oh, bravo.
2: Con tagliolini all'uovo, così abbiamo fatto.
1: Dai, è bello, perché questo è anche un modo di preservare le tradizioni.
2: Sì.
1: Non sapere fare la pasta fatta in casa, e almeno uno sa gli ingredienti che ci mette, ed è importante, fa parte sempre di quella autenticità del vivere che parte dal nutrimento. E bisogna nutrire il corpo, anche l'anima chiaramente, però sì, insomma, contemperare tante belle cose sono importantissime. Progetti futuri?
2: Progetti futuri, conto di far uscire il prossimo singolo a settembre, che diciamo è un continuativo di questo progetto che parte da Positano e sostanzialmente si basa comunque su sonorità molto acustiche e anche molta semplicità negli arrangiamenti, perché per me davvero conta proprio la canzone allo stato primo, quasi con abbellimenti e arrangiamenti un po' minimal. Questa è la mia ricerca, appunto. Conto di farlo uscire a settembre, appunto.
1: No, ma infatti per comunicare meglio le emozioni, arrivare alla sostanza delle cose, cioè bisogna togliere tutti gli orpelli, perché più una cosa è, se vuoi anche basica, sembra brutto dire basica, no, però più è semplice, più è immediata e più arriva. Quando vogliamo arricchire le cose con troppi fronzoli, alla fine uno, anche il messaggio a volte si disperde. Se dovessi presentare tu questo brano, cosa diresti?
2: Presentare questo brano nuovo?
1: Sì, Positano. Se tu fossi il presentatore e dovessi presentare Di Donna su un palcoscenico.
2: Ok, allora parlerei dell'essenza di questo brano, che è sostanzialmente il rapporto, che è la dicotomia tra nostalgia e serenità. Perché appunto c'è, da un lato c'è la nostalgia di una relazione, di una quotidianità, dall'altro c'è il ritrovamento di una serenità che si era persa e non ce ne eravamo neanche accorti.
1: E cosa ti manca di più, la serenità o quel dramma sottile che caratterizzava un po' quella relazione? È autobiografico il pezzo?
2: Sì, sì, diciamo autobiografico, e nel periodo in cui l'ho scritto appunto ritornava la serenità, però la nostalgia mi riportava al dramma. Che il dramma è un po' un motivo di vita, un motore, perché ci muove il dramma alla fine. Molto spesso lo ricerchiamo, le cose...
1: Perché ci fa sentire vivi.
2: Sì, magari le cose semplici che ci fanno stare bene, dobbiamo trovare sempre un cavillo, qualcosa che non va, perché abbiamo bisogno del dramma nella vita, non so perché, però non possiamo stare tranquilli tutto il tempo. E ci sta.
1: Vabbè, rientra un po' nell'anima romantica, no? Anche anticamente allo Sturm und Dranger bisognava soffrire.
2: Sì, sì, sempre. Vabbè, come dice pure Schopenhauer, il pendolo, dobbiamo per forza soffrire, sennò, però effettivamente non ci godremmo nulla se non soffrissimo. Come se fosse sempre domenica, sarebbero tutti lunedì alla fine.
1: È vero, assolutamente. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ti auguriamo veramente il meglio. Sono convinta che stai trovando proprio la tua strada, quella che ti caratterizzerà e ti identificherà anche come artista. Continua questo percorso, i tuoi sogni secondo me li puoi realizzare tutti, non c'è bisogno di un genio della lampada, sta tutto in te, nella tua forza di volontà, nella tenacia di perseverare i tuoi obiettivi. Sono sicura che l'anno prossimo festeggeremo tutti questi risultati e questi obiettivi raggiunti.
2: Speriamo, ci rincontriamo qui allora.
1: Sicuramente, è una promessa.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie Manuel.
3: Diretta live.

se sono mai stato quello forte, capace di arrendermi alle circostanze, che non so più cosa fare da grande, non so più cosa sia.

il mondo fosse capovolto e tutti i buoni fossero all'inferno. Non ci ho mai capito nulla di tutto questo, non ho mai capito cosa trovate di bello. E adesso non guardarmi come fossi matto, che quello che dico lo pensiamo tutti cazzo. Non fraintendermi, ti prego, non sono altro che

0: Abbiamo ascoltato Alieno di Davide Grieco, che è qui con noi in studio. Ciao Davide, benvenuto.
1: Salve, salve, grazie.
0: 21 anni e la musica come passione di vita, già tuo padre ti ha instradato.
1: Sì, sì, sì, fin da piccolo, diciamo dai 10 anni in poi, suonando lui e cantando in contesti chiesa, mi ha portato comunque a suonare quello che è stato il mio primo ambiente, quindi percussioni, concas, cajon, tutti questi strumenti percussivi. Poi col tempo, quindi, questo ritmo che già avevo dentro l'ho messo poi pure sul piano e sulla scrittura di canzoni successivamente, grazie anche alla prof mia che mi tradò su questa via. Quindi niente, devo tutto a mio padre, sì, perché comunque fin da piccolo mi ha cresciuto con questa cosa.
0: Con quale musica ti sei formato? Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Diciamo, principalmente lui era molto legato al rock anni 70-80, Dire Straits su tutti, però devo dire non mi ha mai legato troppo a certi artisti con cui lui si è appassionato. Ma sono cresciuto musicalmente tardi, a 15 anni, 16 anni ho cominciato ad ascoltare.
0: Vabbè, non direi tanto tardi a dire la verità.
1: Vabbè, però ho cominciato ad ascoltare cose che veramente sentivo mie un po' più tardi, e infatti pure questo stile non l'ho portato tanto nelle mie canzoni, ma più appunto artisti come Pino, John Mayer, Avicii, pure se non si sente qui, però c'è tanto di lui in altre canzoni. Infatti io ascolto un po' veramente di tutto, quindi le playlist mie passano da Wagner a, non lo so, a...
0: A proposito di Wagner, Eminem. So che tu stai preparando una tesi proprio sulla importanza anche del cinema e della musica nel sociale.
1: Sì, appunto, come musica, arte, cinema influiscono e abbiano influito sul tessuto sociale e politico. Quindi appunto partendo da Verdi e Wagner, passando per Petri, Orson Welles e arrivando ai tempi nostri con l'hip hop, The Boys nel cinema o Catalan nell'arte. E quindi prendendo un po' questi macro artisti, macro parti della storia artistica, vedendole da più vicino.
0: Tua madre invece è polacca, so.
1: Sì.
0: Ti ha portato anche lei qualcosa del suo mondo?
1: Diciamo che sono stato spesso da piccolo lì, anche l'anno scorso, però da piccolo mi è rimasta questa completa tranquillità che c'è lì e che hanno loro dentro, che a volte nerva un pochettino, perché noi qui siamo abituati ad essere tutti che si parlano con tutti, c'è un ambiente molto più aperto. Lì tendono a essere molto chiusi, però d'altro canto c'è un silenzio ed una tranquillità che mi ha cresciuto una certa parte del cervello, forse, a questi suoni, a questi ambienti tranquilli. Infatti pure in questo pezzo un po' si rivede questa cosa, che comincia con un tessuto molto, con un pattern tranquillissimo e si apre poi dopo.
0: È bello perché ti fa entrare subito nell'intimità in qualche modo, crea quello spazio di silenzio che apre l'ascolto.
1: Sì, che poi tutto il testo si basa su tutto quello che a me piace fare con i testi, quindi le storie, delle storie a cui penso, mettendoci dentro storie mie, quindi immaginando una storia però con qualche parte che faccia pure arrivare un altro aspetto. Quindi la storia parla, sì, di questo ragazzino alieno che viene diviso dal padre e che quindi arriva qui sulla terra senza sapersi
0: gestire,
1: che però si rivede pure un po' in me.
0: Hai scelto di chiamare il tuo brano Alieno. Ha qualcosa di autobiografico? Ci sono mai delle volte in cui ti senti un po' alieno rispetto a ciò che ti circonda?
1: Sì, soprattutto appunto nel modo di crescere, anche di rapportarmi. Spesso sento un po' questa distanza.
0: Cioè ti senti diverso dagli altri?
1: Sì, sì, vabbè, ma fin da quando avevo 8 anni già, cioè fin da subito, ma anche con sorella sento tanto questa distanza proprio. Però appunto le canzoni sono sempre stato un punto sicuro, perché appunto ho sempre avuto difficoltà a esprimermi. Con le canzoni, trovando un ritmo, riuscivo a non fermarmi, e quindi mi ha sempre dato una speranza che appunto se parlo tenendo in mente un certo tempo non mi fermano. Spesso per tanti anni quando ero piccolo tendevo a parlare proprio tenendo in testa un tempo metronomo, perché mi aiutava, e questa è una cosa che nessuno ti insegna. però
0: e forse anche comunque scrivere i testi, scrivere le canzoni. Io so che tu scrivi anche per altre band.
1: Sì, ho scritto sì per band, ed è quello in realtà l'obiettivo mio, cioè non è tanto il cantarle io, tranne forse questi brani qua, pure sono un po' più personali, però di base il sogno mio nel cassetto è quello lì, quindi
0: di
1: scrivere canzoni.
0: Un autore.
1: Sì, Mogol è quello appunto per me, Dio. Tropico pure, mo Petrella. Cioè, per quanto Petrella mo faccia spesso pezzi proprio pop commerciali, scriva, però riesce comunque a metterci dentro influenze che non puoi non apprezzare nell'ascolto, e quindi in questi due trova un po' delle fonti di ispirazione.
0: Poi il tuo prossimo brano si chiama Il mio sogno, ce lo vuoi presentare?
1: Sì, diciamo che è uno dei primi pezzi, il primo scritto in italiano, però il titolo non c'è mai stato fino a due settimane fa. Poi dovetti presentarlo per un contest che feci e dovevo scegliere. Essendo un po' il primo pezzo, essendo che comunque alla fine si arriva un po' a quel punto del brano, ho scelto questo titolo, che è un po' un pezzo che racconta in generale di me, certo del me di 4 anni fa, però del me che un po' sogna e vuole quel suo posto nel mondo, e che racconta anche in alcuni punti del mondo proprio, di come può impedirti di arrivare a
0: realizzare quello che tu vorresti.
1: Sì.
0: Però io penso che se tu lo senti fortemente e ci metti tutta l'energia,
1: sì,
0: è già
1: sempre
0: una buona base.
1: Sì.
0: È già una buona
1: è
0: base.
1: Sempre il punto.
0: Anche partecipare a questo progetto Generazione Creativa è sicuramente un modo per sentirsi in connessione con gli altri e per imparare tante cose.
1: Infatti,
0: cosa ti sta dando questa esperienza?
1: È stato il punto principale che mi ha fatto scegliere, perché avendo quasi sempre scritto in solitaria, l'idea di scrivere per forza con altri ho obbligato, appunto, mi ha spinto a scegliere, e sono contento perché ho conosciuto lati artistici differenti, e soprattutto ognuno di noi che siamo in questo progetto ha unicità tutte sue che si rivedono nello stile, quindi è stato bello, e soprattutto i tutor comunque ti spingono a far uscire queste parti. Quindi
0: tu sei nel progetto di Giovanni Block?
1: Sì.
0: L'eredità più importante che hai acquisito in questo
1: è una cosa
0: percorso.
1: Che ha detto anche una compagna mia, la cosa che lui ci disse di immaginare una scena per raccontare di qualcosa, quindi che già aveva appunto, perché immaginavo prima storie e poi da lì partivo, però questo scontro tra una scena positiva con una storia negativa, musicalmente anche, è una cosa che è molto bella, che ti aiuta a far uscire prima quello che cerchi, perché comunque spesso raccontiamo di storie che non ci riguardano, e quindi noi in quel momento probabilmente non siamo così giù, così tristi, e quindi riuscire ad immaginarci un ambiente musicale anche felice ci aiuta comunque a cominciare il pezzo, mettendoci poi sopra quella che è la storia di cui voglio andare a toccare, insomma.
0: Allora è arrivato il momento di ascoltare Il mio sogno di Davide Grieco. Grazie Davide di essere stato qui con noi, e veramente il mio grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni, perché possano diventare realtà.
1: Grazie mille.
2: Lasciami perdere, rimango qui tra le onde di proiettili. Tutto ciò che vedi sarà mio, sarà mio, sarà mio. E anche quando nessuno risponderà, tracerò la via a questa

tieni. Tutto ciò che vedi sarà mio, sarà mio, sarà mio. E anche quando nessuno risponderà, tracerò la via.

0: diretta live.
1: Apple School. Ok. Come fa? Cresciuto a pane, slim shady, morin da scena, sto in shade. Ancora in gap, sti schemi, volessi back in the days. Batto il rap e Scarface, internet e MySpace. Vagarete, tutti invece vagarete che do mondo marcio mi trovo, c'è cagni in marcio sto gioco. Tanto che tu io che FIFA, io che pesce che dog. Qui no chi nessa che sono, con gemme e mezza si ancora. A mo ci trovo in Dorione, senza mare né sole. Rap old school, si da cassa come sono a look. Rap old school, senza basse e senza strofe in freestyle. Carta e penna, tu fammi su check. The rhymes, siente mo come si fa. Rap old school, siente casse come suona look. Rap old school, senza basse e senza strofe in freestyle. Carta e penna, tu fammi su check the rhymes, siente mo come si fa. Sì, non ho vire, tu spieghi, scrive, te rime.
2: Abbiamo appena ascoltato live Rap old school di Gennaro Buomino, in arte Jenny Trent, che è qui con noi in studio. Ciao Gennaro, benvenuto.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Mi piace molto questo brano che hai appena rappato. So che vieni da Ponticelli, un quartiere della periferia di Napoli. So anche che oltre alla musica, che è la tua grande passione, ti sei dedicato sempre anche allo studio con ottimi profitti. Tanto è vero che ti sei diplomato con 100 e lode all'Istituto Tecnico Meccanico. Bravissimo. E già avevi trovato lavoro quando però la musica è stata più forte, ti ha chiamato e tu non sei riuscito a resisterle.
3: Sì, è diciamo sentito il richiamo della musica, ma anche forse un richiamo sociale, perché ho lasciato anche un lavoro sicuro che era un lavoro in un'azienda, però in azienda si parla poco, a contatto con il pubblico, e io ho sentito questo richiamo di poter cambiare il modo di pensare delle persone tramite la musica o anche tramite quelli che sono gli studi. Questo brano nasce proprio con quest'idea, perché essendo un rapper, essendo cresciuto diciamo non con la nascita del rap, che il rap era già un buon punto perché era nato un po' prima, sono nato nel 2004, quindi magari già nel 2010 a 6 anni ascoltavo, però era arrivato a un punto quasi evoluto. Crescendo col tempo posso dire di essere nato nell'epoca sbagliata, perché io faccio ancora quel rap che si faceva prima. Ad oggi, soprattutto a Napoli, gente fa rap raccontando cose che succedono in quartieri, in periferie di Napoli, lo fanno però inneggiando ciò che succede. Il rap non nasce per vantarsi di queste situazioni, il rap nasce per denunciare ciò che accade, e in questo brano infatti dico non puoi chiamare rap ciò che fai.
2: Il rap è un'altra cosa,
3: il rap è dire che ciò che succede in questi quartieri non è giusto, raccontare ciò che succede, perché effettivamente succede, sfortunatamente accade, però bisogna dire ai giovani che ascoltano di non fare queste cose, di non prendere quella strada. E alcuni ascoltatori, magari anche per colpa dell'artista, magari a volte anche no, perché non è detto che l'artista poi influenza totalmente l'ascoltatore, per alcuni ascoltatori, alcuni artisti ciò non è stato capito, il rap sta prendendo tutta un'altra strada. Io con questa canzone ho cercato di coinvolgere più persone a dire oh, sveglia, il rap è questo, se vuoi farlo non chiamarlo rap, anzi se puoi non farlo è meglio ancora, però se vuoi farlo non chiamarlo rap, inventati un altro nome, è un altro genere, è tutta un'altra cosa.
2: È bellissimo ritornare a quella che è proprio la funzione del rap, la sua vera natura, e tu l'hai fatta tua. Ma come nasce proprio la tua passione per la musica? So che è qualcosa che un po' ti è arrivata da lontano, o meglio da vicino, perché era tuo nonno,
3: sì,
2: insomma da altre generazioni.
3: Diciamo la musica e la passione per la scrittura ho scoperto poi più tardi, è una cosa che va di cioè che va in famiglia, cioè perché mio nonno non era, anzi canta anche, abbiamo anche fatto canzoni insieme così per Natale, per Pasqua cantiamo un po' insieme, però alla passione per la scrittura, era un poeta di strada di Napoli del tempo, infatti mi ha regalato anche il suo quaderno delle poesie, che è proprio un libro, non un quaderno, scritto e rilegato al tempo. E oltre alla passione per la scrittura che ho scoperto quindi avere nel DNA, la passione musicale invece me l'ha trasmessa quando

0: uscivamo insieme ai miei genitori con lui e ascoltavamo in macchina Nino D'Angelo, e lui era fissato nel farmi cantare popcorn e patatine, voleva farmi diventare il nuovo Nino D'Angelo. Diciamo che non ci è riuscito perché non c'ho manco le abilità del maestro, però è riuscito a farmi appassionare alla musica, quindi spero di riuscire a farmi vedere un giorno da lui su un palco, magari a Sanremo, e dire: ce l'hai fatta. Non sono Nino D'Angelo, sono Jenny Trent, però non è la stessa cosa, ma siamo là.
1: Assolutamente sì, l'importante nella vita è sempre crederci e metterci tanta positività, tanta energia, come lo stai facendo tu con tutti i tuoi progetti. E so che collabori anche con le associazioni Maestri di Strada, dove proprio create musica. Raccontaci sì, un po' della tua storia.
0: Il laboratorio Maestri di Strada è un laboratorio proprio che accoglie ragazzi, ma anche studenti o anche ragazzi invece che hanno lasciato la scuola, ed è proprio un posto di ritrovo, cioè di unione, di gruppo. Infatti queste canzoni, la canzone che magari ascolteremo anche dopo, Dance Napolitan, nasce proprio in quel laboratorio, dove ognuno di noi dice la propria sensazione, ciò come si sente, cosa ha letto sul giornale quel giorno, cosa vuole raccontare. Ci mettiamo in gruppo, parliamo tra di noi, grazie anche ad educatori professionisti anche in musica, e nascono le canzoni. E la canzone Dance Napolitan, infatti, che ascolteremo dopo, è nata proprio a seguito di tanti omicidi purtroppo che ci sono nel quartiere di Napoli, anche di ragazzi innocenti, e abbiamo deciso di raccontarla però sotto un altro aspetto, che è un po' anche come nasce col progetto Generazione Creativa che abbiamo fatto col prof Savonardo. Infatti Giovanni Bloch, grande cantautore, ci aveva consigliato di parlare di temi sociali, però non in modo obbligatoriamente triste. Cioè se ti sto raccontando un fatto triste, te lo posso raccontare anche ridendo e sorridendo, oppure con una melodia felice, anzi ha anche più impatto. Infatti il brano Dance Napolitan è ispirato a Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, dove racconta tutti i problemi delle morti sul lavoro che ci sono in Puglia, però lo fa ballando con una sorta di tarantella, che è un po' quello che abbiamo fatto con Maestri di Strada con la canzone che ascolteremo, ed è un po' anche quello che abbiamo fatto con Generazione Creativa. Infatti alcuni brani hanno proprio questo sound, però parlano di temi sociali molto importanti.
1: Jenny, hai lasciato il lavoro ma non lo studio, che stai continuando perché frequenti culture digitali della comunicazione alla Federico II. Quanto è importante per te supportare questa tua passione per la musica anche con la cultura?
0: Ho sentito il richiamo non solo musicale ma anche il richiamo sociale, cioè io mi sento in dovere, mi sento anche in grado di poterlo fare, di cambiare le persone prima di studiarle, perché non le conosco a fondo, non conosco il pensiero umano, e quindi lo studio può aiutarmi a capire meglio le persone e come approcciarmi con le persone e perché le persone magari si comportano in un determinato modo, e poi una volta che le ho capite come approcciare a loro e come provare a fargli cambiare il pensiero, ma non obbligatoriamente portarli su quello che è il mio pensiero, ma su un pensiero più umano,
1: stimolarli ad uno spirito critico,
0: sì,
1: sulle cose,
0: sì, non fermarsi magari solo a vedere ma anche partecipare. Ho pensato, ed è stato così, che gli studi potessero aiutarmi su questo aspetto, e l'hanno fatto in realtà, quindi magari sarà stata una scelta sbagliata, però sono cresciuto sicuramente anche umanamente, mo tralasciando quello che può essere una laurea, quello che può essere un diploma, però ciò che conta è la persona, e studiare mi ha aiutato in questo mio percorso che voglio intraprendere.
1: Infatti io penso che lo studio aiuti ad essere liberi, è importante anche l'università, ma è importante qualunque cosa uno faccia, studiare per aprire i propri orizzonti e poter essere libero di scegliere.
0: Non bisogna fermarsi alla festa di laurea o alla laurea, ma è tutto il percorso che è importante, cioè cresci proprio come persona.
1: Cosa ti porterai dietro di te di questa tua esperienza Generazione Creative?
0: Porterò molte cose. La prima è che ho ancora tanto da imparare musicalmente e anche a rapportarmi in modo umano, come ho visto anche ad esempio come si sono comportati, che hanno fatto proprio da professori, in questo caso Lucarello e Giovanni Bloch, come si sono rapportati con noi, quindi come rapportarsi con le persone, ma anche musicalmente. Cioè ho incontrato persone che hanno partecipato, ragazzi come me, che per me hanno dei talenti assurdi, chi suona il piano, chi la batteria, chi la chitarra, e per me che non so suonare nulla mi hanno fatto dire wow, è fantastico. Cioè ho visto in loro un talento e anche nei loro occhi il mio stesso sogno, la mia stessa speranza, e quindi mi sono dato uno stimolo in più per crescere, e soprattutto mi ha fatto capire che forse, anzi quasi sicuramente, confermerò questa teoria, che da solo non vai da nessuna parte. Cioè, lavorare in gruppo oppure essere in studio con qualcuno, fare una canzone insieme, crescere insieme a qualcuno con un gruppo, ti danno una forte mano sia motivazionale ma sia anche musicale. Noi infatti abbiamo fatto, ci siamo divisi in gruppi, abbiamo fatto diverse canzoni su diversi temi. Se avessi fatta da solo la canzone non avrebbe avuto lo stesso riscontro e lo stesso significato e la stessa forza.
1: Sicuramente oggi per voi giovani i social sono fondamentali anche per farvi conoscere. So che tra l'altro tu hai creato proprio un nuovo format su TikTok.
0: Questo è un aspetto importante, perché a parte lavorare in gruppo che ti fa crescere, ad oggi, essendo che siamo tanti, i rapper soprattutto, se possiamo chiamarli rapper, secondo la mia teoria, non sono manco in grado di chiamarsi rapper, però vabbè, siamo in molti. E TikTok è un algoritmo dove sceglie chi far salire e quale trend sta andando avanti. Purtroppo, tra virgolette, tra molte virgolette, per farsi ascoltare devi anche saper sfruttare la scia di altri rapper che magari escono con qualche singolo, escono con qualche album, che sono un po' più famosi di te, che magari vanno virali, e diciamo, per farmi conoscere un po' di più e per far portare sempre la voce che dicevo prima, utilizzo una loro canzone, ci faccio una strofa sopra e quindi sono quelle che vanno un po' più virali, la gente inizia a conoscermi, la gente inizia a dire: "Ma sei forte". Purtroppo, se non avessi deciso di fare ciò, penso non mi conoscerebbe nessuno ancora, cioè non nessuno ma in pochi. Invece grazie a questo format almeno la spinta per andare avanti, perché sì, la musica mi piace, però ogni tanto devi sentirti dire bravo da qualcuno che magari non sia una tua famiglia, non sia un tuo amico. Non è la canzone totalmente mia, le strofe sono mie, quindi quando scrivono "che bella scrittura che hai, che bella penna che hai", mi sento appagato e dico: ok, magari piaccio a qualcuno, posso continuare a fare ciò che sto facendo.
1: Allora, il tuo nome è Jenny Trent, Jenny chiaramente da Gennaro, e Trent?
0: Trent è una lunga storia. Trent è il mio numero fortunato, nel senso, sono nato il 30 maggio, non solo per quello, però il mio giocatore preferito di basket è Stephen Curry, il mio cantante da cui ho iniziato a fare musica e scrivere era XXXTentacion, che vabbè, XXX in questo caso l'ho interpretato come 10 10 10, che la somma fa 30. Sono tante le cose, poi andando avanti col tempo ce l'ho anche tatuato, diventano più una scaramanzia, cioè quando la fa l'esame all'università devo prendere 30, perché sennò non andava bene l'esame. Quindi
1: tu non sei il tipo che si accontenta, punti sempre al massimo.
0: No, è verso il massimo, quindi meno male che il mio numero preferito non era un 15 un 14, perché sennò volevo bocciare a tutti l'esame. No vabbè, però quando prendo 30 da ci rido, è perché è il mio numero fortunato, per questo ho preso 30, quindi mi accompagna in tutte. Poi prima di tatuarmelo lo vedevo letteralmente da per tutto, cioè l'ho visto come un segnale, poi non lo so.
1: Se dovessi presentare tu Jenny Trent, che diresti?
0: Direi che Jenny Trent è un ragazzo fortunato, che è nato in una famiglia che l'ha voluto bene, l'ha sostenuto, e che è volenteroso.
1: Prima avevi parlato di Dance Napolitan, ce la vuoi presentare stesso tu?
0: Sì, la presento stesso io, anche perché non è un brano che ho realizzato totalmente da solo. Come ho detto prima, l'ho fatta con Maestri di Strada, con l'associazione Song Art, e infatti non sono anche da solo nel brano, abbiamo anche un featuring che è Kebi, un ragazzo stesso che frequenta il laboratorio. C'è anche il videoclip di questa canzone su YouTube, molto simpatico, collegato anche al tema Scudetto, perché è uscita il giorno dopo che il Napoli ha vinto lo Scudetto nel 2025, quindi l'anno del 2025 il Napoli ha vinto lo Scudetto con la rovesciata sforbiciata di McTominay, e abbiamo fatto uscire il singolo sia con il videoclip registrato, con i festeggiamenti del Napoli, e io e Kebi che ci siamo. Quindi ascoltate il brano con un orecchio però molto attento, non solo alle melodie ma anche a quello che diciamo.
1: Perché curi sempre con molta attenzione i tuoi testi, in modo tale che possano lanciare dei messaggi importanti che spronino al cambiamento.
0: Assolutamente sì.
1: Allora non ci resta che ascoltare Dance Napolitan di Jenny Trent e Kevi, e io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, perché tu possa raggiungere sempre i tuoi obiettivi e andare sempre più in alto.

0: prima volta.
1: Oggi vi raccontiamo una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi ama la musica d'autore e vuole scoprirla da prospettive diverse. Si chiama Napoli Unplugged e torna con la sua terza edizione tra concerti e un'importante novità, Music Job Lab, il ciclo di incontri dedicati ai maestri della musica. A guidare questo progetto è la direttrice artistica Viola Bufano, che è con noi in studio. Ciao Viola, benvenuta.
2: Ciao Francesca, grazie.
1: Sei bravissima, tu organizzi sempre delle cose molto belle, rendi viva la città, ma soprattutto gli ospiti in questo posto bellissimo, nel Palazzo dello Spagnolo, per cui c'è una fascinazione veramente, diciamo, esponenziale a vedere come venire ai tuoi concerti.
2: Sì, diciamo che una delle mie firme è proprio i luoghi, diciamo, in cui faccio le rassegne, nel senso che mi piace diciamo, non solo la scelta ovviamente dei talenti, ma anche i posti che insomma dove fare i concerti. Infatti quest'anno Napoli Unplugged ritorna dopo la prima edizione da Focus, che è questa corte del Cinquecento, dove appunto, che diciamo è un posto che è una scuola, cioè l'Accademia delle Belle Arti, ci sono tante, un centro diciamo polivalente,
1: esatto. Policulturale, esatto, perché si fanno tantissime,
2: esatto,
1: cose
2: proprio del centro, sì. e tra le varie cose ci sono anche i concerti Napoli Unplugged, che inizieranno venerdì 17 luglio. Ci sarà il primo concerto di Flo, e ti racconto un poco, diciamo, sì. Dopo Flo ci sta il 31 luglio,
1: diciamo, questo, diciamo, parliamo un po' del programma, sì. Quindi esatto. Si apre il 17 con Flo, che secondo me è una delle più grandi artiste che abbiamo in questo momento di world music, questa capacità di raccogliere proprio la tradizione dalle canzoni anche più antiche, anche molto legate alla figura femminile,
2: sì.
1: E però rivisitarle in una chiave assolutamente moderna e world,
2: assolutamente, con una voce unica, veramente la trovo straordinaria. Infatti già in passato ho fatto altri concerti di Flo, perché l'ammiro anche come ascoltatrice, e lei presenterà questo concerto storytelling che si chiama La canzone che ti devo, questa volta sarà in formazione con altre due musiciste, quindi una nuova formazione per questo progetto che porta in giro da un po' di tempo e che appunto unisce parole e musica.
1: E poi segue il 31 luglio, ci sarà Newt e Alessandro D'Alessandro.
2: Sì, allora questo concerto è molto interessante, perché unisce due talenti, due musicisti che hanno già dei loro progetti indipendenti e che hanno unito, diciamo, nel senso, c'è Newt, che è appunto cantautore, voce e chitarra, e Alessandro D'Alessandro, che è il più bravo organettista italiano, e lui ha questo organetto che chiama Organetto Preparato, che praticamente utilizza acustico ma anche elettronica con loop station, eccetera, quindi è un progetto molto molto interessante. Da Focus appunto presenteranno questo nuovo disco Du Paravese, che unisce pezzi della tradizione musicale napoletana a pezzi, diciamo, loro famosi, sia di Newt che di Alessandro D'Alessandro, e appunto questa nota particolare dell'organetto preparato è molto interessante, quindi veramente è un concerto da non perdere assolutamente.
1: No, anche perché io penso che uno dei più grandi cantautori che noi abbiamo, Newt, qui nel, diciamo, campano è nostro, e quindi ne sentiamo questa paternità, però comunque ormai a livello internazionale è conosciuto e ha questa delicatezza, sì. Questa capacità di raccontare le emozioni con un'intensità unica,
2: assolutamente,
1: e, sì. Tra l'altro adesso anche come produttore sta facendo tantissime cose molto interessanti,
2: sì.
1: Anche con Ilaria Graziano, che poi ci sarà per l'ultimo appuntamento.
2: Esatto, il venerdì 18 settembre c'è Ilaria Graziano, che presenta un disco che è stato prodotto appunto da Newt e da Simone De Filippis, ed è un disco molto personale, molto delicato. Io adoro Ilaria Graziano, che molti conoscono per il suo progetto con Francesco Forni, invece qui è un progetto da solista come cantautrice, e molto molto interessante, e diciamo io la definirei un po' come mi veniva questa metafora come una bomba con un nastro di raso, no? Cioè, nel senso che c'è una grandissima forza ma anche una grande delicatezza, cioè veramente, quindi ossimorica, no? Cioè, dolcezza, esatto. Ma e delicatezza e forza.
1: Tu riesci veramente a trovare queste persone, questi artisti che riescano a dare, a esprimere nella maniera migliore le emozioni in cui poi tutti noi ci possiamo riconoscere, perché chi è molto sensibile a questa empatia e questa capacità di collegarsi col pubblico attraverso un filo molto sottile che lega un po' tutte le anime, cosa che poi fa sempre la musica, ma in questo caso, come riesci tu ogni volta, è veramente particolare, quindi sono veramente degli appuntamenti assolutamente da non perdere. Poi c'è questa novità che è Music Job Lab. Che cos'è e perché avete sentito l'esigenza di creare un'iniziativa dedicata proprio ai maestri della musica?
2: Sì, allora diciamo che ovviamente il fil rouge è sempre la musica e quindi oltre a questi tre concerti di Napoli Unplugged il progetto prevede anche tre laboratori con professionisti della musica che si svolgeranno a settembre. Sono incontri gratuiti aperti a tutti che si svolgeranno a Palazzo dello Spagnolo nella sede dell'associazione e sono diciamo hanno focus diversi sullo stesso argomento che è la musica, nel senso che il primo incontro con Riccardo Piccirillo, appunto, che è un grandissimo, bravissimo fotografo che si occupa principalmente proprio di
1: musica, le copertine, esatto, dei dischi più belle, da James Senese, sì, a Elisabetta Serio, ma tantissimi, veramente
2: assolutamente
1: tantissimi.
2: No, addirittura Patti Smith pure, esatto, è riuscito a ritrarre, e lui veramente riesce a cogliere l'anima degli artisti che fotografa, quindi veramente bravissimo e racconterà un poco quello che è il suo percorso, la sua il suo percorso come fotografo. E poi a seguire c'è un incontro diciamo il cui focus è la produzione e distribuzione discografica con Bruno Savino, che è un produttore discografico a due etichette, Soundfly e No Words, e appunto si racconterà un po' la sua esperienza come produttore discografico. E per finire, fine settembre, ci sarà un terzo e ultimo appuntamento, questo laboratorio con Gianni Valentino, che è un giornalista, poeta, performer, educatore, copywriter, insomma veramente
1: è un personaggio, che è un artista a 360, che è, come si suol dire, a tutto tondo, perché veramente non c'è scibile che lui non esplori,
2: esatto, e racconterà un po' le varie forme del giornalismo musicale. Tutti questi incontri sono coordinati, moderati da Donato Zoppo, che è anche lui scrittore, giornalista, e che tra l'altro segue anche l'ufficio stampa della rassegna, perché appunto è anche lui un esperto di musica. Quindi sono molto contenta, questa è la prima edizione di questo Music Job Lab e speriamo che ce ne saranno anche altre.
1: Per partecipare sono tutti gratuiti, però bisogna prenotarsi.
2: Esatto, giusto? Esatto. Allora i concerti hanno un costo simbolico di 10 euro e i biglietti si trovano su Etes, invece i laboratori sono tutti gratuiti e bisogna prenotare o chiamando o mandando una mail all'associazione, ai contatti dell'associazione.
1: In realtà, nonostante sia la tua associazione, non l'abbiamo nominata ancora mai, che è Associazione Brodo. Sì. Mi piace sempre tantissimo questo, il nome che hai scelto. Ce lo ricordi perché scegliesti proprio questo nome?
2: Sì, allora, diciamo che molti pensano che sia un acronimo, Brodo, oppure per esempio in questo periodo che fa caldissimo dice: ma perché Brodo? Ma che fa caldo? No, in realtà non è né un acronimo, è diciamo un nome che ha una valenza affettiva per me. Diciamo che l'associazione che già esiste da più di 10 anni è composta da me, mia madre e mia sorella, quindi è diciamo un carattere familiare, ed è in qualche maniera porta avanti l'eredità spirituale musicale di mio padre, che era un fisico matematico con la passione della musica, che ogni settimana, ogni weekend organizzava queste famose jam session che si chiamavano appunto Brodo, e quindi un po' in onore a lui appunto abbiamo, quando pensavamo al nome da dare all'associazione, abbiamo scelto questo nome. No, tra l'altro una cosa che volevo dire è che i concerti che organizzo hanno sempre un che di molto intimo, nel senso che Focus è un posto che ha 200 posti, insomma è abbastanza grande, però si crea sempre una dimensione magica di intimità, è sempre uno scambio tra il pubblico e i musicisti, e veramente finora, che appunto questa è la terza edizione, è sempre stato così e così sarà, perché proprio la mia firma, diciamo, in qualche maniera. A me piace creare, a me non interessa fare i concerti, diciamo, allo Stadio Maradona, mi piace trovare questi posti particolari e ricreare questa situazione intima, magica, di scambio tra il pubblico e gli artisti.
1: E io, che sono stata presente in alcuni incontri, posso assicurare che è proprio così, cioè sono degli appuntamenti da non mancare, perché lasciano qualcosa, lasciano un segno, e sono, hai usato la parola magico, io penso che non sia esagerato, ma anzi descriva perfettamente l'atmosfera che si crea in queste serate. Quindi vi invito ad andare tutti, prenotatevi l'associazione Brodo, voi siete anche sui social, come vi possono...
2: Sì, allora sia su Instagram che su Facebook come associazione Brodo, e i biglietti dei concerti si trovano su etes.it e su tutti i rivenditori autorizzati, quindi concerteria e quant'altro.
1: Perfetto, allora mi raccomando, attivatevi subito, perché il primo concerto è il 17 luglio, quindi a stretto giro, e c'è una fantastica e imperdibile Flow. Grazie Viola, grazie di essere stata qui con noi, e soprattutto grazie di tutto quello che fai per gli artisti e per tutti noi, perché poi alla fine chi gode di questi bellissimi momenti siamo noi pubblico, e quindi io da pubblico, e non solo da, diciamo, da persona che ti ospita qui in radio, ma soprattutto da persona che ha goduto anche di questi momenti favolosi, ti ringrazio di cuore, e penso che tutti voi, se andate a queste serate, non potrete far altro che ringraziare Viola Bufano e l'associazione Brodo.
2: Grazie a te.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panzella.

sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni.

che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza, io ne tengo un'altra in petto.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

difesa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: volta che ci si incontrava l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e stradini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E confronterà così.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cacciare. Perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare. Perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia banda.

verità, la mia verità è perfetta, nessuno è perfetto, ma la perfezione non esiste, quindi la mia verità non esiste, ma è bello ricercarla, è bello cercare la verità, ma è meglio perderla che trovarla, è meglio perderla che trovarla, perché se la trovi poi magari non trovi nessuno, perché se la trovi poi magari non trovi nessuno, e questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno, e questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno, e se nessuno

che il mio cuore adesso è una dimora. Non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano. Non coprire col

socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio. Tu passi il dito sulla polvere

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno squignizzo con un cellulare con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moggi si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita.

0: Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no?
1: Amore chi
0: va bene. Ma però è proprio bello vederti sorridere.
2: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
0: E un altro?
2: No, non grazie.
0: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
2: Domani... Sì, domani potrei.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Lunedì 20 aprile, è lunedì. Dopo questo weekend dalle temperature primaverili, se non estive, siete tornati, chi al lavoro, chi a studiare per la scuola o per l'università, visto che si avvicina la sessione universitaria di esami estiva. È già passata mezza giornata, sono le 15, in questo momento magari siete in auto oppure state prendendo il caffè post pranzo e all'improvviso sentite questa sigla per la radio, il che significa che è iniziata ufficialmente una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state, com'è stato questo rientro? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto la settimana. Noi continuiamo a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, potete recuperare o riascoltarle quando volete. Continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e oggi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le tante uscite musicali da Napoli di questi giorni. Ascoltiamo altri brani droppati in questi giorni, vediamo come hanno debuttato tanti progetti nelle classifiche italiane, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban e poi scopriamo altre release e parliamo delle classifiche film, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Insomma, c'è tanta roba di cui parlare e soprattutto tanta musica da ascoltare. Io direi di partire anche col percorso musicale di quest'ora. Lo facciamo con una canzone che può descrivere perfettamente questo inizio settimana, perché accominciamo senza stress. Dedè e Ciccio Merolla.

Senza Stress di Dedè Ciccio Merolla, e noi così iniziamo questa nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino e il percorso musicale dell'appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile 2026. Ridendo e scherzando, vai, sta finendo anche il mese di aprile, si avvicina sempre di più l'estate e ce ne stiamo accorgendo anche dalle uscite musicali, perché sempre più brani hanno questa vibe estiva, tra cui appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, che dà il via anche alle notizie di oggi, perché come ben sapete ogni giorno con le news partiamo da Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le tante uscite dalla scena musicale partenopea degli scorsi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Sicuramente il brano di Dedè Ciccio Merolla che abbiamo ascoltato rappresenta una delle release più fresche e anche più apprezzate, come leggevo un po' sui social. Tra l'altro è uscito anche il videoclip di questo brano e Ciccio si è detto molto contento di aver collaborato con Dedè, che è un artista che seguiamo da un po' di tempo a questa parte, che è un interessante voce del panorama urban pop napoletano e italiano, che ultimamente si sta facendo sempre più conoscere anche grazie alle esperienze che ha fatto a Sanremo Giovani per le nuove proposte di Sanremo 2026. Mentre per quanto riguarda il maestro Ciccio Merolla, sappiamo le sue grandi qualità da hitmaker, no? Con diversi brani come Malatia, come Tere Che Te, di cui ha fatto anche il remix insieme a Clementino, ha regalato una grande strofa a Dedè, una strofa con delle immagini, ecco, molto nitide, delle vere e proprie fotografie musicali. Complimenti Vagliu per questa grande release, hanno cucinato un grande pezzo che sono sicuro sentiremo tanto in quest'estate 2026. Sempre da Napoli, venerdì scorso è uscito un altro brano molto interessante che abbiamo sempre già ascoltato nella scorsa puntata di questo programma, ed è la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino. Di Clementino parleremo anche tra pochissimi minuti, perché gli hanno dedicato un murales a Cimitile. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio quest'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino, che si chiama Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

0: servono break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Wow, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: E giustamente, insomma, come abbiamo sottolineato anche venerdì, Clementino dice: e quando devo mangiare non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato l'ultima collaborazione di Kid Lost e Clementino, un'altra delle tante release della settimana scorsa da Napoli, e cioè il brano Spaghetti a mezzanotte, un brano che prende forse il nome anche da un film degli anni Ottanta. Ci sono poi tanti riferimenti anche teatrali e cinematografici all'interno di questo brano, e poi due interessanti storytelling sia da parte di Kid Lost che da parte di Clementino. Grande Kid Lost, bella strofa, ma Clementino insomma ha dimostrato per l'ennesima volta le sue skill, sia naturalmente a rappare con i suoi incastri, i concetti, le liriche, che naturalmente a cantare, perché è un ritornello questa canzone abbastanza aperto. A proposito di Clementino, negli scorsi giorni, per la precisione nella giornata di sabato, è stato inaugurato un murales a Cimitile, cioè il suo paese di origine, dedicato appunto a lui. È stato un momento molto emozionante, dedicato anche un bellissimo post sui social a questo murales e all'emozione che ha provato. Ha scritto in questo post che quella di sabato è una data che ricorderà per sempre Clemente, perché lì a Cimitile è nato, ha fatto le sue prime rime, ha riempito i quaderni di scuola sognando un palco. Ha detto che ogni strada del suo paese d'origine gli ha insegnato qualcosa, alla sua famiglia, ai suoi amici, il rap che fa. E vedere il suo volto su un muro alla Jescal gli toglie le parole. In particolar modo mi ha particolarmente colpito una frase, e cioè: avete reso infinito un ragazzo partito da qui. Questo ci fa capire anche la potenza della musica e la potenza di tutto quello che ha fatto Clemente in tutti questi anni. Sicuramente una delle eccellenze della provincia di Napoli. Poi dopo insomma ha ringraziato tutti, e nel post ha lanciato anche un messaggio motivazionale. Ha detto che ce la possiamo fare tutti, anche se vieni dalla Jescal di Cimitile, da Nola, da Camposano, dalla provincia di Napoli, da qualsiasi zona del sud Italia. Anche se parte da un quartiere difficile, puoi sognare e puoi arrivare, serve solo determinazione. Grande Clemente, grazie per tutto quello che fai, che ci regali, per la musica che crei, e complimenti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Saif, buona domenica.

0: dopo la domenica.
1: Questo è il tipico esempio di canzone che sembra felice ma in realtà nasconde un significato molto importante. Infatti probabilmente Saif con questo brano ci avrà voluto raccontare un po' la storia della sua famiglia, dei suoi genitori, di suo padre e di sua madre. Abbiamo ascoltato Buona Domenica su Radio Rev Napoli, l'ultimo brano che ha droppato il rapper italo-tunisino in attesa del suo nuovo album che si chiama Santissimo e che uscirà l'8 maggio e che naturalmente Cavù di Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Tra poco parliamo di altre release da Napoli che non abbiamo ancora ascoltato di questi giorni. Prima ascoltiamo un brano che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato spesso, ma venerdì c'è stato il suo Radio Date, che per chi non dovesse conoscere i termini radiofonici significa che è entrato nelle rotazioni radiofoniche di radio italiane e non. Joelier, Stelle.

0: una delle canzoni più apprezzate estratte da Tutto è Possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Stelle su Rai Radio Rev Napoli. Proseguiamo continuando a scoprire altre uscite musicali da Napoli di questi giorni e ci spostiamo dall'urban al cantautorato. Stiamo parlando però sempre di singoli, poi tra poco parleremo di progetti più grandi come EP, album o Deluxe Edition. Dal cantautorato è tornato un artista molto apprezzato alla scena musicale napoletana, un artista che è stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena, e cioè Tommaso Primo, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo con tanto di videoclip. Questo nuovo brano si chiama Felici per due ore.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te

L'ultimo singolo di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Felici per due ore, un brano che segna un po' un ritorno per Tommaso nella scena musicale dopo un po' di mesi di assenza dalla scena napoletana e italiana, visto che non rilasciava sua musica dal dicembre 2024, un mese in cui è uscito il suo ultimo album che si chiama Vangelo secondo Primo. Ha giocato un po' con il titolo di questo disco. Speriamo che questo nuovo brano possa essere magari il primo passo verso un nuovo album di Tommaso, che sicuramente è uno dei cantautori più apprezzati del nuovo cantautorato napoletano. Lui predilige quasi sempre l'uso della lingua partenopea all'interno delle sue canzoni, ma in quest'ultimo brano ha preferito l'italiano. C'è comunque qualche parola e qualche frase anche in dialetto napoletano. Complimenti a Tommaso, devo dire la verità, per onestà, e lo devo dire perché l'ho pensato mentre ascoltavo questo brano, la canzone è bellissima, ma ci ho sentito un po' di Gigi D'Alessio. Non so se avete avuto la stessa impressione, sia per tematiche trattate che proprio per linee melodiche che magari possono richiamare qualche brano di Gigi. Secondo me spaccherebbe un brano Tommaso Primo e Gigi D'Alessio insieme. Speriamo, questa può essere, possiamo lanciare con idea a questi artisti. Comunque proseguiamo e parliamo di altri progetti, torniamo al mondo urban e parliamo della Deluxe Edition del disco di Rocco Hunt di Ragazzo di Giù Deluxe. Abbiamo già approfondito traccia per traccia tutti i nuovi innesti, tutti i nuovi brani inseriti all'interno di questo progetto già edito nel 2025 in questa nuova versione estesa, quindi non ci dilunghiamo. Parliamo però tra poco del debutto in classifica di questi pezzi e di un po' di commenti social, soprattutto per quanto riguarda i due feat presenti all'interno dei 5 inediti. Prima ne ascoltiamo un estratto, non ascoltiamo il brano di Venerdì in featuring con Le One, ma un altro, e cioè La più bella del mondo. Dicono

Voi ormai lo sapete, Around the Naples è anche questo. Il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dalla chitarra e voce di Tommaso Primo a un pezzo dalle sonorità praticamente dance floor. Abbiamo ascoltato Rock Quanto con La più bella del mondo, un brano estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Tra l'altro questo brano è stato scelto anche per le rotazioni radiofoniche ed è stato scritto da Rocco insieme a Taiwan, un DJ salernitano che insomma ha fatto la storia dell'hip hop partenopeo, campano e italiano degli ultimi anni, ed è stato scritto anche insieme ai Parisi, che è un duo di producer internazionali vincitori di un Grammy Award. Questo è un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, un brano dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, no? Giudicato o sbagliato. Con questo singolo Rocco firma sì un brano che guarda al club, ma mantiene al centro il racconto, confermando comunque le sue grandi capacità di muoversi tra dimensione pop e radici urban. Come vi dicevo, questo è uno dei 5 nuovi brani di questa Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Non li commentiamo di nuovo perché già l'abbiamo fatto venerdì, e venerdì ascoltammo anche Non è giusto non vale, il pezzo in collaborazione con Leiwan. Piuttosto andiamo a vedere un po' come hanno debuttato questi nuovi brani nelle charts di streaming e quanti streaming appunto hanno accumulato in questi primi giorni. Il singolo che sicuramente ha debuttato meglio è stato Non è giusto non vale featuring Leiwan, che è stato anche il più chiacchierato sui social, ha fatto per ora circa 100.000 streaming, ma anche O bene o male feat dipinto sta a 82-83.000 streaming negli ultimi giorni. Poi sono andati molto bene appunto anche La più bella del mondo, Soldo e Male Cap e New Life Freestyle 2022. Dai social ho letto tanti commenti di apprezzamento per Leiwan e altri invece che l'hanno paragonato un po' a Juelier per quanto riguarda linee melodiche, argomenti trattati e voce. Secondo me sono abbastanza diversi, naturalmente c'è soprattutto nell'uso dell'autotune magari qualche similitudine, ma li vedo insomma musicalmente abbastanza distanti. Comunque con questo chiudiamo il discorso riguardo le uscite da Napoli, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di On The Naples, perché tra poco parliamo delle release dai dintorni di Napoli e poi commentiamo le immancabili classifiche film del lunedì. Aiuto, che vuol dire che fa? Joshua, colpi di fulmine.

Abbiamo ascoltato, manco a farlo apposta, due brani prodotti dallo stesso producer napoletano, e cioè Dead Boy D. Prima Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto statunitense, una canzone eccezionale di uno degli artisti più interessanti dell'R&B, soul e della scena urban italiana attuale. E poi abbiamo ascoltato Gangsta Story di Tropico. Continua all'ora di oggi, lunedì 20 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, che abbiamo iniziato venerdì. Abbiamo ascoltato i brani di Dede Cicciomerola, Kid Lost e Clementino. Poi abbiamo parlato del nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, e abbiamo commentato anche il debutto in classifica del nuovo progetto di Rocco Ante. Ha ascoltato un altro inedito, e cioè La Pipera del Mondo, un brano dalle vibe e dalle sonorità diverse rispetto alle solite, insomma, di Rocco. Proseguiamo, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, perché sono usciti tanti progetti che abbiamo già scoperto, come il nuovo album di Overlap che si chiama Mattone, il nuovo album di Maito che si chiama Genesi, un disco che arriva dopo diversi singoli rilasciati in queste settimane, in questi mesi. Maito è un artista emergente che ha comunque ottenuto dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno di questo progetto, no? C'è ad esempio il feat con Tormento, la collaborazione con Jake La Furia. È uscito sempre venerdì il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, il nuovo album di Arisa Fotomosso, il nuovo disco di Michele Bravi Commedia Musicale, ma sicuramente la release che è stata più chiacchierata, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata di questo programma, è stata Disincanto, il nuovo album di Madame, che approfondiremo nelle prossime puntate perché è un disco molto complesso anche liricamente, perché Madame affronta degli argomenti molto importanti e interessanti. È un disco che contiene anche dei dissing che hanno generato molta attenzione, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima il brano con Marrakesh, Volevo Capire.

Madama si è fatta tantissime domande in questo nuovo album che è Disincanto. Ne abbiamo ascoltato un estratto, e cioè Volevo capire, in collaborazione con Marracash. Tra l'altro l'abbiamo detto anche venerdì, i featuring all'interno di questo disco non sono segnati con fit, ma è utilizzata proprio la parola con. Quindi il titolo di questo brano nella tracklist risulta essere Volevo capire con Marracash, quasi come se Madama appunto volesse capire e volesse risolvere i suoi dubbi proprio insieme a Marra, che è sicuramente una delle menti più ricercate del rap italiano. Comunque parliamo brevemente di questi presunti dissing presenti all'interno di un brano di Disincanto, poi approfondiremo insomma l'intero progetto, così come altri album droppati in questi giorni delle prossime puntate di Round Naples, perché nel brano Mai Più di Madame ci sarebbero delle frecciatine a alcuni producer e alcune persone importanti della scena musicale italiana, ma anche a magazine e radio. Insomma, Madame critica un po' tutto il sistema della musica italiana, delle promo riguardo la musica italiana, e anche questa canzone ci fa capire come questo album sia stato fatto con la massima libertà espressiva da parte della cantautrice e rapper italiana. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti interessanti, tanti altri singoli di cui abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. Ad esempio è uscito un nuovo singolo di Frizza che si chiama Loco, anche Flaco G ha droppato un nuovo brano, così come Sissi, e anche Rue Diego è tornato con un singolo in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, ed è uscita anche la prima collaborazione tra Rob, che ha vinto X Factor quest'anno, e Nitro. Il nuovo singolo si chiama Misericordia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Tra poco parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Alcartiere con il suo ultimo singolo, Mentre Napoli Dorme.

colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo intervistato Al Cartiere. Trovate un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social con un video, un reel che abbiamo postato su Facebook e su Instagram, e trovate l'intervista completa nella pagina del podcast dedicata a questo programma su RaiPlay Sound. Allora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Solitamente o il lunedì o il martedì andiamo a commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana precedente in Italia, e anche per questa settimana ci sono delle belle novità e naturalmente molte new entry di nuovi progetti in classifica. Ad esempio il nuovo album di Niccolò Filippucci, Un posto dove andare, debutta al 21esimo posto. Un'altra new entry sta al 9° posto e parlo di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale, un disco che contiene tanti brani già editi ma anche molti brani inediti e delle collaborazioni molto interessanti come quella insieme a Saif e Gregory Porter nel brano Solo un'ora. All'8° posto debutta Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga. Tra l'altro c'è stato anche un giudizio riguardo proprio il titolo di questo disco. Al 7° posto c'è sempre Ari Lang dei BTS, al 6° posto The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 5° Ma di Blanco, al 4° sale di 2 posizioni Anche gli ore muoiono di Kid Yugi, al 3° posto sale di 1 posizione Tutta vita sempre di Olly, al 2° sale di 1 posizione Tutto è possibile di Emanuele di Jueler, che non riesce a conquistare però in questa settimana di aprile il 1° posto perché è stato preso subito istantaneamente da Shiva, che con il suo album Vangelo domina non solo questa classifica ma anche, come

Un brano estratto dall'album al primo posto della classifica dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazzo e Sfera Ebbasta, una canzone che troveremo anche in questa seconda classifica che commentiamo, che è quella invece dei singoli più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Ma facciamo così, prima di scoprire un po' queste posizioni, secondo voi qual è la canzone al primo posto? Avete pochi secondi per scrivercelo in DM, mi raccomando, se state guidando fermatevi, non usate il telefono mentre guidate, noi lo scopriremo tra pochi secondi. Al decimo posto Tu mi piaci tanto di Saif, al nono Peccati di Shiva, all'ottavo Polvere rosa sempre di Shiva, al settimo Mayday Shiva featuring Lazzo e Sfera Ebbasta, al sesto Viper Vangelo, al quinto Spie, al quarto Obsessed di Shiva e Anna, al terzo Babyface di Shiva e Kid Yugi, al secondo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier. Praticamente dal nono al secondo posto ci sono solo singoli estratti da Vangelo, ma al primo posto c'è sta Sam Bis, sempre il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. anche conosciuto come Samurai J, che anche in quest'altra settimana di aprile domina la classifica dei singoli più venduti con la sua ossessione.

Tra una nuova uscita, una notizia e una classifica è finita anche la puntata di oggi, lunedì 20 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questo? Perché mancano pochi minuti alle 16 e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato e chiuso anche il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, prima di aprirne un altro per le release di venerdì prossimo. Abbiamo parlato e ascoltato i brani di Dedè, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Tommaso Primo, Rocco Hunt e tanto altro. Poi abbiamo parlato brevemente dell'album di Madame e di altre release dai dintorni di Napoli, e poi, come in ogni lunedì o martedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Grande successo per Vangelo di Shiva, ma tra i brani, tra i singoli più venduti, c'è sempre Ossessione di Samurai J al primo posto. Vi ricordo, prima di salutarci, anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante novità importanti, tante belle notizie, quindi mi raccomando, per non perdere quelle in anteprima, seguiteci sui nostri social. Noi ci diamo appuntamento domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui Around the Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mentre camminavo con un amico in Tanurica, tu sei triga perché la gente s'intriga e non ti fa passare. Nuvoletti, ciupa,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schiarata.

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaggia la morte, mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasport, ma col primo passeggero tozzo in faccia un lampione e arrofongo 1100, l'uva lasciano.

quando era giovanotto, gioco sempre una quaterna, non è sciuto mai un numero, quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua, son cresciuto tutte e quattro, grazie tante, San Gennà. E che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie, porta spassa a Margellina tutta quanta la famiglia. Manda

annans e mamma da rete. Io e mamma detto, sembra presa così pazza, che sta bene pure viaggio in nozze. Gli ammocini mi ballano, si

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nostra, son sentinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura voi, l'Italia forte e grande stai. Soffra ma stai, fedele e ferma ca.

E sì che sta per te non è bene, ma sai dicerò bene.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.